0: almeno procedere il venerdì in orario. No, io vi licenzio a tutti. Io vi licenzio.
1: Tutti.
2: Fernando,
1: a casa,
2: buongiorno,
1: a casa.
2: È venerdì, aprite i cancelli, che c'è il procediamo.
1: Dai, dai, dai, dai.

0: realmente grazie. Addio, non avevo perso le speranze, ma è venerdì, bambolotti belli. Oddio, stiamo per contare i feriti sul campo, perché non è stata una settimana, ma è stata una battaglia infinita e abbiamo perso anche noi. Dobbiamo registrare una perdita, la Bambi non ce l'ha fatta. Ieri, ma si capiva già ieri,
1: ieri era ferita grave, ieri
0: trascinando, l'abbiamo preso per i capelli il caporedattore, lo sentite parlare, ma il massimo di stamattina. Cos'è successo, bambolotto?
1: Sono anche stremato dal caldo e da questa settimana infinita.
0: Beh, devo dire, nel format che rompe la nickel, procediamo, che sta per cominciare, non è cominciato, almeno oggi ci dovete dare per regolare un po' tutto un paio d'ore. Verso le 11 cominciamo ufficialmente, adesso è un po' una chiacchiera così. Stavo dicendo, l'unica sulla quale puoi veramente contare, intanto buongiorno Marcello Zoara che dirige l'orchestra, io non so a chi accostarla come personaggio storico, sai, tipo quegli eroi che cadono, poi si rialzano, ma che non muoiono mai. Rambo? Ecco, Ramba, la nostra Ramba, regina Sara!

0: botta ad Aldo Freda. Grazie.
1: A Marcello Soana.
0: Marcello D'Alieno 2, Marcello. Ma chi lavora in televisione?
1: Ciciriello è tornato, grazie.
0: No, Ciciriello è tornato. Fermi tutti, fermi. Allora, Canale 67, oggi regaliamo delle immagini, un programma televisivo importante, perché Ciciriello è a livello, insomma, di, che ne so, registi come
2: Oscar,
0: che ne so, Aldo.
3: Stanley Kubrick.
0: Bravo, Stanley Kubrick. Allora, cosa c'è di... Anzi, dobbiamo parlare subito di una situazione brutta, purtroppo, cominciata ieri mattina si registravano danni abbastanza limitati alle cose e alle persone, è diventato, ha preso delle dimensioni disastrose. Parlo del terremoto in Venezuela.
3: Sì, si continua a scavare tra le macerie e il bilancio si aggrava purtroppo di ora in ora. Al momento siamo a oltre 230 morti accertati, 4.300 feriti, ma si teme che vi siano fino a 50.000 dispersi. Tra le vittime c'è anche un italiano, un italo-venezuelano che era residente a Caracas, e gli Stati Uniti hanno deciso di sospendere le sanzioni di Trump nei confronti del Venezuela per cercare di aiutare la popolazione in difficoltà in questa enorme tragedia.
0: Continuano e aumentano le vittime per il caldo in Europa. Non si ferma anche in Italia, no Aldo?
3: In Italia non si registrano fortunatamente vittime associate al caldo, almeno ufficialmente, ma nel resto d'Europa sì, in Francia e in Spagna soprattutto. È arrivata ieri la notizia che in Spagna si contano oltre 200 vittime per malori o comunque legati al caldo soffocante di questi giorni.
0: Vabbè. Diamoci una mano l'un l'altro, Regina, stamattina ci dobbiamo aiutare, diamo una mano, un conforto anche a quanti stanno lavorando con questa calura, vi accompagniamo, speriamo, verso qualche posto piacevole. Purtroppo, siamo sul pezzo, dobbiamo anche darvi conto di situazioni spiacevoli, ma in generale cerchiamo di superare. Che dobbiamo fare, Regina?
1: Dobbiamo cantare, amici, cantare.
0: Oggi c'è un pezzone forte per te. E se voi avete un pezzo bello, tra un po' c'è la canzone di Rivassare Bene e poi subito il test psicattitudinale. Codice nuovo, quale?
1: 3-3

0: Procediamo,
1: è sempre da urlo.
2: Buongiorno, procediamo. Regalateci una giornata frizzante oggi.
3: Ragazzi, ma siete troppo simpatici, imparagonabili.
4: Ogni tanto è giusto ricordare che nei primi 40 minuti in questo programma non si capisce quasi nulla.
5: Bravo, bravo. Però poi recuperiamo. Verso mezzogiorno, sul finale, recuperiamo tutto. Allora, collegati dall'attacco dell'Italia, anche qui la temperatura è piuttosto alta, come del resto in tutta l'Italia. A Milano qualche defezione. Abbiamo perso la Bambi. Regina comunque tiene botta. Io non volevo accostarlo, ho detto Ramba, la nostra Ramba come personaggio, insomma. Ma era una pornostar, mi hanno scritto, me l'ho scordato.
3: Vabbè, pazienza.
5: È vero, Aldo, tu che frequentavi all'epoca,
6: no,
5: era
6: una qualche ricordo degli anni... negli anni 80-90.
5: Al Pepe Nero andavi?
6: No.
5: In via di... cos'è? Vabbè, non lo so, ci sono diversi di Pepe Neri. Va bene, cosa avete portato in dono stamattina? Mi dicono, a parte che salutiamo un pochino quelli disagiati da scioperi eccetera, solo a Milano, no? C'è sciopero dei mezzi?
6: Sì, però è appena uscita la notizia che tutte le metropolitane sono regolarmente in servizio e tutti i mezzi di superficie funzionano regolarmente.
3: Oh,
5: bene, allora dedichiamoci alle peculiarità, diciamo, di questo gran varietà radio-televisivo. Una di queste, come dire, di peculiarità è il test psicoattitudinale. Ora, ne abbiamo tanti stamattina, soprattutto uno fatto, come dire, con molto impegno, con molte persone, quello del chi è, che è una costola del test psicoattitudinale originario, diciamo. Siete andati dove a realizzarlo?
6: Siamo andati a Nashville, la patria della musica country negli Stati Uniti, e negli studi di Nashville abbiamo incrociato Shania Twain, una delle grandi star del pop country, che si è prestata a farci questo chi è
5: a fare questo
6: mattina.
5: Test Nashville. Comunque ci è andato anche Pupo a fare un disco negli anni 80, andate a cercare. Non sto scherzando, tra l'altro salutiamo Pupo e tutti i maturandi. Pupo sta facendo la maturità finalmente.
3: Ciao, Pupo.
5: A 70 anni.
3: Ciao, ragazzi.
5: In bocca al lupo. Allora, andiamo a Nashville. Funziona in questa maniera: ci sono indicazioni relative ad un personaggio da individuare, cantate, eccole. Questa è bella! Chi è?

0: Allora, sembra difficile come quella di ieri, poi ce l'hanno bruciato in 3 minuti 3. Allora, cerco sempre caldo, ha detto. Caldo è un drink?
1: Sono sempre in cerca del caldo. Andiamo con ordine. La prima strofa, quando mi muovo, io rimbalzo, scivolo, ondeggio e mi rialzo. Sono sempre in cerca del caldo e di un treno che parte in ritardo. Belle donne e tanti saluti, siete rimasti tutti muti.
0: Cornuti. Tutti?
1: Muti.
0: Nudi?
1: Muti.
0: Tutti muti, muti, muti. No, vabbè, l'hai messa giù pesante stamattina.
1: Considera, ma vedrai che lo azzeccheranno subito.
0: No, Regina, non ho capito proprio nulla. Si tratta di un uomo o di una donna?
2: Dai, un aiutino.
1: Vabbè, diciamo un subito così.
3: Eccelentano!
2: No, non è possibile.
0: No, l'ho indovinato. No, vabbè. No, vabbè, tutto sto cinema per niente. No, vabbè, no, vabbè, basta, non vengo più. Me ne vado, arrivederci.
4: Anche d'estate, noi

Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: Fernando Croce, se interrompi questa canzone, venga a Milano e ti do una testata. Ciao.
1: Ma bro, ma quelle margherite che hai addosso come fanno a essere ancora fresche con questo caldo?
2: Il naffio, ogni sera il naffio tutte quante, tutte, capito? Le lascio a secco, le lascio a secco il naffio.
3: Ora la cosa si fa seria. Intanto buongiorno, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
4: imparagonabili.
3: Sono le 9.31, nella replica sono
4: le
3: Regina, che ore sono?
4: Le 2.31.
3: Ormai ci ha
5: capito, ormai ha capito.
3: Allora, dico, ora la cosa si fa seria. Allora, c'è tanto impegno, c'è tanto lavoro dietro al test con la canzone.
6: Ciao, ore 101, non buongiorno. Fernando, ma la risposta a Irro, test psico, stu cazzo, ti do un altro, così hai.
3: Non ho capito cosa hai detto tu, vediamo. Allora, mi puoi ripetere le frasi? Cioè, io voglio capire come mai hanno indovinato subito. A me sembrava piuttosto ermetico, insomma, difficile. Almeno al primo passaggio. Secondo me c'è una talpa. Va aperto un fascicolo alla Procura della Repubblica, bisogna indagare.
5: No, ma hanno indovinato in 30.
4: Pazzesco, ragazzi.
5: E quindi
3: mi vuoi ripetere la
5: più
3: frase?
5: Talpe. Allora,
3: questa
5: è stata la prima frase, è quella che secondo me è stata rivelatrice. Quando mi muovo io rimbalzo, scivolo, ondeggio e mi rialzo. Perché Celentano è soprannominato...
3: Ma non hai detto molleggio, per dire, lui
5: ho capito,
3: è molleggiato.
5: Ho capito, però...
3: Poi,
5: sempre in cerca del caldo e di un treno che parte in ritardo. Qui il riferimento è azzurro. Cerco l'estate azzurro, tutto l'anno, un treno nei miei pensieri, all'incontrario va. Belle donne e tanti saluti. Celentano è sempre stato circondato da belle donne. In particolare siete rimasti tutti muti. Ornella Muti era una delle sue preferite.
3: Ma vabbè, questo è, non lo faremo mai più. Fin quando non si chiarisce, non faremo un'indagine. Non c'è qualche talpa. Ma ne abbiamo l'altro, meno male che è risolto. Quello artigianale. Perché a volte l'artigianalità paga, la semplicità paga. Test psicattitudinale di Regina Saraiva. È di ieri e nessuno è riuscito a indovinarlo. Prego.
4: Cos'è 2026? Ai che caldo.
3: Ai che caldo.
4: Sì. Stanno tutti insieme e hanno una forma meravigliosa.
3: Allora, avete detto di tutto, i fiori è una cosa che ha a che fare con la natura, dice la signora. Queste sono le indicazioni che abbiamo di questo test psicattitudinale. Avete detto le stelle, avete detto la qualunque, senza riuscire a beccare però la risposta che pretende l'autrice di questo test psicattitudinale. Stanno tutti bene assieme e hanno una forma meravigliosa, corretto?
4: Correttissimo, sì. Stanno.
3: Il campo largo, mi dicono.
4: Cos'è?
3: PD 5 Stelle, Bonelli e Fratoianni, Italia Viva.
5: Non hanno però delle forme tanto meravigliose.
3: Beh, cioè, dipende, eh. Per alcuni sì. Non è il campo largo. 331-80-91 qualcosa.
7: Adriano Celentano.
4: No, tesoro, no. Non è Adriano.
5: Era quello di prima la risposta. Allora, bravo comunque.
3: Stanno tutti bene insieme e hanno una forma meravigliosa. Vi lascio riflettere un attimo. Intanto, se vi stuzzica.
4: No, caro.
3: No. È una cosa che ha a che fare con la natura.
4: Sì.
3: Chiaro, con la natura. Intanto che riflettete, pensate anche se siete stuzzicati da una bella canzone, andiamo verso quella che ti fa stare bene. Se volete, il numero è sempre quello: 331 80 90
4: 101.
8: Procediamo!
9: Procediamo!
10: Anche sul canale 67 del digitale terrestre.

0: di mattina prefestivo da
1: Urlo.
0: Allora, vi leggo, vi ascolto, sto ascoltando un po' di note vocali, molta gente in movimento, ragazzi ancora le prese con esami, c'è un po' di tutto, poi ce ne occupiamo di quello che ci state dicendo. Anche belle le canzoni che ti passano bene, ma ne abbiamo una nuova, ne abbiamo una nuova di un nostro cliente fisso ormai. È da un po' che non sentivamo un nuovo singolo, si chiama Alessio Bernabei, l'ascolto con voi la prima volta e il titolo è Labbra Amarena.
2: Procediamo!

0: E ci andiamo a fare.
1: Bravo,
0: bella. Ciao Ale. Allora, non abbiamo fatto riferimenti alla borsa, al caporedattore, non abbiamo aperto borsa, ma meglio a Sharpeter.
2: Volutamente non l'abbiamo fatto perché oggi è pesante l'apertura. Pochi minuti fa perdeva lo 0,90%.
1: Ai, ai, ai.
0: Ma tutti in calo, Bitcoin, oro, tutto, le borse dell'Oriente, i futures, quella è finita. Ma poi capito, c'è una roba che mi fa riflettere, cioè guerre, crisi, paure, eccetera, e la borsa va in record. Si appianano le cose, tutto diventa più regolare, si fa riflettere, cioè guerre, crisi, paure, eccetera, e la borsa... Vai record, si appianano le cose, tutto diventa più regolare.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: cantante. Non abbiamo ancora scelto il live di stamattina. C'è un messaggio a proposito di borsa. Dice: è da quasi 6 anni che ogni giorno c'è un massimo e arrivano vagonate di soldi. Se poi un paio di sedute ti rubano, va male, ti rubano le monetine, piangi miseria. Sì, è vero, così io non sono capace di perdere. Mi dà fastidio,
1: è
0: proprio
1: più
0: fastidio,
1: forte di te. Capire.
0: Sì, io ho preso dal mio nonno materno, lui giocava a carte, se perdeva strappava le carte, cioè era un mazzo di carte. Non sono capace. Ma ora c'è. Sì, quelli che bucano il pallone quando stanno perdendo, un bambino. Ora attenzione, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto imparagonabili. Ho una tornata della ruota che vi ribalta completamente, perché dove andiamo a sbattere, sbattiamo bene. 7 super pezzoni tra tante indicazioni. Le sentiamo, prego.
2: Canzone verde.
3: Per la canzone che ti fa stare bene, mi piacerebbe ascoltare Survivor di Mike Francis.
4: Canzone viola.
5: Buongiorno a tutti, insuperabili. Io vi adoro, non c'è niente da fare, io vi adoro. Pezzo che mi fa stare bene oggi è di Robin Gibb, Juliet.
4: Canzone blu.
6: Venerdì, Pignorati. Per la canzone che ci fa stare bene vorrei ascoltare Paul Shores delle All Saints.
7: Canzone azzurra.
8: Buongiorno R101, la canzone estiva che mi fa star bene, Surrender, Swing Out Sister, ciao.
4: Canzone rossa.
9: Per la canzone che mi fa stare bene, per la bella canzone estiva, mi piacerebbe ascoltare Riccardo Del Turco con Luglio.
10: Canzone fucsia.
11: Ciao Radio 101, chiamo da Manfredonia. La musica che mi potrebbe far stare bene al momento sarebbe Billie Jean di Michael Jackson.
4: Canzone gialla.
12: Ciao Fernandone, ciao a tutti, sono Domingo. La canzone estiva che mi farebbe stare bene, White Lines di Grandmaster Flash.
0: Mamma mia.
2: Wow, wow.
0: C'era
2: wow.
0: Uno che ha detto ciao Pignorati, come fa a sapere queste robe? C'è una talpa. Secondo me in studio c'è una talpa, perché sono tutte cose private. Vabbè, lascia stare. Dove andiamo a sbattere? Un bel Riccardone Del Turco, Luglio col bene,
1: bel
0: che
1: giallo.
0: Ma anche Robin Gibb, Juliet era bella, e Mike Francis, indimenticato, Survivor. Prego, giri. Anche Swing Out, sono tutte belle, bravi, imparagonabili. Ale,
1: blu.
0: E azzurra?
1: Blu.
2: Blu.
4: Canzone blu.
6: Buon venerdì, Pignorati. Per la canzone che ci fa stare bene vorrei ascoltare Paul Shores delle All Saints.

0: insuperabili, l'assenza.
1: Non sono insuperabili, ma però tra le sette io le ho lanciate tutte bene. Questa era quella più debole. E sono questi giri di ruota che fai. Tu devi fare delle cose, Regina, tanto hai tutto il tempo. Okay. Fai un pochino di giri a vuoto, così capisci dove. Come i croupier, no? Che alla fine mandano nella zona, cioè dopo tante. Credo, Tu che, cosa ne dici, Aldo? Un croupier, quelli della roulette,
2: cioè, secondo che riesce a indirizzare la pallina?
1: Beh, sì, dai, no.
2: Beh, dopo non, tanti sarebbe, giri che fai, non sarebbe regolare, però.
1: La zona, dico, non il numero proprio, capito? Credo di sì, non so. C'è qualche croupier all'ascolto, qualcuno che ne sa. Va
2: che
1: bene,
2: si autodenuncia.
1: Ora
3: no.
1: No, non lo fa con un confine, capito, truffaldino. Io dico che un po' di esperienza, sai, più o meno in la zona almeno. Va bene. Non parliamo di questo, ma parliamo della prossima canzone che ti fa stare bene, dedicata all'amore. Con tanto calpestato, ucciso, negato, odiato, dimenticato, perché noi abbiamo ferito, calpestato, ucciso, negato, dimenticato, e adesso lo facciamo risorgere tra un'ora. Una canzone d'amore bellissima e un vostro bel pensiero d'amore, una bella dedica a chi volete voi. Al 331 80 90
3: 101
1: virgola, sembrava lo spot, vabbè. Ora andiamo da Aldo Pre. No, perché siete carinissimi, veramente, no? con le vostre dediche, con i vostri pensieri. Andiamo da Aldo Preda, perché io personalmente sto seguendo poco i mondiali, perché non mi piacciono le riprese televisive, quello mi sembrano degli anni 70. Non è il mio televisore, Aldo.
2: Cioè, non io puoi ascoltarli in radio? Se non ti piacciono le riprese televisive, seguili però in qualche modo.
1: Mi seguo da te.
2: Ah, va bene.
1: Mi informi se ti. Cosa è successo ieri?
2: Ieri, anche ieri, tante partite, perché sappiamo si sta concludendo la prima fase a girone. Ci sono i primi anche accoppiamenti dei sedicesimi. Iniziamo dai risultati della serata di ieri. L'impresa dell'Ecuador, che ha superato la Germania 2-1, Germania che era già qualificata, e grande impresa dell'Ecuador. Bellissimo vedere i tifosi dell'Ecuador in lacrime sugli spalti per questa qualificazione che ormai era quasi insperata. E la Costa d'Avorio ha battuto il Curaçao 2-0. In questo girone passano Germania, Costa d'Avorio ed Ecuador. Nella notte pareggio 1-1 tra Giappone e Svezia, mentre l'Olanda ha battuto la Tunisia 3-1. Olanda, Giappone qualificate. Sempre nella notte la vittoria inutile della Turchia sugli Stati Uniti 3-2, americani che erano già qualificati, turchi che erano già eliminati, e il pareggio, un po' un biscottone, 0-0 tra Australia e Paraguay, perché col pareggio sarebbero state entrambe qualificate e hanno giocato veramente pochino in questa partita. Si sono già qualificate ai sedicesimi 19 squadre, mancano ancora 13 posti da assegnare, però ci sono già i primi accoppiamenti ai sedicesimi e ci sono delle gare interessanti. Sudafrica-Canada, un interessantissimo Olanda-Marocco, Stati Uniti-Bosnia e poi il Brasile che se la vedrà con il Giappone, Regina.
3: Oh yeah, vai Brasile!
1: Hai capito tutto, Regina? O ti sei lasciata rapire dal biscottone?
3: Ah, il biscottone mi ha tratto,
1: Il biscotto è quando, vabbè, che si capisce più o meno dove andare a parare, insomma.
2: Quando a due squadre serve il pareggio ad entrambe e cercano di non farsi troppo male, certo, insomma.
1: Certo. Andiamo che tardi! Chi c'è, Regina?
3: Denver City!

0: c'è! Ma invitalo un paio di giorni ad Aldo Preda lì in Salento, calo io un po' sciupato, un po' biancheretto.
1: È sciupatello, è sciupatello, è maciato un po' sia dal caldo, dal fatto che poi gli indovinano subito i test psicattitudinali. È che non dice, che non lo dice, ma si vede cambiato da quando gli hanno fulminato dopo 30 secondi il test psicattitudinali. E poi anche l'alimentazione,
2: giorni e giorni di lavoro. Caffè.
1: Devi sostituire la caffeina con la birra.
3: Non ce la faccio.
1: Tu invece di farti quel caffè macchiato soia, no? Com'è il tuo caffè preferito?
2: Caffè macchiato com'è? Decaffeinato.
3: Senza zucchero. Schifo.
1: Una bella birrozza fresca, sai come ti sgrassa? Ti sgrassa, cioè è un purificatore praticamente. Adesso rimaniamo da Aldo Preda, non prima di aver salutato chi da poco dei nostri, sia in radio che in TV, collegati anche stamattina tra il tacco dell'Italia e gli studi di Milano. Purtroppo ci tocca ancora parlare di questo disastro. A te, Aldo.
2: Del Venezuela, sì, sono oltre 50.000 le persone che risultano ancora disperse dopo le scosse di terremoto che hanno colpito il Venezuela nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi. Questo lo riporta il sito web venezuelano, che è stato aperto ed è dedicato alle persone scomparse. Questo sito permette alle persone di condividere i dettagli e l'ultima posizione dei propri cari nella speranza di contribuire alle operazioni di ricerca e soccorso in tutto il paese. Le vittime accertate sono 235, i feriti 4.300. La Farnesina, il nostro Ministero degli Esteri, fa sapere che risultano molte segnalazioni di italiani che non rispondono ai nostri funzionari del Ministero o dell'Ambasciata. Tra le vittime accertate c'è anche un italo-venezuelano e la presidente ad interim del Venezuela, Rodriguez, ha confermato l'imminente arrivo di aiuti internazionali. Questa mattina partirà dall'Italia per Caracas un team della Protezione Civile con 40 vigili del fuoco.
1: Grazie Aldo, a tra poco.

0: dopo e alla fine siamo sempre qua.
1: Buongiorno ragazzi, sono Luca. Dopo parecchi anni di casino come croupier di roulette, vi posso garantire che è impossibile mandare la pallina dove si vuole, anche perché c'è un minimo di giri che deve fare la pallina, quindi sono almeno 3 giri del cilindro, e poi bisogna calcolare anche la posizione delle losanghe, dove tocca la pallina le losanghe prima di cadere nel numero. Quindi vi posso garantire che nessun croupier è in grado di mandare la pallina dove vuole. Buona giornata, ciao.
2: A te, grazie Luca, vedi, chiarito. Ma sta roba delle losanghe, chi non ha una losanga in casa? Che cos'è la losanga? Losanga, saranno i bordi lì, la...
3: Esatto, gli spazietti dove si incastra la pallina.
2: No, perché è venuta fuori sta roba dei croupier che, volendo, io credo che con l'esperienza, credevo, adesso lui mi sconfessa e ne prendo atto, anche perché sono le telecamere, non è, c'erano dei messaggi che qualcuno diceva allunghi la mancia e mandano, no, è impossibile. Beh, poi ci sono alcuni casino, insomma, truccati. È venuto fuori nel passato. Adesso, insomma, sono abbastanza vigilati. Ci ho detto, veniamo all'estate, a sta caldazza. Allora, collegati tra il mare, tra il Salento e una Milano con l'asfalto a 50 gradi. Possibile che dicono così? State male? Si sente la caldazza?
3: Non solo a Milano, l'asfalto tocca i 50 gradi un po' in tutte le città italiane.
2: E allora portiamo un po' di refrigerio. Vogliamo cantare una bella canzone dal vivo, Regina? Che pezzo vorresti cantare, piccola?
4: Sì.
2: Cosa hai scelto? Oggi hai carta bianca, ok? Lo scegli tu, non ti è imposto, e quindi presumo che darai il meglio di te stessa, avendo scelto magari un tuo cavallo di battaglia. Quale?
4: Lulio col bene che ti voglio.
2: Non è un po' troppo presto, 26. Facciamolo giugno col... Vabbè, fai quello che vuoi. Ma sei già pronta?
4: Io pronta, sono nata pronta, mio caro.
2: Davvero? Quindi possiamo farlo immediatamente?
4: Yes.
2: In esterna, vai, accomodati, vai all'asfalto a 50 gradi. Vai, accompagniamo Regina. Le riprese stamattina, dopo la mancanza di Sabrina, che ricordiamo con una preghiera e un bel sorriso. Vogliamo ricordarla così, insomma, un pochino allegra, simpatica, cos'è? E poi la fine arriva per tutti prima o poi. Allora, dicevo, le riprese le fa Peppino, ok? Peppino Milano. Vedete Milano, l'esterna di Milano, Largo Doneganio, Stati Uniti d'America, si chiama in entrambi i modi. Non c'è un cane, sono scappati
3: Eccola.
2: Via tutti. Mamma mia, che deserto! E beh, insomma, weekend. Allora, la signora canta Luglio col bene che ti voglio, vedrai, non finirà. Ai ai ai, ai. Che riprese belle. Belle, insomma. Sentiamo.
4: Luglio col bene che ti voglio, vedrai, non finirà. Ai ai ai ai.

0: quando si avvicina
1: Paolo Dini.
0: No, Paolo Dini. Paolo Dini in calzoncina. Ma perché immagino non segue. No. Basta.
1: È scappata con Paolo Dini.
0: Sono scappati.
1: Sai, Fernando, c'era una particolarità di queste riprese, che Regina era in esterna, il cameraman Peppino, siccome fa caldo, era all'interno dello studio, è rimasto all'interno e riprendeva attraverso la vetrata, vedi?
0: È venuta benissimo.
1: Benissimo,
0: dire,
1: c'era un vetro che li separava.
2: Procediamo!
3: Procediamo!
4: Anche sul canale 67 del Digitale Terrestre.

Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: Attenzione, attenzione, attenzione, fermi tutti, fermi, che adesso fermi, procediamo!
1: Regina, sei stata imparagonabile, mi hai fatto morire!
2: No, oh, va bene Fernando, io voglio il bis di Regina.
3: Ciao, non esageriamo.
4: La Bergamo, la losanga per tutti, R101, non è, sono un cuoco, noi lo chiamiamo la losanga, sono quelle cose, quei puntini, quelle decorazioni, chiamiamole così, a forma romboidale un po' allungata, ok? Ciao a tutti.
1: Buongiorno giocatori d'azzardo. Buongiorno. Allora, le losanghe sono dei piccoli, diciamo, ostacoli che la pallina incontra dopo aver fatto i tre giri obbligatori sulla circonferenza della roulette, prima di andare a cadere nelle caselline con i numeri.
3: Bene. Grazie, grazie, vedi, impariamo grazie. Sempre delle cose nuove, la losanga, abbiamo toccato il discorso dei casinò, della roulette, eccetera, eccetera, argomento chiuso perché abbiamo altro da fare, c'è una ricerca di Aldo Preda in un momento in cui pensavi di trovare in tasca una losanga, è chiara o il testo?
5: Ok, vai.
3: Pensavi di avere in tasca una losanga, ok? Sentiamo, sigla...
6: Le ricerche!
3: Dai, va bene.
7: Sembrava
3: dai,
7: un coro.
5: Grazie.
3: Sì. Sentiamo la fonte.
7: La fonte è una modella inglese e personaggio televisivo britannico che si chiama Christine McGuinness, come la birra.
3: Che la birra.
7: Lei sui suoi social, nei suoi video in rete, racconta il suo metodo personale per arrivare a un primo appuntamento e non fallire. E si tratta di un metodo che lei adotta ogni volta che ha
3: come mai ha avuto questa relazione, questo rapporto con questa McGuinness? Da dove arriva questa tua curiosità?
7: È una notizia che è arrivata.
3: Follower?
7: No, è arrivata una notizia che è arrivata tramite i canali ufficiali.
3: E sentiamo questa McGuinness cosa dice. Sentiamo, prego.
7: L'idea nasce dalla necessità, quando si deve andare a un primo appuntamento, sia uomini che donne, di ridurre l'ansia e di arrivare a questo primo appuntamento rilassati, in modo che le aspettative si fanno un po' meno pressanti e la serata scorre tranquilla senza necessariamente pensare a soluzioni finali. E allora il metodo che ha adottato e che adotta questa Christine McGuinness prima di recarsi a un primo appuntamento è quello di darsi piacere prima di uscire di casa e di presentarsi a questo appuntamento.
3: Ma lo facevamo
7: rilassata.
3: Anche noi, l'abbiamo fatto anche noi.
5: Dai.
3: Ma è una cosa vecchissima.
7: Dici?
3: Tu quando avevi l'ansia di incontrare, ma certo, quando avevi l'ansia, Regina, di incontrare una donna che magari ti attraeva in maniera particolare, pensando di farti la cosa troppo veloce, lo facevi prima con te stesso un pochino, così allungavi, capito? Poi delle volte invece funzionava che...
7: Io pensavo fosse una novità dei social.
3: Ma quale novità? Ma perché tu non mai? Tu mai fatto?
7: Ma io non vado a un primo appuntamento
3: del...
7: da 50 anni.
3: Vabbè, magari te lo sei scordato.
7: Me lo sono
3: bella
7: scordato.
3: Ricerca. Cioè proprio la ricerca, questa balza di diritto
7: no,
3: al primo posto.
7: Se ci
3: tra
7: pensi bene,
3: inutili.
7: No.
3: Salutami la McGuinness. Diamo che tanto!
5: Procediamo!

0: cosa vecchia come il cucco questa qua. Io pure quando uscivo mi ammazzavo, alla fine arrivavo lì che ero solo un bicchiere d'acqua e mi andavo perché stavo a posto.
1: Certo, ma forse la, diciamo, la particolarità della notizia insiste nel fatto che sia una donna a farlo. Era un classico, ci sono 100 messaggi, era un classico maschile. Pensavo che la donna
2: per rilassarsi, anche femminile. Quindi arrivano al primo appuntamento tutte e due narcotizzati e quindi non succede nulla.
1: Certo, per cui scende al secondo posto tra le ricerche inutili. Il primo non mi ricordo chi era.
2: Ce ne sono tanti di primi posti.
1: Non è proprio un'idea. Belli, c'ho un disco nuovo bello.
3: Oh yeah.
1: Due personaggi. Il primo, sì, è il primo duetto che fanno, mi pare, no? Allora, Fabri Fibra, uno, e l'altra Emma, insieme, nuova antidroga.
4: Procediamo.
5: Disco nuovo.

0: Tutto amore. Questo è l'appuntamento con una canzone che ti fa stare bene, dedicato ai sentimenti. State continuando intanto su sta roba della losanga. Abbiamo capito che cos'è sta losanga, che tutti ce la spiegano, addirittura uno per farci capire meglio lo dice che è il simbolo della Renault. Io pensavo fosse un'altra cosa il simbolo della Renault, per cui voglio dire, mi viene da capire, da associare la losanga alla vostra, al vostro apparato. Dice, tu c'hai una losanga tra le gambe. C'ha una forma geometrica, quindi è romboidale, Aldo, io non vedo da un po'.
1: Alcune sono romboidali, altre sono romboidali, semplicemente longitudinali.
0: Esatto, perché se quello dell'uomo è cilindrico, il nostro.
2: Boh, che ne so io, da tanto che non vedo.
0: Anche tu,
2: sì,
0: ragazzi. Non ce ne ricordiamo più. Va bene, va bene, va bene. Stiamo sull'amore. Che è meglio. Sentiamo i nostri imparagonabili che hanno scelto una canzone d'amore e un pensiero, una dedica. Sentiamo.
3: Ciao 101, sono una nonna che vive a Palermo, ma il suo grande amore si trova a Milano, quindi parecchio distante. I miei veri amori sono i miei nipoti che vivono là. Volevo

0: dedicargli la canzone Meravigliosamente dei Negro Amaro.
1: Per la canzone che mi farebbe stare bene oggi con la dedica dell'amore è I Will Always Love You di Whitney Houston, perché mi fa sentire viva, perché ho passato dei momenti abbastanza pesanti nella mia vita, li ho superati, devo dire grazie anche al supporto di mio marito, di mio figlio, di tutti quelli che mi volevano bene e che mi vogliono bene. Adesso sono qua e spero di vivere la mia vita al meglio con le persone che amo e niente, spero che mi facciate sentire questa canzone. Vi voglio bene. Ciao ciao, Cristina.
2: Imparagonabili, buongiorno, Sasà da Roma Nord. Io per la dedica, la canzone con la dedica, questo mese è il mese del Pride, no? Ed è una cosa che mi tocca sensibilmente e purtroppo si sentono sempre delle notizie molto tristi che toccano anche me, toccano tutti, perché non possiamo rimanere ogni volta indifferenti a con tanta cattiveria che c'è, semplicemente perché non capiscono che l'amore è amore, indifferentemente da chi ami, da chi sei. E la mia canzone di oggi è Andrea, di Fabrizio De Andrea, che è una poesia ed è molto molto profonda. Nel frattempo ovviamente io piango, perché io piango con tutto.
3: Ciao, sono Lucia. Non avendo fidanzati, mariti, amanti, nessuno, ho solo un gatto e vorrei dedicare una canzone al mio gatto, a te, di Giovanotti. Grazie se esaudirete questo mio desiderio. Un bacio.
4: Buongiorno Proci e buongiorno a tutti voi di Radio 101. La canzone che vorrei dedicare oggi è al mio amore Francesco, che è il suo ultimo giorno e finalmente in pensione dopo 43 anni e un mese. Volevo dedicargli My Way, perché sono stati comunque degli anni duri in fabbrica. Volevo soltanto dire che il tempo adesso lo passerà tutto con me, ok? Grazie mille, spero che me la mettiate. My Way significa tanto per me e anche per lui. Ciao, grazie mille, buona giornata.

0: Bravi! Frank Sinatra featuring Regina Saraiva in My Way. Allora, quando arriva, intanto saluto chi da poco dei nostri, questa è 101 e procediamo in radio, in TV e anche oggi è un prefestivo da...
1: Da Urlo!
0: Ora, quando c'è la canzone che ti va a stare bene dedicata all'amore, e poi ci sono tanti messaggi molto carini, devo dire tutti, e poi ci sono i vari commenti, perché la gente si sente toccata, magari qualcuno si vergogna magari di lasciare un vocale di questo tipo, una nota di questo tipo, perché non è facile, no? Tirare fuori cose intime, insomma. E poi ci sono invece, vengono lì a commentare, siete veramente carini. Quale ti ha colpito di più, Aldo? A me quello del signore che va in pensione.
2: Beh, certo,
0: cioè la moglie,
2: certo,
0: che dedica,
2: finalmente.
1: Bravi.
0: Chissà come sarà il primo giorno della pensione di Regina. Quanti contributi hai, Regina? Quanti contributi,
1: ragazzi,
0: hai?
1: Da 96 che verso, eh?
0: Pochi, sì. Amore mio, pochi. Sono 30 anni. Il minimo in Italia è di 42 anni e 10 mesi.
1: Vabbè,
0: ci affranchiamo da pensieri di pensione, queste robe qua. Poi comunque anche la pensione non vuol dire finire la propria attività. È un errore che molti fanno, che poi si cade in depressione, eccetera. È un aspetto, diciamo, della vita, nell'arco della vita lavorativo, ma si continua a vivere.
2: Vedi, la signora dice, anzi, sono contento. È l'inizio di una nuova vita.
0: È l'inizio. Tra l'altro, tra un po' saremo tutti quanti pensionati con l'età, insomma, gli adulti sono molto più numerosi dei ragazzi, dei giovani. Ora, tra un'ora ancora, la canzone che ti fa stare bene con un'indicazione che andiamo a prendere velocemente dal testo di Frankie.
1: Allora,
0: prego.
1: E ora la fine è vicina e quindi, eccoci, affronto l'ultimo sipario, amico mio. Lo dirò chiaramente, ti dico qual è la mia situazione, della quale sono certo. Ho vissuto una vita piena, ho viaggiato.
0: Ma il testo
1: su
0: di Frank Sinatra o tu stai parli a titolo personale?
1: No, di Franke. Ma
0: Frank Sinatra, okay.
1: Ma più, molto più di questo, l'ho fatto alla mia maniera. Ok? Rimpianti. Okay. Sì, rimpianti, ragazzi. Rimpianti. Ne ho avuto qualcuno, ma ancora troppo pochi. Per citare.
2: Mi sembra toccata, Regina, da questo testo.
0: Mi sembra proprio, sembra la tua situazione. Va bene. Il termine che tiriamo fuori per la prossima canzone, quindi la prossima canzone ti fa stare bene, deve contenere il termine, attenti, ancora.
1: Wow.
2: Ancora,
1: okay.
2: Allora è quella.
0: Ancora. Again, ma ce ne sono un miliardo. 331 8090 101.

0: Grazie Gabba.
1: Io sono in pensione da 3 anni e sto da Dio. Auguro a tutti di andare in pensione.
2: Nuova vita, sei una bella pensione, ma se prendi 750 euro vorrei vedere chiunque.
3: Lo so, amore, volevo dire una cosa sul pezzo di Gabbani, che nel borsino dei Torment House dell'estate 2026 è in netta ascesa, è una delle canzoni più belle che si ascoltano e si gradiscono in maniera particolare. Bravo Gabba! Allora, andiamo da Aldo. Parliamo di un argomento che ormai, insomma, sarà una settimanina che non si fa altro che parlare di caldo anomalo e di, insomma, tutte le conseguenze che, se dovesse persistere questa situazione, aumentano sempre di più. Caldo,
4: esatto,
3: preda.
4: Esatto, questa ondata di caldo eccezionale in tutta Europa, con temperature ben al di sopra della media, inizia a farsi sentire anche sui pronto soccorso italiani. Alessandro Riccardi, che è il presidente della Società Italiana di Medicina Generale, afferma questa mattina che si può stimare un incremento degli accessi dal 10 al 15% nei pronto soccorso degli ospedali delle grandi città italiane. Per ora, aggiunge Riccardi, fortunatamente la situazione resta sotto controllo e non c'è allarme. Questi accessi riguardano soprattutto anziani, ma anche persone con fragilità psichiatriche. Ad aggravare la situazione, dice ancora Riccardi, c'è poi la carenza di personale medico-infermieristico nei pronto soccorso degli ospedali. Oggi in Italia saranno 18 le città con bollino rosso, con temperature che nel weekend supereranno in molte zone i 40 gradi, e dovremo attendere fino a mercoledì prossimo per avere un calo abbastanza consistente delle temperature, quando la settimana prossima arriveranno i primi temporali. L'Italia però in questi giorni si trova in questa situazione. C'è l'allerta caldo, ma c'è anche l'allerta maltempo in 7 regioni, su parte della Lombardia, poi nel Lazio, in Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. In queste regioni c'è allerta gialla per il maltempo.
3: Va bene, il caldo, le solite raccomandazioni, la birra fresca.
5: No. Acqua, tanta acqua, amici.
3: Sto scherzando.
4: Acqua e non fredda.
3: Evitate di esporvi al sole negli orari più caldi. Cos'altro? Quali sono le raccomandazioni che si fanno, Aldo?
4: Di vestirsi leggeri, di usare i condizionatori nel modo giusto, senza trasformare le case in ghiacciaie. Bere tanto, mangiare frutta e verdura.
3: Non metteteci troppo limone, che restringe, toglie il gusto. Allora, chiusura per Aldo, cantata da regina estiva.
4: In coro.
3: Dai.
5: Grazie a Odo Preda. Grazie a Odo Preda.
6: Procediamo! Anche sul canale 67 del Digitale.

0: accendiamo.
1: Il Linguist in Italia consiglia a tutti gli anziani, a tutti i pensionati, di uscire proprio nell'orario di punta, perché siamo troppi in Italia.
2: No, dai,
3: bisogna sfoltire. Sacco di commenti su sta roba del
0: cazzo. Oh mamma. Venerdì 26 giugno 2026, San Virgilio, e ricordate, importantissimo, non rimandate mai a domani quello che potreste fare oggi. Ciao.
3: Wow. Ma questo qua non va in ferie. No. Sto scherzando. Ciao amico e grazie per i tuoi interventi. No, dicevo, tanti commenti su sta roba del caldo. Molti dicono che è sopravvalutata sta roba del caldo, che c'è sempre stato. Insomma, voglio dire, io non è che ricordo così facilmente, scorrendo un po' la memoria, pronto soccorso in tilt, insomma, e tante situazioni che sono oggettivamente frutto di questi tempi, credo. Cioè, onestamente va detto, non bisogna con qualunquismo, insomma, con superficialità dire c'è sempre stato. Sì, il tempo ha sempre manifestato bizzarrie, se vuoi, o esagerazioni. Però queste ormai
4: però le temperature sopra la norma è un dato statistico, non si può confutare, quello è un dato numerico.
3: Va bene, stiamo sulla musica. Allora, indicazione per la canzone che ti fa stare bene con il termine ancora sta generando un fottio di canzoni che avevamo messo da parte. Tu ne hai qualcuna con Again, ad esempio, in inglese. Tu sei legata ad un Again?
2: Sì. Quale? Alone Again.
3: Sullivan. Ma ci sono tante, da ancora tu di Battisti, ad ancora di Mina, ma ti ricordo ancora di Concato. Ci sono davvero tante. Scavate nella memoria e mandate un vocale al 331 80 90 101, mentre incombe ora il test psicattitudine.

0: attitudinale. Allora, dicono, possiamo chiudere la settimana senza dare la soluzione, perché magari, capito, diventa un tarlo nel weekend e io vi voglio belli, leggeri, come dire, rasserenati. Allora, attenzione, sto giro va risolto. Prego, signora.
1: Cos'è? 2026, caldo, ai ai ai. Stanno tutti insieme e hanno una forma meravigliosa.
0: È possibile che non riusciamo a individuare la risposta? Stanno tutti insieme e hanno una forma meravigliosa. Il riferimento è a qualcosa della natura. Dico bene?
1: Dice bene.
0: Ok, abbiamo detto di tutto: le stelle, l'arcobaleno, no, i girasoli.
2: Riagomitolamelo.
0: Attenzione, prepotente il caporedattore interviene.
2: Rami degli alberi.
1: No, Aldo, ma siamo quasi. Siamo nella
0: attenzione,
1: natura.
2: Ci siamo quasi.
0: Ci siamo quasi con gli alberi. E allora
3: le
0: sentiamo
3: api.
0: I miei.
2: Le api.
1: No,
2: le
1: amore.
0: Api. No. Cioè, le api potrebbero.
4: E il girasole.
1: No, tesoro.
0: I girasoli l'hanno detto in mille, amico mio. 331 80 90 101. Stanno.
4: Gli stormi d'uccelli quando migrano.
1: No, mia cara.
2: Nessuno ha detto i fiori, però ha detto nessuno ha detto i fiori, no?
1: No, no, caro.
0: Pensavo i Finlay, nessuno ha detto i Finlay.
1: Ciao, Finlay.
0: Allora, stanno bene insieme, no? E hanno una forma meravigliosa i nostri ragazzi che salutiamo. 331 80 90 101. Stanno bene insieme e a volte o sempre?
1: No, hanno sempre una forma.
3: Argomitolamelo, le foglie. Dica,
1: no, tesoro. Dai che ci siamo quasi.
0: Guarda,
1: amici.
0: Ribadisco che se la risposta dovesse essere discutibile, qua si va veramente in tribunale.
1: No, okay? No, vado con Marcello.
0: Io e Aldo costituiamo parte. No, i petali dei fiori no. Io e Aldo ci costituiamo parte civile nel processo contro Marcello Zoara e Regina Saraiva.
2: I frutti. E chiediamo i danni morali.
0: Esatto, danni morali per conto nostro e degli ascoltatori, ok? Vediamo, la risposta va individuata. 331 80 90 101. Stanno bene insieme. Si parla di natura.
4: Nessuno
0: volte,
4: le olive.
0: E hanno sempre una forma meravigliosa. Hanno una forma meravigliosa e stanno bene insieme sempre.
1: Volete un aiuto?
0: Sono i cugini di campagna?
1: No. Allora.
0: No, aspetta che ti leggo un po'. Le banane, le formiche, i peli, i petali dei fiori, le stelle, l'aglio, i fiocchi di neve, stormi.
3: È un grappolo d'uva.
1: No, amore.
0: E Ciran!
1: Scusa, no, non
0: saluto,
1: è Ciran.
0: E io starnutisco con personaggi della musica.
2: Dello spettacolo.
0: Dica. Dello spettacolo, sì. Allora, niente.
2: Un piccolo
0: aiuto. Dia l'aiuto.
1: Allora.
4: Riagomitolamelo. Le siepi!
1: Bravo! Finalmente!
2: Le siepi?
1: Le siepi, ragazzi, sì! Stanno insieme e hanno una forma meravigliosa e fanno parte della natura.
2: Io vorrei avanzare amichevolmente una piccola
0: contestazione. Passiamo dalla parte del torto. Passiamo dalla parte del torto, cioè sarebbe da sparare a salve nelle ginocchia polpacci, ecco.
2: No, però, perché dal punto di vista semantico pensi... vorrei che ripetesse la domanda.
1: Ok, solo semantico per te, eh? Che non so cosa significhi. Ok, stanno tutti insieme e hanno una forma meravigliosa.
2: Ecco, stanno tutti.
0: Ecco, stanno tutti insieme.
2: Le siepi, essendo femminili, stanno tutte insieme.
0: Vabbè, adesso stai spaccando il pelo, stai spaccando la losanga, adesso dai. ma scrivi femminile, se vai in tribunale, perdi, perdiamo, va bene.
2: Però è vero che hanno le siepi forme meravigliose.
0: Hanno una forma meravigliosa, ci sono dei giardini d'Italia veramente fantastici.

0: Fernando, il pollo is on fire. Ripeto, il pollo is on fire.
1: Golden. R101 Golden
2: Ticket. No vabbè, ma non vi sembra che abbiamo regalato abbastanza sta settimana? Abbiamo aperto lunedì scorso con Telimare, beige, servizi da tavola, posate, di tutto, inviti, posti privilegiati in eventi, ancora anche venerdì. Cosa regaliamo, Regina?
3: Eccoci qua, amici meravigliosi. Il primo ascoltatore che manderà un SMS al 331 80 90 101 con scritto R101 Jurax World avrà due biglietti.
2: Cosa?
3: Jurassic
2: cosa hai detto?
3: World.
2: Ok.
3: Avrà due biglietti per entrare alla mostra Jurax World Experience, che si terrà all'area Milano Sesto dal 27 giugno. Di qui R101 e la radio ufficiale.
2: Se hai capito niente, però dai, i nostri sono perspicaci, hanno capito, no, però insomma, semanticamente ti sei un pochino inchiavardata sul semantico. Sai
3: no,
2: che cosa vuol dire
3: ripeto,
2: semantica? La semantica, la semiologia sono studi che hanno a che fare con la nostra lingua.
3: Ah, chiedo scusa allora.
2: Prego. Va bene, allora, Jurassic World, tu sei andato, Aldo, a vederlo?
4: No, andrò all'anteprima.
2: Bene, è un'occasione carina perché è un momento veramente singolare, particolare, dedicato insomma al mondo giurassico di cui noi siamo rappresentanti, insomma, abbastanza, come dire, a titolo pieno. Allora, i più veloci al 331 80 90 101 con scritto R101 Jurassic World.
1: Golden. R101 Golden Ticket.
5: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.

0: 11:30 in diretta dal Salento e da Milano, cioè il procediamo per chi ci ascolta in replica, sono le Regina?
1: Ah tesoro, ormai abbiamo finito lì, sono le 5:30 di mattino, è dalle 2 fino...
0: finiamole alle 5, sono le 4:30, sono le 4:30. Allora Aldo, arrivano contestazioni sulla polemica che hai alzato nei confronti di Regina, perché dicono anche esperti di letteratura, semantica, semiologia, che la signora ha espresso correttamente la domanda. Stanno bene insieme e a volte hanno forme meravigliose, per cui Siepi ci stava perfettamente.
2: No, ma c'erano tutti che non c'entrava nulla, stanno tutti insieme.
0: Ma tutti l'ha aggiunto lei, qualche volta, forse l'ho aggiunto io. Sei salva, Regina, sei salva.
1: Oh, grazie.
0: Ti è andata bene. Allora, abbiamo lanciato il nostro Golden Ticket. Chi è stato il più veloce, Marcellone?
3: Golden. R101. Golden Ticket. The winner
0: is... Allora, mi pare Federica, anzi non mi pare, ne sono certo, Federica da Segrate. Buongiorno Federica.
4: Ciao ragazzi, che emozione.
2: Ciao.
1: Ciao, bella.
0: Com'è? È la prima volta che parli alla radio? No.
4: Sì, assolutamente. No.
0: Davvero, ti teniamo a battesimo. Allora, senti, sei vicina al posto in cui ti invitiamo, no? È a Sesto,
4: sì,
0: mi pare, Regina, no?
4: Sì.
0: A Sesto San Giovanni c'è questa Jurassic Experience, Jurassic World, e ti regaliamo due posti privilegiati. Quando è il periodo? Quando è che si va, Regina? Quando è che la mandiamo, Federica?
1: Dal 27 giugno, Federica.
4: Fantastico,
0: okay, quindi
4: giusto
0: da
4: il tempo
0: domani.
4: Per il compleanno del mio bambino.
1: Che bello, auguri in anticipo.
0: Vedi, ma attenzione, non finisce qui. C'è un piccolo step ulteriore per, come dire, aggiudicarti questo privilegio, queste poltrone in prima fila per Jurassic World. C'è un test psicoattitudinale di Regina Saraiva. La risposta è semplice, prego Regina.
1: Cos'è? Tutto sale, tranne cosa?
4: Le scale.
0: Dì la prima cosa.
2: Bravo!
1: No, è impossibile, bravissima!
0: Bravissima! Miseria, ragazzi!
1: Fortunata!
0: Ma era proprio quella giusta!
2: Esatto!
0: Federica, stai pensando alle vacanze o le hai già fatte?
4: No, le sto pensando e sono lunghe ancora, dopo Ferragosto.
0: Ah. E dove? Dove stai pensando di andare?
4: A Cesenatico.
1: Che bello.
0: A Cesenatico,
4: sì.
0: In Riviera Adriatica.
4: E noi volevo dire che vi ascoltiamo sempre, perché vi ho scritto dal bar dove lavoro, vi ascoltiamo tutto il giorno.
1: Grazie,
0: che carina. Allora, buone vacanze a te, al tuo bimbo e insomma a chi passerà le vacanze con te. Grazie Fede,
4: grazie,
0: un abbraccio.
4: Grazie mille, ciao a tutti. Ciao.
3: R101.

0: La nuova canzone di Angelina Mango, Marco Mengoni, bella! Che genere è questo, tu che sei musicista, cantante? Come lo definiresti questo, Regina?
1: Allora, io definirei flamenco, la musica
0: flamenco.
1: Spagnola.
0: Un tecno flamenco, ecco. Flamenco più tech. Ah,
1: sì,
0: vedi,
1: sì,
0: vedi, brava Regina. Allora, andiamo verso la canzone che ti fa stare bene, che deve contenere, attenzione, non solo nel titolo, ma anche nel testo. Per cui provate a cantare chiare delle vostre canzoni e scovate quella che ha il termine ancora. Non l'ho sentito ancora in decrescenza, ne sono arrivate tante, ma so che ce l'hai quella forte. 331 80 90 101.
2: Ascolta, procediamo dal lunedì al venerdì dalle 9 a mezzogiorno su R101.
3: Voi regalate sempre emozioni di prima mattina. Procediamo, io vi amo!

dalle 5 alle 7 non perderti Buongiornissimo con Riccardo Russo, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. R101.

0: danza e dance party.
1: No,
0: sì,
1: l'hanno soppresso.
0: No,
1: ma meno male, finalmente. Che miseria.
2: Pausa estiva.
1: Se ne sono accorti. No, scherzo. E cosa c'è al tuo posto?
0: Ah, cosa, Marcello?
1: Summer party, ragazzi.
0: R101.
1: Sei contenta? No, immagino di no, eh.
0: No, sono contenta, sì, lo so.
1: Il drive up lo tengono? Drive up?
2: Certo, certo, non andiamo mai in vacanza noi di drive up.
1: Lei di drive up c'è poco da fare. A mezzogiorno domani, no?
2: Alle 13.
1: Ragazzi, c'è una ruota fantastica. La ruota della musica del Procediamo, 7 le canzoni scelte tra tante indicate da voi, con un piccolo paletto, insomma, quello di individuare canzoni con il termine ancora nel titolo o nel testo. Fammi dare un'occhiata. La Peppona, senti.
3: Canzone verde.
4: Buongiorno Fernando, buongiorno a tutti, sono Anna. Per la canzone a tema con la parola Again, mi piacerebbe ascoltare Again di Lenny Kravitz. Ciao e grazie.
5: Canzone viola.
6: Buongiorno orfani di bambi, sono l'angelo di Rissone. La canzone con Again nel testo o nel titolo è It's Raining Again dei Supertramp. Ciao.
5: Canzone blu.
7: Ciao, Procediamo. La canzone che vorrei ascoltare oggi con la parola ancora nel testo è Che fantastica storia è la vita di Antonello Venditti.
8: Canzone azzurra.
9: Ancora tu di Lucio Battisti. Ciao da Dani.
10: Canzone rossa.
11: Ciao a tutti, Giulia. Per la canzone a tema propongo Do It Again di Steely Dan.
10: Canzone fucsia.
12: Ragazzi, buongiorno. Valerio, la canzone mi farebbe stare bene, il termine ancora è What's My Age Again dei Blink 182.
13: Canzone gialla.
14: Che importa se per innamorarmi ancora.
1: No, ma questa è Forza Italia, che siamo 89. Forza Ok. Basta, mica la devi cantare tutta.
0: Brava.
1: E non c'è ancora di De Crescenzo. Pensa a te, la nostra
2: commissione. Abbiamo detto di non metterla.
1: Ancora di De Crescenzo, ancora di Mina, ti ricordo ancora di Fabio Concato, ti amo ancora di Claudio Baglioni, ci sono un miliardo. Vabbè, però belle, dai, varie, direi uno Steely Dan a quest'ora.
2: Poi anche un bel Supertramp o un Battisti non starebbero male.
1: Gira, regina, non ti curar di noi, gira e passa. Allora, vediamo se
2: Viola.
1: C'è un...
2: Viola.
5: Canzone viola.
6: Buongiorno orfani di bambi, sono l'angelo di Rissone. La canzone con Again nel testo o nel titolo è It's Raining Again dei Supertramp. Ciao.

0: Supertramp, la canzone che ti fa stare bene su R101 in radio e in televisione, quasi mezzogiorno in un prefestivo da... Siete pronti per mettere il vostro splendido corpo meraviglioso tornito in acqua? Cosa fate questo weekend, bimbi, che stiamo per chiudere la puntata? Niente mare?
1: A casa.
0: I becchi, questi bei 35 a Milano, in questo momento la città più calda in Europa e in Francia, 44 gradi in fila per 3 con resto di 2.
1: Wow.
0: Si aspettano anche temporali, dicevi, delle regioni a rischio, no?
2: Sì, principalmente al centro-sud, allerta gialla in Campania, Lazio, Basilicata, Calabria, Sicilia e parte della Lombardia.
0: Okay. Allora, secondo te, Regina, la città più calda al mondo, quanti gradi ha registrato? La città più calda proprio sulla Terra. Secondo te, ragionaci prima di rispondere, piccola. So che ti chiedo tanto, ma ragiona, pensaci. Tu considera che l'acqua calda, quanti gradi è, Aldo, l'acqua calda normalmente?
2: Dipende.
0: No, l'acqua calda non bollente. Mediamente. No. Sentiamo però la risposta di Regina.
1: Amici cari, Dubai.
0: No, i gradi mi devi dire. La città in California, in una valle, si chiama Deep Valley, e ci sono 2 o 3 posti lì che hanno registrato le temperature massime nella storia sulla Terra. Così confortiamo i nostri.
1: Oh,
0: veloce,
1: wow.
0: Regina,
1: 72
0: che c'ho da fare.
1: Gradi,
0: bella.
1: Speriamo di no.
0: E 72 gradi, ti ho dato l'indicazione.
3: 90 gradi.
0: Ma che 90 gradi? 90 gradi ti cuoci, dai.
1: 50 gradi allora, ragazzi. E il pavimento.
0: No.
1: Non il pavimento,
0: no,
1: la terra.
0: No,
4: 65 gradi.
0: No. Pochino. Cioè, 60 gradi normalmente lo scaldabagno è tarato su quella temperatura dei 60 gradi, quindi è già acqua calda per fare il bagno, per fare la doccia.
1: 58.
0: Esatto, bravo Margello. 57,5. Una bella botta. Va bene, ci sono novità per quanto riguarda questa situazione climatica e quella, insomma, di cui abbiamo parlato stamattina, che persisterà anche nei prossimi giorni, no?
2: Dovremo aspettare fino a mercoledì prossimo per avere un piccolo calo delle temperature di qualche grado.
0: Vabbè. Dai, comunque oggi non è esagerato, non mi sembra che ci siano picchi esagerati. A Milano avete 32, più o meno quello è. Milano, Roma, sono tutti lì attorno ai 32 gradi. Godetevi questo weekend, se avete voglia di una canzone, tra un'ora torna quella che ti fa stare bene a questo numero.

0: felice quando ascolto R101.
1: Super settimana anche questa, lunedì.
2: No, la super settimana insuperabile.
3: Fantasmagorica, baci baci a tutti.
2: Fantasmagorica, bacio, ma puntata fantasmagorica. Allora, chiudiamo questa settimana appassionante. La prossima sarà la settimana della bomba, nel senso che arriva la nostra canzone, meglio formularla in maniera diversa, arriva la canzone dell'estate del Procediamo. Yeah! E adesso, non per fare quelli che se la raccontano da soli, capito? Ma è una bomba, con una partecipazione inedita di un Aldo Preda come non lo immaginereste, nemmeno con la più fervida fantasia, perché si cimenta in un'interpretazione canora. Non è il rap, però è qualcos'altro, no? Come definiresti in questo pezzo? No, è rap?
4: No, è un rappettino estivo.
2: No, è una roba non meglio definita, insomma, sentirete. Va bene, grazie a tutti. Chi ha lavorato per la televisione?
5: Cicciriello,
2: Weekend Cesare, ha diretto l'orchestra Marcellone Zoara, il nostro caporedattore Aldo Preda.
4: Buongiorno.
2: I tecnici, ciao Aldo, Weekend, i tecnici che hanno consentito il collegamento tra il Salento e Milano. Un abbraccio forte, Regina Saraiva.
5: Grazie amici, buon weekend.
2: E che Dio ci accompagni.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo.
3: Buona, buongiorno a tutti.
2: Buongiornissimo.
0: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
4: Amici, ve lo devo dire, ho due notizie, una brutta, l'altra bruttissima. Da cosa partiamo? Vabbè, ve le dico insieme. Sono le 5 ed è lunedì, però inizia il buongiornissimo. Modo, diciamo, forse diverso per iniziare anche la nuova settimana davanti a noi su R101, la vostra radio preferita, 331 80 90 101, per diventare subito protagonisti.
2: R101.
0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.

0: sono Lio Bue.
1: Ciao.
0: Un buongiornissimo a tutti gli ascoltatori di R101. Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao. Il primo saluto è quello del protagonista della prima canzone del buongiornissimo di questa nuova settimana, Luciano Ligabue. Applauso, così, applauso per vedere anche di scaldare il pubblico. Questo è quello che offre l'azienda, ma piano piano vedrete, arriveranno anche i più svegli d'Italia e si faranno sentire fin da subito nel buongiornissimo. Queste prime due ore di diretta dalle 5 alle 7, come ogni alba, come ogni giorno, dal lunedì al venerdì, con Riccardo Russo al microfono, Edoardo Mondino in regia e tutti quanti voi appunto al 331 80 90 101. Ragazzi, 507, dicevamo, lunedì 29 di che mese? Giù.

0: Mi sembra di ascoltare questo ritornello, questo tormentone che abbiamo usato da 6 mesi. Non lo so, è una mia sensazione che duri tantissimo giugno, però ce lo stiamo facendo fuori ormai. Ancora oggi e domani, poi da mercoledì avremo la chiusura del cerchio. Lo scorso anno a luglio avevamo iniziato questa ricerca di tormentoni, quindi lo riprendiamo, lo riproporremo per il prossimo mese. Ma c'è da chiudere giugno, soprattutto c'è da iniziare questa nuova settimana, essendo il lunedì. Subito saluti, e c'è già qualcuno di voi che vuole magari indirizzare l'argomento della prima ora, che già sapete insomma dove andremo a parare, come sempre. Prego, venite.
1: Buongiorno,
0: venite.
1: Riccardo, freddo da Tompolo. Buongiorno, Scotto Tompolo. Segna 26 gradi,
0: fa caldo.
1: Comunque io vado caldo, a cercare Anton. Un travaglio che non mi cercaste tu, che volevo dire, fine settimana l'ho fatto divano letto. Ciao
0: amico mio. Dunque, lui l'altra settimana cercava un travaglio dove non si travaglia. Io gli avevo proposto quello della radio, ma qua tutti i posti sono già occupati, mi dispiace per lui, quindi niente, ha cercato, ma non mi sa che non l'ho ancora trovato, passando tutto il weekend sul divano, già perché il primo argomento va indirizzato proprio lì, lunedì mattina. Noi vogliamo capire com'è andato il...

Can. Ma ancora mi confondo con i ritornelli, ogni tanto mi sbaglio ancora, dopo che usiamo questa sigletta presa e estrapolata da un grande classico degli 883, parlando appunto del weekend, del fine settimana appena trascorso. Ci eravamo lasciati venerdì nel buongiornissimo con i vostri progettini. Come sono andati? Allora, come si fa tra colleghi, amici, parenti, no, soprattutto tra colleghi, al rientro al lavoro, lunedì mattina, caffettino, eccolo qua, la tazza ancora vuota. Adesso lo vado a riempire, sta arrivando il mio primo caffè del giorno e ce la si racconta così, anche con un italiano magari un po' più adeguato, al 331 80 90 101. Il mio bel pagellino intonso, bisogna riempirlo di voti del weekend, da 1 a 10, e raccontare in sintesi come è andato. 20-30 secondi di vocale, via, per diventare subito protagonisti del buongiornissimo.

0: è venuto su, è venuto su. Il primo caffettino, il primo caffettino del mattino di una nuova settimana va gustata rigorosamente in diretta con i più svegli d'Italia, condiviso con tutti. Adesso scruscio qua, gira, gira, gira la schiumetta, buona, senza zucchero, rigorosamente senza zucchero. Ormai abbiamo imparato a prenderlo che... Vado all'assaggio. Caldo, troppo. Vabbè, aspetta, aspetta che con questo clima... Voi riuscite a prendere il caffè bollente, quelli che vi danno al bar con le tazzine bollenti di solito? In questo periodo, no, si va di caffè freddo shakerato effettivamente, però alle 5 del mattino bisogna avere ancora più energia, quindi bello caldo, adesso un attimino, lo mettiamo un attimo a riposare e ci dicono dalla regia che il primo tra i più svegli d'Italia dà una comunicazione dalla capitale. Prego, venga,
1: Ricky,
0: venga.
1: Buongiornissimo.
0: Ciao.
1: Tommaso da Roma. 25 sì. gradi.
0: Ok, fa caldo, come dappertutto.
1: Lara, auguri a tutti Pietro e Paolo, perché oggi è
0: oggi?
1: San Pietro e Paolo qui a Roma. Tantissimi
0: bravo, auguri. Grazie, grazie.
1: E viva e buona giornata a tutti.
0: Ah, buona giornata a lei, grazie per questa informazione legata all'almanacco del giorno, in pratica. Santi Pietro e Paolo, festa in quel della capitale. Cosa succede? Che c'è il ponte a Roma, nel senso tutto chiuso per festa cittadina, i santi Pietro e Paolo. Quindi auguri a tutti Pietro e Paolo e i Virdis, perché era il famoso nome di un grande calciatore del passato, e ai Paolo e ai Pietro. Quindi li aspettiamo qui a festeggiare questa mattina il loro onomastico. Nel frattempo dobbiamo vedere com'è andato il weekend al 331 80 90 101. Ricordo venerdì di avervi sentiti in partenza tantissimi verso il mare, verso mete di vacanze, anche soltanto fuori porta per un paio di giorni. C'erano compleanni da festeggiare, i gemelli che mi avranno festeggiato la vittoria al segno più sveglio, insomma tanta roba, tanta roba. Chi vuole proporsi per primo con tanto di voto al weekend?
2: Buongiornissimo Ricky, Mario da Udine, qui ci sono 27 gradi a quest'ora,
0: fa
2: sta facendo un caldo tremendo,
0: Lo so.
2: Riposa poco, anche di notte purtroppo, e voto per il weekend.
0: Dica.
2: 8, sabato relax al mare, anche se comunque molto caldo. E domenica tutto il giorno in casa col climatizzatore, buona giornata.
0: Da passato domenica anche a Udine, proprio con questo slang, con questo dialetto, però insomma è passato, però anche il caldo passerà, e ve lo dico, lo dicono anche gli esperti, da mercoledì c'è ancora da tener botta, insomma un paio di giorni, poi da mercoledì scenderà le temperature un po' dappertutto, con rinfrescamenti vari, e ci voleva, anche se ieri in molte zone d'Italia, soprattutto la mia zona, è arrivato a bersagliamento di nubifragi, è quello che capita quando arriva il cattivo tempo, che da una parte rinfresca, vero, dall'altra intimorisce, proprio perché la violenza con la quale si scatenano questi temporali, insomma, lascia sempre abbastanza preoccupata la gente. Comunque, 331 80 90 101, vi spiegherò da qui alle 6 anche il mio di weekend, e darò anche il mio voto in base alle vicissitudini che mi si sono create, ne è vero, e quelle che continuerete a raccontarmi voi al 331 80 90 101. Grazie. Enjoy the music.

0: Su R101 è iniziato il buongiornissimo fino alle 7 del mattino in diretta con i più svegli d'Italia che raccontano il loro weekend come ogni lunedì mattina dalle 5 alle 6, dando anche un voto riassuntivo a tutte le vicende capitate nel fine settimana appena lasciato alle spalle. Continuate a farlo, tra poco vi metto tutti quanti in onda al 331 80 90 101.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
3: Tronì, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
4: R101 Meteo.
5: Un saluto da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCOM24. Questa è l'evoluzione del tempo per le prossime ore sull'Italia. Soleggiato, salvo velatura al nord e qualche annuvolamento più compatto sulle Alpi e nella Calabria tirrenica, con locali rovesci, rapido esaurimento in Alto Adige. Non si escludono fenomeni intensi. Alla sera ancora qualche rovescio fra Emilia, Veneto, nord occidentale, est Lombardia e Trentino. Caldo ancora intenso e afoso, in leggera attenuazione al nord-ovest. Minime molto elevate, difficilmente sotto i 24-25 gradi, massime per lo più tra i 30 e i 37 gradi, con punte di 38-40 gradi tra Emilia Romagna e zone interne della penisola. Se volete approfondire, visitate il sito e app di meteo.it.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Da lì i vocali, li ascolto tutti, cara Elisa, su R101 nel buongiornissimo. Era luce, luce, luce di una nuova alba, di una nuova settimana nel buongiornissimo, il lunedì 29 di giugno, con tanto di voti al weekend appena trascorso. I più svegli d'Italia si raccontano e raccontano come è andato il weekend. Chi vuole proseguire?
1: Dai,
0: forza, forza.
1: Buongiornissimo a tutti i più svegli d'Italia.
0: Ciao.
1: Questo weekend all'insegna del mal di schiena.
0: Aia.
1: E delle commissioni da fare. Sto andando in trasferta per lavoro.
0: Sì.
1: Dall'altra parte d'Italia, ma al nord, vado a Corbara dal
0: per
1: Piemonte,
0: lavoro. Quel lavoro è piemontese.
1: In realtà prendere pioggia, perché le previsioni danno pioggia.
0: Okay.
1: Cosa che non serviva per niente. Però
0: beh, oddio, un pochino
1: qua ha fatto un bel temporale e almeno
0: sì,
1: si è dormito
0: sì,
1: belli.
0: Di dove fresi. Sei? Di
1: ciao
0: dove
1: Riccardo,
0: sei?
1: Un bacione a tutti i più svegli d'Italia. Elisa dalla provincia di Cuneo.
0: Ah, provincia di Cuneo, dillo subito. Già che c'hanno il telepass quelli della provincia di Cuneo, perché giocano in casa con me, grazie, grazie. Non mi ha dato un voto riassuntivo al weekend, però insomma, tra mal di schiena, commissioni, queste cose qua, non, secondo me non particolarmente sufficiente. Siamo partiti con un 8, io metterei un 7 per star vago, così devo mettere un voto per forza, non l'ha messo lei, lo metto io. Comunque ciao, saluti, buon viaggio, anche se la pioggia serve moderatamente, senza danni, però per rinfrescare l'ambiente ci va, perché è stato un altro di quei weekend bollentissimi e che influisce questa situazione anche sui voti. Lo sento e lo percepisco dalla voce, una voce sudata proprio, la sento la vostra. Prego, prego.
2: Buongiornissimo
0: ancora
2: Riccardo.
0: Ciao.
2: Allora, il weekend è andato abbastanza bene,
0: abbastanza,
2: nonostante il caldo.
0: Eccolo là.
2: Il barbecue sabato benissimo. Domenica sono divertita, quindi diciamo 8, perché 8. Il caldo poteva essere più sopportabile.
0: Lo so.
2: Simona dalla Spezia, 24 gradi.
0: Ciao, però voglio dire, no, anche tu, caldo che è insopportabile, situazione così tremenda, non si impostano i barbecue in queste situazioni qua. Cioè, io, siamo tutti d'accordo nel voler proporre un decreto legge che per legge vieti i barbecue nei mesi e soprattutto nelle settimane così calde, ma non tanto per chi poi ne usufruisce per mangiare, ma per il signor al griglia. Ci sarà stato chi, sicuramente un addetto alla griglia, che si è preso magari anche la responsabilità di tutto e di sopravvivenza. Sai, è sopravvissuto a quel barbecue? Mamma mia, che veramente mi viene un'ansia per questi amici, poi li chiamiamo amici perché è chiaro, però uno lo deve mettere lì alla griglia a sudare, a squagliarsi sotto il sole, sotto il fumo, mamma mia. 331 80 90 101, mentre aboliamo le grigliate nell'estate, continuiamo, voto 8, manteniamo questa media, dai, su, forza.

0: ci stava alla perfezione nel palinsesto di oggi. Come ogni lunedì, un bel The Weeknd anche in scaletta musicalmente parlando. Alle 5.35, come è andato il fine settimana? Teniamo una media sostanzialmente alta, siamo sull'8, di solito andiamo anche meglio, sui 9, sui 10, ma oggi non ne sento, si sono squagliati quei 10 lì sotto il sole, sotto il caldo. Prego, saluti. Qualche da Venezia, mi dicono.
1: 101, sono Valerio da Venezia.
0: Da Venezia.
1: Buonissima giornata, anche com'è, se qui siamo già bollendo. Dal nido di Venezia in questo momento alle 5.15 sono 29.1 gradi.
0: Mamma.
1: Oggi sarà una giornata impegnativa. Buongiornissimo a tutti, buona radio.
0: Prosciuga tutto lì, chi gasciuga il canale, è il caldo, comunque saluti, grazie, buona radio sempre, 101, bravo, molto bene, non mi ha dato nessun voto, vabbè, rimane in bianco questa cosa, non ho capito, non ha raccontato nulla del weekend, era solo un saluto flash, va bene, ci è preso, ancora andiamo.
2: Ciao,
0: andiamo.
2: Ricky, dove andiamo? Ciao. Voto per il weekend 6. Questa settimana è andata così. Sabato ho lavorato, domenica un po' di lavori in casa, perché altrimenti durante la settimana non si riescono a fare, però poi dai, nel pomeriggio mi sono buttato in piscina e
0: buttato
2: un po' di relax c'è stato, quindi una bella sufficienza. Buon inizio settimana a tutti.
0: Dio, bella Voghera. Ciao Alex da Voghera, bella sufficienza è un'altra, cioè voglio dire, sei proprio risicata la sufficienza, appena sufficiente, poteva andare meglio, ma chi siamo noi per giudicare quel che hai raccontato tu, le sensazioni che hai provato, e quindi prendiamo questo 6 che addirittura ce la fa calare la media della sufficienza. Mi raccomando, continuate così, raccontate un po' la situazione, come è andato il weekend al 331 80 90 101, c'è Tizianone.

Buonissimo di R101, dove tutte le mattine più svegli d'Italia si fanno già sentire dalle 5 alle 7 in particolare lunedì mattina per riassumere il weekend appena trascorso con un voto riassuntivo e la spiegazione, insomma, per grandi linee di quel che è stato. Al 331 80 90 101, siccome sono le 5:43, vado anche a prendere una canzone che vi faccia star bene. R101, dove tutte le mattine più svegli d'Italia si fanno già sentire dalle 5 alle 7 in particolare lunedì mattina per riassumere

0: Sun sono 10,49€, perfetti per la pelle di tutta la famiglia. Trovi anche Nivea Sun Kids per i più piccoli a 9,49€ e lo stick SPF 50+ a 8,99€. E con due prodotti Nivea Sun, di cui una protezione corpo, in omaggio alla custodia impermeabile per smartphone.
1: Acqua e sapone.
0: Oltre la convenienza.
2: Segui R101 anche sui social. Instagram,
3: Facebook,
2: TikTok.
3: Ti teniamo compagnia ovunque.
2: R101.
4: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: sai che anche questa settimana, come ormai da anni e anni, proponiamo tra i minuti 40 e 45 la possibilità di intervenire nel palinsesto e piazzare una canzone che vi faccia star bene, in particolare al 331 80 90 101. Sentiamo il primo di oggi, chi accontentiamo, dai.
1: Buongiorno, la canzone che mi fa stare bene è di Samuele Bersani con Freak.

0: La sua freak metallegria, sì, ci stava benissimo come prima richiesta di canzoni che fanno star bene. Poi tutta qua la comunità dei più svegli d'Italia, richiedete anche la vostra per la prossima ora al 331 80 90 101, laddove vi state raccontando con un tanto di voto al weekend appena trascorso. Stiamo quasi in chiusura, di prima ora, quindi di pagellino, come teniamo la media? Alta?
1: Sentiamo. Riccardo, il mio voto per il fine settimana, sono Francesca da San Cesario di Lecce, Francesca. Però ero a Cassano delle Murge a Bari del mio compagno e 8 pieno. Se non fosse che ieri pomeriggio si è praticamente saltata la luce in tutto il paese.
0: Aia.
1: E quindi siamo stati 4 ore senza condizionatori, senza ventilatori, senza un filo d'aria.
0: Mamma, ed è stata sopravvissuti.
1: Tosta. Però come dei bravi insomma guerrieri abbiamo tollerato, sopportato e superato. E adesso ci stanno 23 gradi, io sto tornando a Lecce, però dai, nel complesso è stato un bellissimo fine settimana. Poi quando stai con l'amore della vita tua, secondo me passa tutto, quasi tutto, o tutto tranne il caldo. Ciao Riccardo!
0: Niente, la parola caldo, la situazione climatica la fa da padrona, proprio incide anche sulle votazioni, del resto. È stato weekend proprio da bollino viola, tendente a proprio un colore che quasi non esiste, talmente caldo era. Ancora,
2: ciao,
0: dalla Puglia,
2: Alberto,
0: dove andiamo?
2: Sono in autostrada a Bologna, con 25 gradi e mezzo, per imbarcarmi per Favignana.
0: Da Bologna?
2: E sabato lo fa a lavorare, la domenica sono rimasto a casa chiuso, aspettando che arrivasse un po' di neve, ma non è arrivata.
0: Non è arrivata.
2: Perciò stamattina volo al mare. Una buona giornata a tutti e a sentirci a presto. E
0: ciao.
2: Sempre Radio 101.
0: Sempre solo Radio 101. Non ho capito bene come fa a imbarcarsi per Favignana dall'autostrada di Bologna. Nel senso che sta andando, quindi ce n'ha ancora davanti a sé di strada, di chilometri da macinare. In tutto questo non mi ha detto il voto del weekend.
2: Chiamo da Padova e voto 7.
0: Ammazza, è partito da Padova, quindi è già lì in cammino, manco a metà secondo me, perché deve ancora farne un bel pezzo per poi imbarcarsi, godersi le sue vacanze, immagino, in quel di Favignana, posto meraviglioso a Ciabani, in Sicilia Bedda. Voto 7, lo prendiamo, lo mettiamo nel nostro pagellino, c'è ancora tempo per voi. Sì, dopo i Maneskin, sempre al 331 80 90 101. Dai.

0: pochi minuti alle 6 del mattino. Qualcuno ancora di voi per chiudere il pagellino? Come è andato il weekend? Dai, dai, da dove? Dove andiamo?
1: Riccardo, Roberto da Conversano. Molto weekend. Ciao, Robby. 8 sabato, allenamento, corsa 5:30 del mattino, 21 km di domenica mattina. Per il troppo caldo, sì, ho posizionato la mia sedia a sdraio sotto il condizionatore.
0: Perfetto.
1: Occhiali da sole e ho simulato di stare al mare. L'acqua era un pisci.
0: Ale, un brodo, voleva dire un brodo, cioè era calda l'acqua, era calda che non se n'è anche avvicinato al mare della Puglia. Puglia che è protagonista in questa prima ora, non è il primo che sentiamo da quelle parti. Voto 8, però posso dire, dopo il decreto legge di divieto di barbecue con queste temperature, altro decreto legge divieto di fare sport sotto sto sole. Dai ragazzi, ma un attimo, prendetevi una pausa. Anche alle 5 del mattino, dice, uno esce nelle ore più fresche, ma non ci sono le ore più fresche, quindi anche perché dopo una certa è un attimo che... Vabbè, comunque fate un po' quello che vi pare, io vi do dei consigli, poi cosa volete, ancora.
2: Buongiornissimo Ricky, Sara.
0: Ma come si fa?
2: Di Biella.
0: Ciao.
2: Weekend da 9.
0: 9.
2: Partecipato al Rally della Lana,
0: ah,
2: storico.
0: Sì, eh?
2: E vabbè, caldo della... fotonico, quindi non è andata bene perché abbiamo rotto, però
0: cos'hai rotto?
2: Siamo sopravvissuti comunque al caldo, che è stato veramente provante, quindi il 10 non posso darglielo,
0: lo so.
2: Gli diamo il 9.
0: Hai rotto.
2: Buona giornata a tutti.
0: Dicesi, Rally della Lana, un rally storico che appunto si svolge in questo periodo ogni anno in quel di Biella e paesi limitrofi, insomma. Però loro hanno rotto, gergo tecnico per dire che secondo me non è andata benissimo la gara, e comunque ha dato un voto 9, per cui alla fine della fiera, capito, l'importante è partecipare anche, no? Vorrà dire così. Lo prendiamo perché ci alza ancora di più la media e tra poco chiudiamo la prima ora del buongiornissimo. Oh yes!

0: Buongiornissimo! Buongiornissimo! I più svegli d'Italia!
1: 6 del mattino, questo è l'unico inconfondibile buongiornissimo con alla voce Riccardo Lusso, qua al microfono Edoardo Mondino in regia e i più sudati d'Italia al 331 80 90 101. Abbiamo messo alle spalle il weekend con i vostri racconti, adesso ci proiettiamo nella nuova settimana tornando ai nostri gran bei tornei. Dai.
2: Buongiorno.
0: Buongiornissimo. I

0: Come canzone estiva, Summer Paradise is Simple Plan con Sean Paul su R101 ad aprire la seconda parte del Buongiornissimo di questo lunedì 29 giugno. Abbiamo ascoltato già la prima parte con i più svegli d'Italia, abbiamo messo, come dicevo, alle spalle il weekend, voto 8 di media, un applauso comunque. Voti condizionati dal caldo, temperature altissime, però alti. Io mi aspettavo addirittura di meno, proprio per questo motivo. Invece no, le cose sono andate abbastanza bene per voi, molto molto bene. Allora proiettiamoci, come dicevo, per la nuova settimana, riprendendo i vecchi cari discorsi degli scorsi giorni, degli scorsi buongiornissimi, perché abbiamo dei tornei ancora aperti con sblocca ricordi e sfide incredibili. Uno di questi tornei è giunto alla seconda semifinale e ha per sigla questa colonna sonora qui. Eh già. Momenti di gloria, ragazzi, momenti di gloria. Tinti di azzurro nell'estate italiana del passato. Voi più svegli d'Italia dovrete scegliere, anche in questo caso, due momenti clamorosi che avete deciso di portare fin qua, fino a questa seconda semifinale. Vado subito a presentarvi le due estati. La prima, vado, estate 1996, siamo ad Atlanta. Un uomo alto 1,63 si trasforma in un gigante agli occhi del mondo, diventando per tutti il Signore degli Anelli.
1: Vola, vola, vola verso il podio Yuri Keki, vola! 9,887! È medaglia d'oro! È medaglia d'oro! Ce l'hai fatta, Yuri!
0: Un'impresa clamorosa di Keki, Yuri Keki, yes, in quell'estate tutta da ricordare per qualcuno di voi. Vi ricordate di aver visto quell'impresa incredibile, quell'oro alle Olimpiadi di Atlanta di Yuri Keki? Cosa vi ha sbloccato quell'estate lì del 96? Cosa è successo che volete così raccontare e votare per portarlo in finale? Oppure aspettate di sapere chi va in sfida, chi c'è in semifinale contro Yuri Keki? C'è l'estate del 1982, Spagna.
2: Gentile, è finito! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo! L'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1.
0: C'è poco da presentare qui, effettivamente. Poche parole, bastano quei suoni lì, quelle voci, quei ricordi che sicuramente si sbloccheranno, anche legati a chi c'era, chi ricorda l'estate indelebile del 1982 contro quella del 1996, in base anche ai momenti di gloria che hanno fatto vivere tutta la nazione questi atleti spettacolari. La votazione è appena partita, è aperta, il 331 80 90 101 è a vostra disposizione da qui fino al verdetto finale delle 7.

0: però piano a ballare con queste temperature, perché già alle 6:15 non si respira più e anche a starvi dietro diventa complicato. Al 331 80 90 101, preso d'assalto in questa mattinata e questo lunedì nel torneo Momenti di Gloria. Dai, seconda semifinale, siamo quasi al dunque, Devo ancora decidere la finale, quando stabilirla, se questo giovedì o la prossima settimana, tirarla ancora per le lunghe, non lo so, vediamo. Intanto vedremo chi si qualificherà per la finale. Se l'estate del 96 col mitico Yuri Keki, la sua
1: vola,
0: impresa.
1: Vola verso il podio Yuri Keki, vola! 9837.
0: Se per voi è stato un momento indelebile, avete dei ricordi legati a quell'estate, il 96, eccolo qua, servito, altrimenti c'era l'estate dell'82, vi ricordate? Qualcuno se lo ricorda.
2: Campioni del mondo.
0: Quindi a confronto ci sono i miei 14 anni, ok, nel 96, oppure i miei 2 mesi di vita nell'82. Quale passerà il turno? Chi andrà in finale? Tocca a voi stabilirlo come sempre. Prego,
3: Benvenuto. Buongiorno Riccardo.
0: Ciao. Io l'ho fatta dura.
3: Diciamo che sarebbe
0: fatto tutto voi.
3: Ma non si può, quindi
0: X, no. X.
3: Vado ancora per la nazionale italiana. Dai,
0: sì.
3: Grandi anche Yuri però.
0: Beh,
3: ciao,
0: certo.
3: Lele dalla provincia di Pini.
0: Ciao Lele, grazie. Io voglio che entriate però più nello specifico, perché un anno, perché un'estate piuttosto che l'altro, cosa vi ricorda, come avete passato e vissuto quei momenti, con chi, tanto sono cose che si ricordano, non si possono cancellare quei momenti lì, apposta abbiamo fatto questo torneo, vai.
4: Genova, 59 anni, ciao Riccardo, buongiornissimo, fa tutto il bene che voglio agli orecchietti,
0: sì.
4: All'estate dell'82, spettacolo, era in spiaggia,
0: ecco.
4: Con gli amici, poi ci siamo fermati al bar a vedere la partita e giù fest, ricordi indelebili, ciao, buongiornissimo a tutti.
0: A te, grazie, è questo quello che suscita il buongiornissimo con queste gare, queste sfide, questi momenti di gloria. In particolare l'estate dell'82 sta già prendendo largo, ma secondo me Yuri Keki, quanto forte fosse, se potrebbe anche recuperare alla grande con i suoi anelli, Harry Styles.

0: Buongiornissimo, lunedì 29 di giugno, abbiamo un torneo quasi alla conclusione. Siamo alla seconda semifinale dei momenti di gloria, da stabilire quale momento migliore, quali ricordi sbloccare, se l'estate dell'82 con i suoi mondiali oppure l'estate del 96. Yuri Keke, il signore degli anelli. 331 80 90 101.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo. I più

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
2: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
3: L'inflazione sale.

0: consigli per i market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Niall Horan, Dinner Party Tour. Niall Horan torna finalmente in Italia per due show imperdibili. 28 ottobre, Milano, Unipol Forum. 29 ottobre, Bologna, Unipol Arena. Niall Horan, Dinner Party Tour. Biglietti su livenation.it. Radio ufficiale R101.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
2: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
4: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: R101 Meteo.
7: Una buona giornata da Virginia Giacomini e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per oggi: tempo soleggiato, salvo velature al nord e qualche annuvolamento più compatto sulle Alpi centrali, con residui rovesci sul settore di confine. Nel pomeriggio nubi in aumento su Alpi, nord-ovest e zone interne montuose del centro-sud, con alcuni temporali sul settore alpino e prealpino, lungo l'Appennino, sulle zone interne del Lazio e sui rilievi della Sicilia. Non si escludono fenomeni intensi. In serata ancora qualche rovescio su Appennino settentrionale, Emilia, Veneto occidentale, est della Lombardia, Trentino Alto Adige e Piemonte occidentale. Caldo ancora intenso e afoso, in leggera attenuazione al nord-ovest. Temperature massime per lo più comprese tra 30 e 37 gradi, punte di 40 in Valpadana orientale e nelle zone interne della penisola. Venti a prevalente regime di brezza, salvo eventuali raffiche durante i temporali. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: meraviglia, che meraviglia, estate 1995, quale ricordo mi sblocca, il Festival Bar, per dire, di quegli anni, l'Arena di Verona, stracolma, tutti a cantare le canzoni dell'epoca, come questa Strange World ritrovata il 29 giugno 2026, 6:28 nel buongiornissimo, sblocchiamo ricordi anche stamattina legati ai momenti di gloria dell'estate, del passato. Di fronte abbiamo da valutare l'estate del 96 con l'oro magico di Yuri Checchi.
1: Vola, vola verso il podio Yuri Checchi, vola!
0: Oppure 97. L'estate dell'82, che ve lo dico fa, che ve lo dico fa.
2: Gentile, è finito!
0: Allora, la situazione dopo la prima mezz'ora è che i mondiali dell'82 la stiano facendo un po' da padrone, però Yuri Checchi può rimontare quando vuole, lassù fermo sui suoi anelli, incredibilmente, vediamo se riesce a recuperarmi in questa seconda parte verso il verdetto finale. Prego,
3: venga. Riccardo, sono Stefano, direzione lavoro da Ciao. Civitavecchia, vado a Livorno.
0: Sì.
3: Checchi è stato eccezionale,
0: sì.
3: 92,
0: 82.
3: Avevo 13 anni e
0: 82.
3: Solo per ricordare la festa che ci fu, una cosa meravigliosa, estate 92, estate
0: 82. 90.
3: Ciao Riccardo.
0: Vabbè, ti perdono perché sono le 6:30, fa caldo, quindi ci stanno queste defoliance, chiaramente. 1982 in gioco in questa seconda semifinale del torneo intitolato Momenti di Gloria, quindi uno dei due mi va in finale, è così a naso, stiamo capendo, però ragazzi, nel 96 sarà successo qualcosa di bello nelle vostre vite, tanto da ricordarlo e tanto da dare un punto almeno al mitico oro di Yuri, no? Sentiamo.
4: Buongiorno, ciao a tutti, sono Moni.
0: Ciao.
4: Io mi ricordo la partita,
0: ecco,
4: Italia-Germania, estate, avevo 17 anni, lavoravo in Germania in una gelateria.
0: Ah, c'era Italia-Germania,
4: due ore memorabili, Italia, italiani e tedeschi, quei pochi italiani facevano il tifo per 10.000 italiani, bellissimo, momenti bellissimi, indelebili.
0: Indelebili, ovvio, quei momenti lì sono stati assolutamente dei ricordi che vanno ricordati, che vanno raccontati più che altro. 331 80 90 101, dai, forza, io non ci credo che rimanga a secco Yuri Checchi, non può essere.
5: Già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua.

0: Svegli d'Italia a giocare, a sfidarci, a sbloccare ricordi al 331 80 90 101 legati a momenti clamorosi del nostro passato dell'estate, in questo caso dell'82 i suoi mondiali, o contro l'estate del 96 l'oro di Yuri Keke ad Atlanta e altri momenti indelebili nella vostra mente. Prego, avanti.
1: Buongiorno Ricky, ma che fresco fa stamattina, solo 26 gradi.
0: Dove? Dove fa caldo dappertutto?
1: Mi fai scegliere fra l'estate dei miei 14 anni, l'82, e la prima estate da mamma, perché mia figlia è nata a maggio 96.
0: E quindi cosa scegli?
1: Io Yuri Keke ovviamente non l'ho visto per ovvi motivi, però ho avuto estate 96. Buongiornissimo a tutti, Lorena da Milano.
0: Dai, mi prende un punto Yuri Keke, mamma mia, era ora alle 6.35, un po' tardi, perché l'82 ovviamente sta viaggiando a gonfie vele, come si dice. A proposito di mondiali, dai, apriamo una pagina sull'attualità. Mondiali in corso, lo so che non ce ne frega niente come nell'82 invece, dove eravamo leggerissimamente coinvolti. Vabbè, comunque vi devo dire che il Canada ha battuto il Sudafrica ieri sera 1-0, quindi se ne va agli ottavi di finale, però tutto il mondo ha gli occhi puntati alle ore 19, quella italiana, ore 19 italiana, per Brasile e Giappone. A me ricorda solo una cosa, questo, ragazzi, è arrivato il nostro momento, la profezia che si avvera, la finale tra Brasile e Giappone. Qua non è finale, sono i sedicesimi, però si scontrano in un mondiale Brasile e Giappone, proprio come nel finalone di Capitan Tsubasa, Oli e Benji, insomma la nostra adolescenza, la nostra infanzia passatela davanti. Allora, Brasile e Giappone durerà 90 minuti più recupero, eventualmente supplementari e poi rigori. All'epoca la finale Brasile e Giappone tra Oli e Benji durò circa 27 puntate, una cosa del genere, quindi speriamo duri ovviamente meno quella di questa sera. Anzi, abbiamo già degli highlights prima ancora di sapere il risultato, mi dicono. Prego.
2: Santana è letteralmente scatenato, si porta a spasso l'intera squadra del Giappone, nessuno sembra in grado di fermarlo. La tensione in campo è altissima. Questa potrebbe essere l'azione decisiva della partita.
0: È sempre l'azione decisiva e poi non lo è mai.
2: Price resta immobile sulla linea di porta.
0: Vai Benji.
2: Poi si tuffa di slancio sulla spalla sinistra.
3: Parala Benji. Forza,
0: il pallone che diventa ovale. L'ha presa?
3: No.
0: L'ha presa. Secondo me l'ha presa.
2: Fantastico, Price ce l'ha fatta.
0: Con
2: un falso felino è riuscita a bloccare il pallone. Ancora una volta il giovane portiere del Giappone ha dimostrato di essere il migliore nel suo ruolo.
0: Tutto in una puntata? Cioè c'è stata l'azione, il tiro e la parata, è un puntatone, sarà stato quello lì, clamoroso. Chi vinse poi quella finale lì? Credo il Giappone, insomma, vado così a memoria, sì, per ovviamente far primeggiare i cari Oli e Benji. Vabbè, torniamo a noi, la nostra sfida tra 82 e 96, le vostre estati, i vostri momenti di gloria al 331 80 90 101. La gara prosegue nel buongiornissimo.

0: Sono di già le 6.40, quindi mi tocca anche andare a cercare una canzone che faccia star bene, in particolare una di voi che l'ha già prenotata al 331 80 90 101, magari proprio una canzone estiva che lo farà star bene, sentiremo tra poco. E continua la seconda semifinale del torneo Momenti di Gloria, estate dell'82 o l'estate del 96, la vostra preferita, ditecela subito.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
1: Il divertimento continua per tutta la mattinata.
3: È arrivata la banda.
1: Dalle 7 alle 9, non perderti la banda di R101. Con Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
1: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
2: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
3: Uno dei modi migliori per svegliarsi ogni mattina è accendere R101, c'è la musica migliore del mondo, e poi volendo arriva anche il momento della vostra canzone, la canzone che vi fa star bene al 331 80 90 101.
4: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi, per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
5: Parley Arts presenta Five. Unica data italiana, mercoledì 8 luglio, Parco della Musica di Milano. Preparati a tornare negli anni 90. L'energia, le hit che conosci a memoria, le notti a cantare senza fermarsi. È il momento di rivivere tutto dal vivo e farlo ancora più forte. Biglietti su Ticket One e Boxer Ticket. Radio ufficiale R101.
6: Finalmente è iniziata l'estate.
7: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
6: Ah sì?
7: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
6: Hai ragione.
7: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
8: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di
7: quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
8: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Olli.

0: Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
0: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
0: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar. Sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su JurassicWorldTheExperience.com. Radio ufficiale R101.
5: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
6: Sì, certo.
7: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
8: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
9: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro, hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
8: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it. MG, find your more.
10: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
11: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.

0: Allora, quale sarà la canzone che farà star bene qualcuno di voi? Io direi, senza indugiare, andiamo al 331-8090-101 a sentire chi c'è che desidera si salta. Vi dico solo che si salta.
1: La canzone che mi fa star bene, sì? È Jump dei Van Halen, Max Treviso. Quella sì che è una canzone.

0: Se nell'84, se non sbaglio, si saltava, con Ivan Allen e la loro Jump alle 6.52. Basta saltare che fa troppo caldo, ragazzi. Comunque bella, gran bella carica energia in questo lunedì mattina su R101 nel buongiornissimo, quasi al verdetto finale di questa seconda semifinale del torneo Momenti di Gloria, di fronte l'estate del 96 con Yuri Keki.
1: Vola,
0: e dall'altra i mondiali dell'82, l'estate clamorosa. L'82 è ancora in vantaggio, ma mi dicono dalla regia che c'è un gran recupero del 96 con Yuri agli anelli, prego.
2: Riccardo, buongiorno. Francesco,
0: ciao.
2: Da Firenze, direzione Siena.
0: Sì.
2: Io voto Yuri Keki.
0: Vai.
2: Nel 96, prima vacanza in Vespa.
0: Chi se la scorda?
2: Portapacchi davanti, portapacchi dietro.
0: Certo.
2: E via verso l'isola d'Elba. Una meraviglia, una vacanza fantastica. A quei tempi il viaggio faceva anche ancora parte della vacanza, un'avventura vera e propria. Ciao a tutti, buona giornata.
0: E via Vespino bello carico verso l'isola d'Elba. Momenti indelebili, a questo servono i tornei che stiamo facendo, no? Queste sfide. Vai ancora, belli, bravi, bravi.
3: Buongiornissimo, sono Alessandra da Modena.
0: Ciao.
3: E io voto Yuri Keki.
0: Attenzione,
3: 96,
0: attenzione.
3: Anche perché basta questo calcio.
0: Brava,
3: abbiamo degli
0: atleti
3: spettacolari,
0: abbiamo avuto
3: e abbiamo tuttora degli atleti spettacolari.
0: Certo, cioè,
3: campioni,
0: diciamo,
3: mondiali in tantissime discipline che spesso vengono dimenticati a favore del calcio. Quindi Yuri 96.
0: Yuri di tutto l'anno, guarda, anche un pochino, 96, quindi che mi sta recuperando proprio sul finale, come diceva lei. Sono d'accordo, guarda, io da Juventus, basta calcio, ne parliamo poi, forse in futuro, magari, ma lontanissimo. E ancora?
4: Buongiorno Radio 101, l'82, l'estate, ho visto la finale tra Enzo, Paolo Turchi e Don Lurio in un villaggio. Ciao, buona giornata.
0: No, vabbè, ma questo è clamoroso come ricordo. Cioè, nell'82, finale dei mondiali con, da una parte, Enzo Paolo Turchi e l'altra Don Lurio. Ma che accoppiata è? Tra l'altro, è una cosa pazza. In un villaggio vacanze. Pensa quando partivano i balli di gruppo. Cioè, con loro due, bellissimo. È ovvio che poi ti ricordi anche che tutto con chi hai goduto in quei momenti, con cui hai festeggiato in quei momenti lì, e lui... Figurati come fa a scordarseli. Giustamente, ultimo.
5: Ciao,
0: dai.
5: Ricky, io ho bei ricordi dell'estate del 96, specialmente
0: sì.
5: I campionati italiani, staffetta di orientamento.
0: Mi sono
5: arrivato terzo insieme a due miei compagni di squadra.
0: Bravo.
5: Sensazioni
0: bravi.
5: Indimenticabili. Quindi il mio voto va a Yuri. Ciao, Ceschi da Vicenza.
0: Scusa se non lo sapevamo prima, abbiamo preso l'oro di Yuri Keki, se no prendevamo il vostro bronzo in staffetta. Clamoroso finale tra poco nel verdetto qui del buongiornissimo.

0: Sì, sorry, scusa, lo sento arrivare il verdetto finale di questa clamorosa seconda semifinale del torneo intitolato Momenti di gloria, tinti d'azzurro nelle estati italiane del passato. Oggi a confronto due momenti clamorosi, due trionfi, due stati da ricordare che avete condiviso con noi al 331-80-90-101. Come sempre dico, vi ho ascoltato tutti, ovviamente in onda sono passati i pochi fortunati, e alla fine il verdetto finale tra l'estate del 96 e l'estate dell'82 passa al turno
1: Bergomi. Gentile, è finito.
0: Il mondiale dell'estate dell'82 attraverso i vostri ricordi, le vostre emozioni. Chi conferma? Chi conferma? Chi conferma?
2: Zoff, Siria, Ale, Bergomi, Orialli, un passaggio alto belli, alto belli, alto belli. Rossi,
0: dalla Rossi, Rossi. Ecco. Gol. Adesso va avanti in mezz'ora. È sempre lui,
2: Gol di Rossi.
0: Bravissimo.
2: Campione del mondo.
0: Eravamo
2: campione del mondo. Campione del mondo.
0: Un grande Yuri Kekin, un grande estate del 96 che si è difesa, alla fine ha avuto i suoi voti e il suo perché, però sarà una finale ancora da stabilire la data, però tra il mondiale dell'82 e il mondiale del 2006, guarda caso, mamma, chi vincerà lì in quel caso? Lo scopriremo soltanto ascoltando il buongiornissimo come ogni mattina dalle 5 alle 7, ora proseguiamo la mattinata con la banda di R101, grazie.
3: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
4: Ciao.
3: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
5: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Il terremoto in Venezuela. I vigili del fuoco italiani stanno lavorando sulla segnalazione di una donna con due dei suoi tre figli ancora in vita in uno stabile crollato a Macuto, cittadina dello stato di La Guaira, l'area più colpita dal sisma. Almeno 1450 i morti, ancora migliaia i dispersi. Ed è allarme sciacalli alla Guaira, la città fantasma cancellata dal terremoto. Città europee bollenti, l'OMS riferisce che sono oltre 1300 i morti legati al caldo in una settimana. Temperature record, oggi il picco del caldo. A Torino, Milano, Napoli e Roma le massime sui 40 gradi, le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'AFA spegne la fioritura, domani arrivano le piogge. Torna altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran. I Pashdaran colpiscono le basi americane nei piccoli paesi del Golfo. Il Bahrain chiede un intervento internazionale. Trump minaccia un'escalation. Il ministro iraniano Araghchi si dice pronto a richiudere Hormuz. Washington e Teheran alla fine concordano un incontro domani a Doha. In Russia ci sono file alle pompe di benzina e i tipi di carburante necessari non sono sempre disponibili. Putin, nell'intervento al congresso del suo partito, annuncia che è in discussione un blocco totale delle esportazioni di diesel. Lo zar ha espresso l'auspicio di minimizzare gli effetti dei sempre più intensi attacchi ucraini alle infrastrutture energetiche russe. E caccia a Shahdat Hossein, il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma, padre, madre e bimba di 8 anni. Il figlio ventenne, che è sopravvissuto alla mattanza, è stato operato alla testa e in prognosi riservata. Calcio e il Canada, la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale del mondiale. Battuto il Sudafrica 1-0. I canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco. In Formula 1 Russell domina su Antonelli in Austria, in MotoGP ad Assen, podio Toto Aprilia. Vince Ogura davanti a Fernandez e Martin. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: R101, traffico e mobilità.
5: La situazione su strade e autostrade. Sulla A4 Milano-Brescia si resta in coda per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano. Un incidente si è verificato sulla 1 Roma-Napoli tra la diramazione Roma-Sud e bivio per la A24 Roma-Teramo in direzione Firenze. Code per traffico intenso sul tratto urbano della A24 a Roma da Portonaccio alla tangenziale Est e sulla 1 diramazione Roma-Sud da Torre Nova al Grande Raccordo Anulare. Sulla statale 268 del Vesuvio, carreggiata chiusa per un incidente, al bivio per la A30 Caserta-Salerno in direzione Scafati. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
4: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: bollette d'acqua fredda, ma anche un super liquidator pieno di ghiaccio sciolto ci vorrebbe questa mattina. Buongiornissimo dalla banda di R101 704. È lunedì 29 giugno, ci siamo. Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno a tutti. Allora, cosa c'è? Ho portato
0: sacchetto senza l'immondizia.
1: Vuol
0: dire che è roba fatta in casa, ragazzi, brioche.
1: No, non è fatta in casa, è una pasticceria di uno bravo. È solo per
0: sono
1: voi.
0: Calde, eh?
1: E se vi chiedete il perché, cercate sul calendario.
2: Tanti auguri al nostro omino
0: Pietro e Paolo.
1: Esatto. Pietro e Paolo Virdis.
0: Auguri.
1: Buon onomastico a me.
0: Noi.
1: A tutti i Pietri, a tutti i Paoli, a tutti quanti.
2: A tutte le mamme Paole.
1: Oggi brava Paola la mamma. Oggi sì, a Roma.
2: Anche la suocera, devo dire.
1: A Roma non si lavora.
2: A Roma è festa.
0: Anche a Paola, tutti gli abitanti di Paola in Calabria.
3: Vero, brava che
2: spero sia vera
0: questa cosa. Sì, certo.
2: Ah, ok, perfetto.
1: Anche a Pietra Ligure allora.
2: Certo.
0: Giusto. Sì. Per gli auguri a Paolo Dini, se volete 331 80 90 101.
4: Scusate, anche a Paola del Colle.
1: Anche a Paola del Colle.
2: Ecco, sì. Anche allo Stadio San Paolo.
1: Anche tutto. Sì, certo.
2: Ma volevo andare avanti così fino alle 9.
1: Basta che fa.
0: A Cristiano Milipaola.
1: Oh, mamma mia.
4: A Paolo Alto.
0: Cristiano qui con noi, buongiorno.
2: Buongiorno, hai citato il super liquidator?
0: Sì.
2: Che è quel fucilone di plastica, un serbatoio importante.
0: Fucile, pistoletta per i principianti, poi fucile, mitra fino al cannone.
1: Esatto.
3: No, cannone
0: d'assalto.
3: No, Chiara, basta.
0: Sì, sì, con tanto di cingolato che arrivi in spiaggia.
2: Il super liquidator è stato il regalo che ho fatto a Luciano Spalletti per la sua festa venerdì.
3: Ma veramente, gli hai regalato quello?
2: Ti ho regalato una busta piena di liquidator.
1: Dai, lui la userà con la dirigenza l'anno prossimo.
0: Che Cristiano Militello e Riccardo Russo sono stati a casa di Spalletti. Quello vero, non quello che passa spesso qui attraverso Leonardo Fiaschi.
1: Anche
3: conferma.
1: Nel gergo andare a spalla significa scroccare, no? E voi addirittura a Spalletti, cioè nel senso avete scroccato la cena.
2: Era una festa, ci doveva
1: bravi.
4: Ci siamo divertiti, Riccardo, gli ho raccontato un po' di tutto. Gli ho fatto anche vedere Ciuchino.
3: Vero. Tutti gli animali, certo.
0: Avete parlato di calcio?
3: No, Spalletti mi ha detto: io domattina mi devo svegliare alle 8 per governare degli animali. Ho detto: e chi c'hai? Locatelli in giardino? No, per dire battute sportive, calcistiche, che lui ha apprezzato effettivamente.
0: Infatti, ci inviterà tutti l'anno prossimo, pare, no?
3: Sì, siamo tutti invitati.
1: Certo.
5: Auguri Paolo!
1: Ma grazie.
5: Paolo e Pietro, auguri Paolo Dini.
1: Ciao, grazie. Tanto la brioche non c'è, nel senso le sono contate. Ecco.
2: Bene, belle, hanno un'aria splendida.
0: Tra poco ce ne sarà una in meno.
2: Le porto sempre quando mi ingozzo a colazione a casa mia.
1: Adesso devo chiederti cosa hai mangiato prima di portare.
2: Guarda, domani porto le paste, vieni digiuno.
1: Mamma mia, che carattere.
0: Nelle prossime due ore con noi Riccardo Russo, Leonardo Fiaschi, Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. E tutti voi già state prendendo d'assalto il 331 80 90 101.
1: Che dite?
0: Per gli auguri a Paolo Dini.
1: Accendo il camino per rinfrescare un po'. Che dite?
2: No. Porco cane. Madonna.
0: Quanto è esagerato questo caldo?
2: Quando molla questa gabbia?
3: Mercoledì, ragazzi. Mercoledì.
0: Così dicono. Quindi
2: hai prenotato?
0: Altri due giorni.
2: Prenotato
0: nella
2: mercoledì,
0: calicola.
2: La crioterapia.
3: Vado in onda da Capo Nord.
0: Spesso al Tortorella Challenge prendiamo come punto di riferimento il simpatico come. Creiamo dei parallelismi. Quanto è simpatico il Tortorella Challenge? Quanto è esagerato il caldo che c'è in questi giorni? È esagerato come? Non lo so, è qualcosa che nella vostra vita è esagerato.
1: Ah, ok, fai un parallelo con quello, mi piace.
0: Con
1: mi piace.
0: Il prezzo della benzina?
1: Sì.
0: Con la quantità di gelato che mettono in quella gelateria perché te lo riempiono, te ne mettono dei quintali.
1: Ma dove? Che adesso fanno le palline che sembrano delle bigliette.
3: A soli 18 euro.
1: Oh, l'altro giorno ho mandato un bastoncino di legno pieno di brina e gli ho chiesto: questo cos'è? Il ghiacciolo che ha ordinato. Ah, grazie.
0: A Sirmione, mi dicono, i cuffie invece fanno delle gelate.
1: 500 euro la coppetta. Per forza.
3: Buono.
0: Quindi 331 80 90 101, il caldo che fa è esagerato come? Rispondete e continuate la frase. È esagerato come la musica di R101, quel spacca e vi fa svegliare al meglio ogni mattina. Infatti ripartiamo con i Coldplay, A Sky Full of Stars.

0: Coldplay nella mattina di R101. Sono le 7:13 minuti. Buongiorno, buongiornissimo, buon 29 giugno. San Pietro e Paolo, oggi state già festeggiando il nostro Paolo Dini.
1: Questo caldo è esagerato, come Paolo Dini che si beve 10 bottiglie di vino rosso a colazione.
2: Ma no, ciao. Neanche lui ce la farebbe.
3: Ma no, no, questo caldo, no. Questo caldo bianco.
2: Bianco
3: bello fresco.
4: Non ha corretto la capacità.
3: Esatto, grazie.
4: Ha corretto il colore del vino.
0: Grazie. E perché questa settimana abbiamo parlato dell'acqua, l'acqua di San Giovanni. C'è stata la notte in cui si sarebbe dovuto mettere una bacinella con dentro dei fiori. Tu l'hai fatto, Cristiano? O sei uno di quelli che si è dimenticato come noi?
4: No, probabilmente
0: sì, perché
4: ne avete
0: non eri in onda con noi.
4: Quando ero via, sì.
0: Quel giorno abbiamo parlato anche della barca di Pietro e Paolo.
3: La barca di San Pietro. San Pietro, sai, era un pescatore, quindi la sua barchetta. E non mi ricordo come va fatta la barca di San Pietro.
0: Bisogna versare l'albume di un uovo in un vaso d'acqua, lasciandolo all'aperto per tutta la notte. Sì. Al mattino l'albume assumerà la forma di una barca con le vele.
3: No. Ho capito. Sì, magia. Gliel'ha fatta Giucca Scasella una volta.
0: Un tempo usata per divinare il futuro e il raccolto. Ad oggi l'uovo si è cotto ed è diventato scramble.
3: Allora la chiamiamo la frittata di San Pietro.
0: Esatto. Beh, a Parigi nei giorni scorsi è girato tanto un video in cui hanno cotto un uovo al tegamino. Sulle tegole, l'uovo alle tegaline.
3: Eh sì, perché c'era proprio un articolo che parlava dei tetti di Parigi, no? Lamiere di zinco a ricoprire queste cose molto romantiche, questi sottotetti che vediamo spesso rappresentati anche nella cinematografia, no? Fa tanto romanticismo, la bella Parigi, eccetera, eccetera. Pare che si muoia lì sotto con queste temperature. Quindi c'è chi ci ha cotto addirittura le uova. Sì.
4: Ecco, che poi San Pietro. San Pietro era pescatore, ma c'è anche un pesce, no? Mi sembra si chiama Pietro.
3: Certo, c'è il pesce San Pietro.
4: Che si portava il pesce da casa.
3: Sì. Cioè, poi c'è il pesce San Pietrino, che è quello che tiri alle manifestazioni.
5: Questo caldo è esagerato come la bellezza di Chiara Tortorella. Un bacio, amici di Radio 101, da Salvo da Catania.
0: Ciao, Salvo!
3: Mi sa che tu hai caldo anche a dicembre, amico mio. Per come t'ho sentito.
0: Si sta allenando per il broccolaggio estivo sulle spiagge di Catania. Bravo, bravo, sei sull'ottima strada.
2: Poteva usare Paolo Dini come termine, invece l'ha usato.
3: E invece no. Almeno è sano mentalmente.
2: Bravo.
3: Ecco.
0: Perché oggi cerchiamo proprio il vostro termine di paragone. Questo caldo è esagerato. È un record, ma è esagerato come.
6: Buongiorno, Ricetto 1, Giuseppe da Caserta. Il caldo è esagerato come la pazzia di Trump. Auguri Paolo e buon inizio settimana.
3: Grazie.
0: Non so pazzia... se ci si avvicina, ma.
3: Ne ha detta un'altra in questi giorni.
2: Attenzione, l'ho persa.
4: Perché poi ormai non dice così.
3: No,
4: perché
3: poi sembra
4: che
3: gliele attribuiamo noi. Invece ci sono dei filmati con la traduzione.
2: Vuole cancellare l'Iran.
3: La più cinica in assoluto, quella che ti fa vergognare dopo averla sentita, fa vergognare te, non capisci come mai lui no. Ed è questa, ha detto che è dispiaciuto per il terremoto in Venezuela, però la gente balla a Caracas e per tutta la nazione perché l'economia va a gonfie vele da quando loro hanno le redini del paese. È riuscito a dire questo con 50.000 dispersi, 2.000 morti accertati, i paesi che si mobilitano per andare a cercare di salvare il salvabile sotto quelle macerie.
4: Sistema
3: adesso
4: sanitario.
3: Dovevi mandare l'esercito, non 2 mesi fa. Adesso per aiutarli.
2: Andava tutto bene fino a ero dispiaciuto e poi ha voluto aggiungere
0: il vostro termine di paragone. Non credo tra l'altro sia l'effetto del caldo per Donald Trump, ma secondo voi quanto è esagerato questo caldo? Esagerato come? Puntini, finite la frase al 331 80 90 101.

0: Cliff, buona domenica a chi ha trovato 1500 euro no. per terra in quei di Livorno.
1: Perché? Cosa vuol dire?
0: Perché Leonardo Fiaschi li ha persi in questi giorni.
2: Ma no, che perdi tutto.
0: Magari ancora non li avevano trovati.
2: Ma fatti un portachiave.
3: Stavo andando a pagare dei lavori che mi hanno fatto in casa.
0: È un calido così. Talmente esagerato che si riesce a perdere uno stipendio tutto. Per strada.
1: Paolo, come mai offri tutte ste colazioni stamattina?

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu,
1: clu. I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress, grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura, Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Glass Drive è un marchio Saint-Gobain.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
3: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
4: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
5: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
4: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero!
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
9: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
10: Rhaenyra sta arrivando.
9: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
11: La regina ha molti draghi.
9: La lotta per il potere sta per cominciare.
10: La loro disfatta è scritta.
9: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
12: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
13: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
14: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
16: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
15: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
17: R101 Meteo.
18: Una buona giornata da Virginia Giacomin e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per oggi. Tempo soleggiato, salvo velature al nord e qualche annuvolamento più compatto sulle Alpi centrali, con residui rovesci sul settore di confine. Nel pomeriggio nubi in aumento su Alpi, nord-ovest e zone interne montuose del centro-sud, con alcuni temporali sul settore alpino e prealpino, lungo l'Appennino, sulle zone interne del Lazio e sui rilievi della Sicilia. Non si escludono fenomeni intensi. In serata ancora qualche rovescio su Appennino settentrionale, Emilia, Veneto occidentale, est della Lombardia, Trentino Alto Adige e Piemonte occidentale. Caldo ancora intenso e afoso, in leggera attenuazione al nord-ovest. Temperature massime per lo più comprese tra 30 e 37 gradi, punte di 40 in Valpadana orientale e nelle zone interne della penisola. Venti a prevalente regime di brezza, salvo eventuali raffiche durante i temporali. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
19: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Viaggio Antonacci su R101, Sognami. Ospite a sorpresa al San Nicola di Bari qualche giorno fa durante il concerto di Eros Ramazzotti. Bella sorpresa per tutti i presenti. Bello a Bari.
1: Viaggio Ciao Antonacci. Banda. Oggi
0: oh, buongiorno.
1: Fa un caldo talmente esagerato come i miei 11 anni. E oggi è il mio compleanno. E wiwa Tommaso da Montichiari.
2: Ciao Tommaso.
0: Ma buongiorno.
3: Allora, spegni le candeline col sudore.
2: C'è anche Chiara, Chiara da Cuneo chiede: fate gli auguri per favore, potete, a mia madre Daniela. Vi stiamo ascoltando mentre stiamo andando nelle Marche, presumibilmente in vacanza.
4: Certo. Ottima destinazione. Auguri a Daniela, quindi anche poi. Ancora?
0: E poi sui giornali si cerca di fare dei paragoni, caldo esagerato come quello del 2003, ci si chiede, forse lo supereremo anche il 2003, il rovente 2003.
4: E naturalmente in che anno mi sono sposato io?
3: 2003!
4: Benissimo, risposta esatta.
3: Ma quindi quest'anno fai il bis, tris, quant'è?
4: No. Il poker faccio.
3: Il poker.
2: Qual era il dress code per quel periodo? In costume,
4: sì, in frutti venuti di mare,
2: esatto.
4: Perché praticamente già la mattina alle 6 avevo dei molluschi sotto le ascelle.
2: Nel 2003 avevo un amico, che all'epoca lavorava per una grande azienda di acque minerali. Quell'anno hanno fatto i miliardi, ha detto, per certo. I consumi che si sono registrati in quel periodo, ecco.
3: Tu hai un amico che lavora alle acque minerali, sì. Ma non ci crede nessuno.
2: Sì, gli ho detto di non dirmi di non dire che mi conosce, però sì, lo frequentavo. Si chiama Paolo anche lui, ciao Paolo.
0: Auguri anche a te per San Pietropaolo. Quanto è caldo, quanto è esagerato questo caldo? Sentiamo.
5: Questo caldo è esagerato come la cucina di mia suocera.
0: Nel senso che è pazzesca?
2: Sì. Nel senso della qualità. Vedi?
0: Altissima.
2: Vedi, c'è una nuora che parla bene della suocera. È bella sta cosa. Di solito non corrono sempre buone acque per tornare a parlare di acqua.
3: Esatto.
6: Questo caldo esagerato come la correzione che si fa fare il mio collega nel caffè. Praticamente è una tazza di grappa con dentro 3 gocce di caffè. Dopo pranzo, siccome fa il geometra, fa dei conti e dei disegni che sono una meraviglia. Ciao a tutti. Mario.
0: È più creativo,
4: un
0: ecco.
4: Geometra che si beve la grappa e poi si mette
0: la questo è un pezzo esagerato.
4: Si muove l'anca
0: esatto, si muove l'anca, un po' sudaticcia, però ci sta. Con Mr. Saxo Beat torniamo negli anni 90. Alexander Stan alle 7:32 2010, veramente
3: 2010, sì.
0: Ma

0: Ciao ragazzi, sono Walter Nuzzo.
1: No,
2: sono Walter
1: Nuzzo.
0: La musica del 2011, quando
2: sì?
0: Io ho trovato col mio spirito finalmente la possibilità di connettermi con l'universo.
2: In
0: dopo essermi, sì, dopo essermi fatto un barbecue.
3: Bene, senti,
0: sì,
3: la prossima volta prova a connetterti col 380.
4: Sì.
3: Nella presa, intendo.
2: Presa.
3: Sì, certo.
5: All'industriale.
3: Sì,
5: proprio.
3: Sì, quella sì.
5: Quella che non lascia la, scampo.
3: La trifasica.
4: Mi è capitato un video di Walter Nudo, vero?
2: Mm-hmm.
4: 9 minuti. L'ho visto tutto immaginando Leo.
0: Sì,
4: una roba bruttissima.
0: Soprattutto coi capelli.
2: Perché sui suoi social racconta
4: ormai
2: tutte le sue teorie, sì, sul benessere,
4: sì, sì, sì.
2: Su come raggiungere il nirvana.
3: Davvero?
2: Raggiungi il nirvana con Walter Nudo, sì.
0: Sì, raggiungi il nirvana con Walter Nudo a piedi, senza macchina, senza motorino.
5: Leonardo, poi può stare raggiungere Sirvana oggi con Leonardo Fiaschi, per favore.
2: C'è chi l'ha visto il nirvana a causa del gran caldo che sta facendo in questi giorni. Stiamo cercando il vostro termine di paragone, qualcosa che avete intorno a voi e nella vostra vita
3: e che è esagerato come il caldo che si soffre in questi giorni.
2: Sentiamo un po' di voci. Sentiamo.
6: Buongiorno, io vi posso assicurare che sta veramente esagerando questo caldo. Io nel 2003 ero incinta di mio figlio. Me lo sono praticamente visto uscire dalla pancia a novembre, che ancora faceva caldo. E mio figlio, indovinate, ha sempre caldo. Sempre, anche d'inverno lui ha sempre caldo.
3: Allora,
6: ma si può? No, è una roba esagerata. Ciao Stefania Dallazzate.
2: Gli è rimasto dentro.
3: Sì.
5: Poi ci sono quelli che hanno i neonati e che fa un caldo bestia, tutta la gente in perizoma, però il neonato, siccome potrebbe prendere freddo, li vestono,
4: è
5: capito?
4: Il berrettino di lana c'è sempre.
5: Cioè, come se lo considerassero una creatura diversa,
4: sì,
5: capito?
4: Sì, sì. Beh,
2: paraorecchie, certo, lo tite
5: paraorecchie.
2: Sempre lì.
5: A luglio. Vabbè.
7: Questo caldo è esagerato come l'irritazione che provo per il mio capo nei mesi di luglio e agosto.
2: Ecco.
7: Vi prego, mandatemi in ferie, non lo sopporto più.
5: Vabbè, sentiamo del disagio, della tossicità che sta crescendo, quindi ferie quanto prima per la nostra amica.
2: Beh, io e la mia collega ci scrivono: 10 anni fa abbiamo cotto un uovo sul davanzale della finestra dell'ufficio per far capire al direttore in che condizioni stavamo lavorando.
3: Vabbè.
5: E quindi... il direttore si è fatto portare un po' di pepe e
2: sì,
5: sale.
2: Esatto. Gli ha tolto i buoni pasto perché ha detto: potete mangiare tranquillamente in ufficio.
5: E quel microonde che mi avevate chiesto a Natale, me lo scordate.
3: Mamma mia.
8: Questo caldo è esagerato esattamente come la mia voglia di partire per le ferie.
2: Boom.
8: 16 di agosto. Ciao panda.
2: Ciao.
3: No, fenomeno.
5: Ragazzi, ora basta parlare
2: di
5: ferie.
2: Solo un mese e mezzo.
5: Poi insomma ci viene voglia anche a noi, eh?
2: Parliamo di ernia, Cristiano, se preferisci.
3: Abbiamo parlato di anche prima, dai, una protesi alla volta, ragazzi.
5: No, parliamo di Berlino allora, che è la stessa cosa in questo caso, perché ieri anche a Berlino, mi verrebbe da dire, sono stati sfondati 40 gradi.
3: Però,
5: che non è esattamente un evento che si verifica sempre, insomma.
2: Ci torniamo con ernia qui su R101.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Buongiorno, il caldo è esagerato come la maletta che fa mia suocera. Cos'è la maletta,
1: cos'è
0: ragazzi?
1: Cos'è la maletta?
2: Ah, boh.
0: Si mangia?
1: La maletta.
0: Si beve?
1: La maletta in spagnolo non è la valigia.
0: La valigia,
3: la maletta.
0: Maletta. Maletta con due T. Aiutate!

0: Sentite qua, nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Beh, parliamoci chiaro, non sarà molto goloso.
1: Dici così perché non l'hai assaggiato? È buonissimo! Contiene solo gli zuccheri già naturalmente presenti. Fatto con solo latte italiano, ingredienti naturali e deliziosa frutta in pezzi.
0: Ma allora è la svolta! E che gusti ci sono?
2: Fragola, pesca, cocco, frutti di bosco e ciliegia. Provate anche voi il nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti.
3: È buono! È Yomo!
4: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Ci svegliamo insieme ogni mattina con la banda di R101 e le vostre canzoni, quelle che avete nel cuore, nella testa o che avete ritrovato sul nostro sito r101.it tra le 101 canzoni che fanno stare bene. Vi aspettiamo.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!
8: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Ciao da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani.
2: Offerta 400 ml sono a 4,99 euro. Le rassodanti Nivea Q10 a 6,99 euro e i nuovi barattoli da 400 ml

0: di fare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
4: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
3: Questo finché non passi a euro.
5: E allora tutto diventa più...
3: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.

0: anche questa settimana con le canzoni che vi fanno stare bene, che vi mettiamo una volta ogni ora per tutto il giorno qui su R101. Quindi il prossimo della fila chi è? Chi
1: per c'è? La canzone che mi fa stare bene vorrei sentire Shock the Monkey di Peter Gabriel, perché a mia mamma che non c'è più ricordava mio fratello a militare. Ciao da Nadia.
0: E noi la te la mettiamo qui su R101.
2: Bravi. Quando fate, mettete in allegato anche il vostro ricordino personale, noi godiamo parecchio.
0: Andiamo nel 1990.

0: Shock the Monkey, Peter Gabriel alle 7.51, buongiornissimo dalla banda di R101. E abbiamo letto poco fa un messaggio, stiamo cercando il termine di paragone per questo caldo esagerato. Esagerato come, cioè, chi ha scritto: la maletta che mi fa mia suocera.
1: E uno pensava un dessert, un piatto tipico che lei sa cucinare particolarmente bene.
2: In realtà
1: la maletta in realtà
0: c'è,
1: no,
0: c'è un drink anche.
1: Sì, ma non era quello,
0: credo. A base
1: di bourbon.
0: Eh no, perché cos'è? Mi sa che l'amico arriva dalla Romagna.
2: Sì, ok. E quindi cos'è?
0: E quindi scopriamo.
3: Ciao banda, la maletta sono le storie, le gnole che uno fa per non far qualcosa, perché brontola. Ciao, Silvia.
2: Le bizze, i capricci, dai.
4: Ciao, buongiorno banda. Deve essere un po' romagnolo quello che vi ha scritto, perché la maletta è la rottura di scatole, la gnola. La rottura di scatole che fa sua suocera. Ciao da Alessia, Enea e Ascanio da Lugo.
1: E quanti Lugo!
0: Anche da Bellaria mi hanno scritto, Cristian.
1: Quindi è la rottura di ombrelloni.
5: Esatto.
1: Sì, sì. Ha capito, sì. Che la suocera fa.
0: Colorito e romagnolo. Ah,
2: bello il primo messaggio.
0: Tipico.
2: Quello che è arrivato ha detto: ve lo spiego io cos'è la maletta, è la gnola.
0: Esatto.
2: Bene, grazie amici. Bene. Cos'è l'agnola?
0: Magari ce lo facciamo spiegare dal nostro Raffaele Morelli, lo psichiatra della banda di R101.
2: Eccolo qua,
5: professore.
2: Buongiorno. Buongiorno.
6: Non rispondo alla vostra provocazione.
0: No.
5: Non è una provocazione, è una domanda.
6: Beh, qua stiamo parlando di caldo. Vedete, tante persone vengono da me proprio per parlare di caldo.
0: Da lei?
6: Sì. Possiamo tranquillamente pensare che faccia freddo. La mente può fare miracoli.
1: Ma sa che lo...
6: Ci sono persone. Ci sono persone che sono venute da me perché non tollerano più il caldo. E mi scrivono: professore, da quando sono venuto da lei mi sono convinta di aver freddo. E ho acceso i riscaldamenti a casa.
1: No, addirittura.
0: Esagerato.
5: Puoi esagerare, esatto.
1: Professore, la interrompo un istante, ma perché la riguarda sta cosa? L'ho letta proprio ieri. Pare che ci siano persone che guardi la foto di un iceberg o di un lago ghiacciato
0: senti,
1: e la sensazione di caldo viene meno. È vero.
5: Se mettiamo, la Christmas fa lo stesso.
1: Ma che ne so?
6: Io ho un maglioncino in questo momento.
0: E cosa sta guardando?
1: Un orso polare. Cosa
6: sta guardando? Un Babbo Natale.
1: Ah, allora funziona.
6: Vedete, si scrivono ancora: professore, non sto bene. Mi hanno licenziato. Faccio lo chef. E mentre preparo da mangiare in cucina, il sudore lo uso come acqua di cottura.
5: No, non è bello. Non è bello.
0: Dica dove lavora.
1: No.
6: Professore, mi hanno detto di comprarmi un pinguino per raffreddare la casa.
1: Sì.
6: Ma al negozio di animali non ce l'hanno, va bene anche un husky.
1: Che idiota.
0: I pinguini sono esauriti ovunque, vi do questa notizia, se ne trovano.
1: Ma allora mandali dallo psicologo se sono esauriti, scusa.
5: Anche quelli tattici nucleari?
6: Professore, fa talmente caldo, ma talmente caldo, che un cammello mi ha chiesto se poteva salire sopra di me.
0: Per
6: professore,
0: attraversare il deserto.
6: Sono stato da Crepè.
1: Che dice?
6: E poi ho scelto lei solo perché lui non ha l'aria condizionata.
0: Beh, mi sembra.
5: Si crepe dal caldo.
2: Esatto.
6: Professore, fa talmente caldo che per la canzone che vi fa stare bene voglio chiedervi: ma che freddo fa? Di nada.
0: Magari aiuta sempre per lo stesso meccanismo.
6: E poi ancora mi prescrivono: professore, mi preoccupo per questo clima pazzo. Soffro tanto per lo scioglimento dei ghiacciai e per lo scioglimento di Michael Bublé.
5: Anche povero, anche povero, vero.
6: Professore,
1: ancora
6: faccio 5 dolci al giorno, ma continuo a puzzare.
5: Ecco,
6: questa cosa mi crea disagio. Posso fare?
5: Usi il sapone.
2: Ecco.
6: Comprati un profumo che puzza, così non hai bisogno di farti 5 dolci. Vedete, il caldo non esiste.
1: È una sensazione, vero? È un fattore mentale.
6: Arrivederci.
5: Arrivederci, grazie. Ci hai illuminato,
0: E allora adesso arriva il caldo, perché la canzone di Francesco Gabbani si chiama Summer Funk.

0: Anche Francesco Gabbani è passato a trovarci qui poco prima del Tortorella Challenge, ragazzi. Ridendo e scherzato, ci siamo già. Sono le 7:58.
1: Ma anche senza ridendo, è ancora meno scherzando, dice Cristiano.
2: Fino adesso.
1: Esatto, soffrendo.
2: Poi, ecco.
0: Succederà di tutto nel prossimo quarto d'ora.
1: La sfida, la battuta più brutta del giorno. Voi direte, c'è già caldo, c'è già fastidio.
3: Basta,
1: abbastanza?
3: Sì.
1: No, no, non ne abbiamo abbastanza. Dobbiamo proprio soffrire. Ed ecco qui che Chiara si è inventata sicuramente qualcosa durante il fine settimana. E voi non siete da meno, arriverate. Arriverate dopo al 331 80 90 101.
0: Hanno passato gli esami i miei piccoli amici veneti. Hanno preso la Vicenza elementare.
1: La Vicenza elementare.
3: Quanti amici in Veneto,
0: tantissimi.
3: Che avevi?
1: Quanti amici nel senso di gatti? No, anche potrebbe essere.
0: Amici!
1: Ma il caldo fa brutti scherzi anche a noi,
0: sì.
1: Scusate, cercate di rimediare, di riportare alto il livello.
0: Fate peggio di così.
1: Esatto, l'importante è che non devono far ridere le vostre battute. Solo così potrebbero essere considerate dopo le news, perché lì vi aspetta il Tortorella Challenge.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime per il devastante terremoto in Venezuela. Sono già quasi 1500 i morti, mentre i dispersi sono oltre 50.000. I vigili del fuoco italiani stanno lavorando sulla segnalazione di una donna con due dei suoi tre figli, ancora in vita in uno stabile crollato a Macuto, cittadina dello stato di La Guaira. Contestata la presidente Rodriguez, torna dall'esilio la rivale Machado. Caldo mortale in Europa, 1300 vittime in una settimana secondo l'OMS. Temperature record, oggi il picco del caldo. A Torino, Milano, Napoli e Roma, massime vicine ai 40 gradi, minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia, l'AFA spegne la fioritura. Domani arrivano le piogge. La tregua in Medio Oriente, di nuovo appesa a un filo, ancora raid tra Stati Uniti e Iran. Trump minaccia un'escalation. Il ministro iraniano Araghchi si dice pronto a richiudere Hormuz. Poi Washington e Teheran concordano un incontro domani a Doha. File alle pompe di benzina in Russia, i tipi di carburante necessari non sono sempre disponibili. Così Putin, nell'intervento al congresso del suo partito, lo zar annuncia che è in discussione un blocco totale delle esportazioni di diesel, spera di minimizzare gli effetti degli attacchi ucraini, sempre più intensi alle infrastrutture energetiche. E caccia a Shahadat Hossein, il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma, padre, madre e bimba di 8 anni. Il figlio 20enne, sopravvissuto alla mattanza, è stato operato alla testa, la sua prognosi è riservata. Calcio è il Canada, la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale del Mondiale. Battuto il Sudafrica 1-0. I canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco. Formula 1 Russell domina su Antonelli in Austria. Nella MotoGP ad Assen, podio tutto Aprilia. Vince Ogura davanti a Fernandez e Martin. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
0: R101, traffico e mobilità.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A52 tangenziale nord di Milano, rallentamenti tra Monza Sant'Alessandro e lo svincolo per la statale 36 in direzione della A50. Per un veicolo in avaria code sulla A9 tra Origio e Uboldo verso Lainate. Infine sulla A2 autostrada del Mediterraneo si segnala una corsia chiusa tra Contursi e l'area di servizio Campagna in direzione dell'allacciamento di Fisciano con la A30. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 3, ci siamo! Siamo entrati con tutte le scarpe nel Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Esatto, Chiara, che la butta lì e voi a replicare al 331 80 90 101. Un momento definito da molti simpatico. Esatto, e ci mettono l'esempio.
2: Tortorella Challenge è simpatico come quando stai guidando sotto un sole cocente, ecco, e da lontano ti pare di scorgere un mare d'acqua e invece arrivi è solo un mare di calore.
1: È vero, il miraggio dell'asfalto che bolle da lontano.
3: Sì.
1: Sembra veramente, ecco, io vedo le ore.
3: Ha reso l'idea perfettamente.
1: Io vedo i ciringhiti sull'autostrada molto spesso là in fondo.
3: Ma in realtà sono pattuglie della stradale.
1: La strada è simpatico come questo, ha detto la nostra amica.
0: Esatto, l'autostrada oggi ci porta in Veneto. Facciamo i complimenti a tutti i nostri piccoli alunni veneti che hanno preso la Vicenza elementare.
1: Oh, mamma mia.
3: Povera Vicenza. Uno torna in B con tanto sacrificio dopo tanti anni.
1: Uno torna per arrivare in B forse proprio per non sentire sta roba.
3: Ma lo so. Vabbè. No, torna in B dalla C, intendevo dire.
1: Ok, vabbè. Ecco.
3: Va bene,
0: c'è anche chi ha voglia di cantare nonostante il caldo
3: questa mattina.
0: Ma chi ha più
3: voglia di far nulla dopo sta battuta?
0: Eh sì, perché torna Francesco Gabbani con la sua Summer Funk in versione Tortorella Challenge.
4: Per molti è tragico, per altri anche simpatico. C'è chi manda le battute, chi il canto non se ne sa l'utilità. È vero che esiste un gran mistero, eppure piace Challenge Funk.
0: Challenge Funk! E addirittura due giudici di gara abbiamo oggi, chi era?
5: Eccomi qua, amore. Ciao, Mara. Buongiorno, sono la zia.
1: Ciao, Mara.
5: Io sono veneta, sapete. Poi c'è l'altro. Vieni qua, Massimo Cacciari. Fai vedere che bella barba che hai.
6: Di partecipare al challenge con tutte le tragedie che
0: hai
6: ci sono.
0: Me
6: ne frega
0: qua.
6: Niente.
1: Ma che onore.
6: Ma
1: no,
6: un
1: filosofo come giudice, ma da un tono ulteriore al nostro challenge.
0: Ah, facciamo schifo, ma niente.
3: Ci sta infamando, ma va bene.
6: Ma chi è che parla? Quello lì, l'ex comico della Toscana, che ci frega.
0: E allora, cari Mara, caro Max, dovete rimanere qua per ascoltare anche gli sfidanti che stanno arrivando al 331 80 90 101. Proveranno a far peggio di così per il Tortorella Challenge.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Ma insomma, anche questo è da vedersi, eh?
2: Il nostro Giuseppe Milano è scappato.
1: Chi?
2: Peppino.
3: Sì, si è inventato un malore pur di non sentire.
1: Ma no, povera, era pallido come un lenzuolo. Sì,
4: era venuto da vomitare a sentire voi per forza.
1: Questa è una lettura plausibile.
2: Però in macchina c'ha la radio bloccata su R101, quindi se lo dovrà ascoltare con calma. Poveraccio. Da remoto, in smart working, insomma.
5: Ha messo la maglia con scritto di, come il giocatore del Senegal,
3: diarrea.
2: I nostri due giudici di gara, Mara Venier e sì, Massimo Cacciari.
4: Ma basta con sta storia, cara Lilli Gruber, mi lasci stare, va.
2: Siamo andati in Veneto perché ho conosciuto tanti piccoli alunni delle scuole elementari venete. Hanno preso la Vicenza elementare.
3: La Vicenza elementare.
4: Mia, a me mi viene da cantare: scende la chioggia, ma che fa? Crolla il mondo.
2: Bello, scende la chioggia. Ma è arrivato anche di peggio. Al 331 80 90 101 ci sono i nostri sfidanti. Aprite bene le orecchie, cari giudici. Dovrete valutare il vincitore di oggi.
3: Dai.
2: Voi siete pronti? Ve la sentite?
3: Siamo sempre pronti.
2: E allora andiamo!
6: Secondo me hai trevisato un po'.
2: Forse.
3: Trevisato. Oggi è il Veneto ad essere vittima di questo umorismo
1: strano. Ma non solo. Scendiamo subito di un 700-800 km.
3: Dai.
7: Buongiorno Chiara, invece ad Anzio non si è proprio diplomato Nettuno. Ciao. Dai. Da Sara D'Alegnano.
2: Ciao.
3: Anzio. Nettuno, ti giuro, Nettuno. Nemmeno il dettino.
4: Vai zitto che sei pieno di Bassano del Grappa.
3: Vabbè, avanti.
2: Beh, sono tutti anziani, l'hanno già presa, no?
1: Preferisco si alzi la temperatura di altri 2 gradi che andare avanti stamattina.
2: C'è la terza sfidante, abbiamo parlato e nominato i gatti, vai.
8: Ciao Chiara. Ciao. Sai qual è lo stato con più gatti al mondo?
2: Qual è?
8: Il Michigan.
3: Il Michigan.
4: Torna a Lettonia, torna nel Lettonia.
3: Il Michigan.
4: Totale.
2: Signor Cacciari, lei proprio non...
4: Ma mi state facendo...
1: Professor Cacciari, innanzitutto.
4: È veramente arrabbiare. Mara!
2: Dopo aver fatto da giudice del challenge, scendi un po' di livello.
1: Stato degradato a signore.
2: Esatto.
5: Ha mangiato un autore, bravo amore, bravo.
4: Se ne può più.
2: Mara si porta dietro la sua sigla, basta dire una parola e parte. Ultimo sfidante di oggi, vai!
9: Ieri per la prima volta ho giocato a un nuovo gioco.
2: Quale?
9: Chi vince Puglia tutto.
3: Chi vince Puglia tutto.
4: L'onore del regista che sta veramente dando di stomaco.
3: Oggi tanta geografia nel nostro challenge.
2: Dal nord al sud, abbiamo lasciato in pace le isole, ma c'era il Sardo, c'è la Sicilia, hanno partecipato in tantissimi, ma questi sono stati prescelti per oggi. E voi, cari giudici, dovrete giudicarli.
4: Cosa vuole che giudico io?
10: E allora vi giudichiamo, prima però facciamo entrare Quentin Tarantino che ci parlerà del libro che ha scritto contro Paolo Dini. Poi abbiamo con noi Eleonora Daniele che minaccerà di cancellare con l'Atomica gli altri programmi Rai.
4: Brava!
10: E poi i cantanti che vedono oltre, i Marot 5.
4: Weyla, li conosciamo bene.
3: Tarantino mi ha davvero dedicato un film, Kill Grill.
4: Kill Grill.
3: Sì.
4: Naggia voi, The Winner is, lo dico io.
10: Bravo.
1: Finalmente.
7: Buongiorno Chiara, invece ad Anzio non si è proprio diplomato Nettuno. Ciao da Sara D'Alegnano, ciao.
2: Sara c'è, Legnano c'è. Il nord, la Lombardia oggi si è portata a casa il Tortorella Challenge.
3: Aiuto.
2: E domani ci riproverete, domani? Se volete. Sempre con noi, sempre alle 8, sempre per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Siate

0: Sinope su R101, Merck & Cremont. C'è tutto un bel gruppone con Serena Brancale, The Colors, canzone di quest'estate 2026. Ma adesso ci pensa Paolo Dini a farci tornare indietro nel tempo con il Bim Bum Boomer.
1: Bim Bum Boomer.
2: Bim Bum Boomer.
0: Dove andiamo? Dove andiamo? Siamo curiosi.
3: Amici boomer, basta utilizzare questo termine in senso dispregiativo.
0: Dobbiamo essere... parla per te, ecco.
3: Dobbiamo essere...
4: Bravo, vecchio.
3: No, perché dicono sei un boomer, come dire. E invece no, bisogna essere orgogliosi di esserlo. Popolo dai capelli sale pepe, anche di chi ha finito il pepe. Un po' come me. Dobbiamo essere... sai, se fosse per me, organizzerei un raduno in una città. Tutta gente con i capelli bianchi a riempire le vie, e lo chiamerei Grey Pride. Potrebbe essere
5: volo altissimi.
3: Insomma,
0: finalmente trovare gente con i capelli,
4: Chiara, non infierire.
3: Allora,
4: però,
3: vi porto nel 1977. Si parla di film e di cinematografia. In quell'anno uscirono La febbre del sabato sera, uscì Star Wars, ed uscì una terza bellissima pellicola storica, lo è diventata, e aveva nelle scene iniziali questo.
4: Vai.
6: Ci sono tutti quanti, sono là!
7: Mi dica una cosa, che diavolo sta succedendo qui?
8: È la squadriglia numero 19.
7: 19 cosa?
8: È la missione di addestramento base aeronavale di Fort Lauderdale.
7: Chi vola più con carcasse del genere ormai?
8: Nessuno! Questi aerei sono stati dati dispersi nel 1945.
7: Ma sembra nuovo di zecca!
8: Dov'è il pilota?
7: Dov'è l'equipaggio? Ehi! Come diavolo è finito qui?
3: E questo film si apre con un mistero, no? Ai fini narrativi è stato scelto un episodio davvero accaduto, una pattuglia di Avengers e cacciabombardieri. Nel 45 scompaiono in quello che poi è stato definito il triangolo delle Bermuda, no? E allora cosa accade? Che in questo film, nelle prime scene, ricompaiono improvvisamente nel deserto di Sonora in Messico.
0: Attenzione.
3: C'è un altro indizio che vi voglio dare, ed è una sequenza musicale famosissima. Sentiamola.
9: Ok. Parlate, vai con il tono.
3: Dai che ci siete.
4: Sì.
0: Che effetti.
3: E qui capiscono o non capiscono? È un codice. E qui.
0: Questo è Robin Hood. No.
3: Non ti dice niente sta sequenza?
0: Sì, ricorda Robin Hood che suona nel bambù.
3: Sì, erano gli intillimani, certo. Vabbè, allora se a voi dice qualcosa, io vi chiedo semplicemente questo: il titolo del film e se vi va, dai. Ma sì, dai, anche il nome del regista. Il titolo del film e il nome del regista.
0: Che
3: okay?
0: Regalava ai poveri.
3: Che regalava. rubava ai marziani. Vabbè, dai. Lo so che arriverete in tanti. Un messaggio audio, non telefonate, ok? Un messaggio audio oppure uno scritto, ma è meglio
0: allora
3: sentire la vostra voce.
0: Sono i boomer che risponderanno.
4: I boomer che chiamano.
3: 3-3-1.
0: Abbassate il volume anche del telefono, perché sennò vi sente tutto l'autobus.
3: 3-3-1-80-90-101.
5: Devono chiamare con un gettone telefonico? Va bene, anche
3: imbecilli che non...

0: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Sei Yellow to Summer Sales a Scalo Milano Outlet & More. Dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's Yellow.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
9: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
10: E i consumi?
9: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Jerry Calà per Seat, prima!
13: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
12: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
13: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
12: Sì, Jerry.
13: Doppia libidine!
12: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
13: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
12: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
13: Libidine coi fiocchi!
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: La marmellata numerata di Cesare Cremonini, la numero 25, vero Cesare?
1: Sempre la stessa, eh? Il frigo.
2: Okay, sarà scaduta.
1: C'è un po' di bianchetto con verde, normale.
0: C'è la cellina a quest'ora.
1: Normale, vero?
2: Parlavi di Baggio ancora, altro che boomer.
3: Allora è quella che ha mangiato Peppino, che è stato male, che è andato via.
0: Qui c'è il bim bum boomer, signori! E ci hai lanciato
3: qua.
0: Indietro nel tempo.
3: Sì,
0: Paolo.
3: 1977, con una sequenza di note che adesso poi vi dico. Ci sentiamo un istante. Allora, John Williams, mago delle colonne sonore, aveva, dopo tanti tentativi, realizzato questa sequenza: sol, la, un fa di un'ottava inferiore, di nuovo si risale per un altro fa e si chiude con un do, ed è questa.
0: Oggi se la suonano tutti.
3: Oggi se la suonano tutti e se la cantano magari anche. Vi abbiamo chiesto quale grande film vi ricorda.
0: E quindi non era Robin Hood.
3: Non era Robin Hood, no.
0: E Little John.
3: No, neanche questo. Faccato. E neanche era Giovanni Re Farabutto d'Inghilterra, una roba del genere.
4: Sì. Che film guardate?
0: Robin Hood di Nottingham.
2: Solo quello. Re
3: Fasullo.
2: Lo sa memoria.
3: Giovanni Re Fasullo d'Inghilterra. Eccola lì. Allora, invece voi cosa avete detto? Vi abbiamo chiesto il titolo del film e il nome del regista, se vi scappava, dai.
5: Il film era Quell'ultimo ponte.
0: L'ultimo ponte?
3: Ah no, non l'hanno ancora fatto, no. Li hanno già
4: inquisiti. Quello del 2 giugno.
3: No, sono già stati indagati. Aspetta, poi...
5: Dovevate anche dare l'indizio del mucchietto di mashed potatoes fatto a mo' di...
3: Ah, certo.
5: Vulcanino.
3: Vulcanino.
5: Così, cacchiarola.
3: Sì, una
5: Ciao.
3: Montagna famosa dello Wyoming, il Devil's Tower, che poi è diventata famosa e oggetto di turismo in virtù del fatto che... in questo
0: però
3: film.
0: Non l'ha detto il titolo,
3: no, il titolo
0: neanche Mario, l'artista.
6: Io sono il boomer Marco di Adria. Il film è E.T. e stavano comunicando con gli alieni.
0: Ma qua mi sa che ha beccato il regista, in realtà, senza dirlo.
4: Sì. Comunque in Novo Sodo c'era anche quello che digeriva Wyoming. No, lo dico per i cultori, per i cinefili all'ascolto.
3: Avanti.
7: Ciao ragazzi, ma per caso sono i Visitors con la loro lingua biforcuta?
3: Ma no.
7: Ciao, buona giornata, noi andiamo al mare.
3: Dai,
0: vanno al mare. Che gliene frega.
3: Loro la sbagliano e vanno al mare. Ma com'è?
4: State girando attorno.
3: Sì, sì, strano perché è famosissima.
0: Pian piano ci arriviamo. La fa, si, do. Com'è che?
3: Sol, la, fa, giù di un'ottava, si sale di nuovo di un'ottava, un altro fa e un altro do. Sì, sol la fa spa do. Sol la fa.
2: La fate
3: fa, do.
2: Fare all'originale. Che
4: era anche un'altra sequenza. Mi la do sol su fa.
2: A Milano sì, si fa. Sì, sì, sì.
3: E lì è proprio extraterrestre perché nessuno ci arriva mai.
4: Esatto.
3: Avanti.
8: Beh, quello di stamattina è facile.
0: Dai.
8: Steven Spielberg, incontri ravvicinati del terzo tipo.
9: Incontri ravvicinati del terzo tipo.
0: Lamplane!
10: Incontri ravvicinati del terzo tipo.
8: Incontri ravvicinati del terzo tipo.
0: Sono arrivati gli alieni, ragazzi!
11: Incontri ravvicinati del terzo tipo. Venivano aspirati su da un raggio che veniva dalla navicella spaziale.
3: Ah, è vero, è proprio così. Incontri ravvicinati del terzo tipo. Steven Spielberg veniva dallo squalo due anni prima, poi arrivava con questo film. Successivamente 1941 Allarme a Hollywood, se non ricordo male. E per certi versi, sì, a distanza di 50 anni, lo stesso regista, un altro film con questo tema, perché nelle sale di questi tempi, con Disclosure Day, sempre
0: giusto,
3: di Spielberg e sempre con gli alieni, che gli scienziati, uno la settimana scorsa è arrivato a dire che ci sono stati tra noi, li abbiamo annoiati e sono tornati indietro.
4: Certo. Hanno sentito la radio dalle 8 alle 8 e un quarto, sono tornati con il loro bel cammellino, la barchetta,
0: il mondo.
3: Oh mamma mia, sì, bravi, incontri ravvicinati del terzo tipo, un gran film e quella sequenza musicale è diventata memorabile. Oscar credo ne abbia vinto uno per gli effetti speciali, niente di stratosferico.
4: Ma perché gli avanzava una statuetta, ha detto guarda Steven, prendila tu.
3: È passato comunque alla storia. Bravi amici,
0: bravi!
3: Allora, popolo della Silver Age e del Grey Pride, vi aspetto il prossimo lunedì per il Bim Bum Boomer.
0: Bim Bum!

0: Dangerous, Miley Cyrus su R101 alle 8:37, come i gradi che si sono toccati ieri in centro a Milano. Fa caldo, ma un caldo talmente esagerato che sembra cosa?
1: Ciao a tutti, sono Elisa da Torino.
0: Ciao Elisa.
1: Questo caldo è esagerato come la maledettissima coda che c'è sulla tangenziale, come tutte le sante mattine.
2: Oh mamma mia.
1: Buona giornata a tutti.
3: Buona giornata a te.
4: No, devo dire che la combo coda più caldo è una dalle più micidiali che si possa configurare.
0: Chi non ha l'aria condizionata in casa si piazza in coda in macchina giusto per godersi un po' di frescura. Succede anche quello.
4: Se poi ce l'hai nemmeno in macchina.
2: Se ti si rompe quella in macchina.
0: Se poi devi prendere l'autobus e non ci sono le pensiline, meno male che a Roma le hanno messe apposta per questo periodo di caldo torrido.
2: Sì, perché qui si scatta il sorriso per questa cosa. Allora, delle pensiline a Roma, no? Si va a cercare l'ombra spesso, oltre che ad aspettare ovviamente i mezzi pubblici.
0: Si è già detto di tutto, perché sono strette.
2: Esatto.
0: Se piove,
2: esatto,
0: comunque ti bagni.
2: Allora,
0: e c'è chi ha voluto dire la sua anche questo weekend.
2: Una foto emblematica, perché in virtù della posizione del sole, l'ombra si riflette sul terreno con varie misure
4: angolazioni.
2: Esatto.
4: Certo.
0: Non è che si può muovere,
2: esatto,
0: la pensilina.
2: Nel momento preciso in cui questa foto era stata scattata, l'ombra della pensilina, della tettoia della pensilina, si rifletteva dietro la pensilina, e quindi c'era gente che invece di aspettare
0: i passeggeri in attesa
2: sotto il tetto prendeva sole, dietro riceveva l'ombra di questo tettuccio.
0: Uh-huh.
2: Fatta la foto, e un consigliere, non stiamo a specificare chi, ha voluto fare dell'ironia.
0: Fatto, lo trovate.
2: Ha detto: ma tu guarda, dobbiamo fare i complimenti al sindaco che neanche sa mettere le pensiline in maniera tale che facciano ombra alle persone una volta sotto,
5: certo,
2: la pensilina. Oh, vabbè, insomma, qua si parla di te.
4: Ora, credo che la critica sia in virtù del fatto che nella copertura stessa diciamo ci siano delle zone di trasparenza, e quindi comunque qualcosa passa.
0: Però fanno ombra,
4: questo è quello che voglio sperare.
2: Certo.
4: No, saremmo un po'. Però,
0: e hanno fatto giustamente notare che il sole gira, quindi ci sarà il momento in cui lo fa nel punto giusto.
2: Esatto, poi si sono scatenati, no? Il sole gira, la terra gira, Tolomeo, Copernico.
5: Il sole è piatto, la terra gira intorno
2: via, la rivoluzione.
6: Potrebbe però essere la hit del momento, la pensilina.
0: Sì. La pensilina.
6: Vai, la pensilina.
2: Quello che girano sono le sfere di chi deve star sotto,
5: ecco,
2: al sole.
5: Quello sì.
0: Pensilina por abajo.
6: Pensilina por abajo. Movimento sì.
5: Non diamo idee brutte, scusate,
2: no,
5: ma va bene così.
2: Niente, va bene così. Allora, vabbè, quindi niente, poi stai lì sotto all'ombra, il mezzo il non arriva. Ed è così che finisce bene, tutti vissero
0: in
2: felici
0: altre
2: e contenti.
0: Città, quali Londra, New York, Parigi, stanno organizzando invece delle cose proprio per rinfrescare i cittadini. Ne parliamo
2: le
0: tra
2: pensiline
0: poco
2: con le ruote.
0: Continuate voi a dirci al 331 80 90 101 questo caldo che c'è è esagerato come cosa. 331 80 90 101.

101 e la sua ossessione, canzone davvero ormai papabilissimo, tormentone di quest'estate, fino a settembre ce lo porteremo dietro, Samurai J. E chissà se ci porteremo dietro anche questo caldo esagerato come puntini puntini. Finite la frase al 331 80 90 100.

0: Il divertimento continua per tutta la mattinata. Dalle 9 alle 12, non perderti Procediamo, lo show di Fernando Proce con Regina e Sabrina Bambi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Procediamo su R101.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
5: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
4: Iper la grande I dal 29 giugno al 12 luglio schiera l'operazione Imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti: Coca-Cola, Classica o Zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 euro

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Che comunque magari ci prova. I regali musicali di R101, della banda di R101, non arriveranno oggi, ma nella prossima settimana.
1: Perché c'è chi si lamenta oggi.
2: Certo.
1: Oggi c'è gente che ma oggi niente dischi.
0: Ma non ho capito. Arrivano.
1: E che siamo?
2: È dato il caviale un mese. Poi quando tornano i croccantini, la gente dice: il caviale dove è finito?
0: Arriva. Abbiamo delle edizioni limitate, non è che ce ne sono migliaia.
2: Non è mica la Befana tutto l'anno.
0: Questa settimana già vi diciamo che c'è davvero un regalone musicale da parte della banda di R101, quindi continuate a seguirci tutti i giorni dalle 7 alle 9 in radio e in TV sul canale 6767.
2: Piuttosto, adesso c'è un altro angolo in cui voi altri là fuori avete, la fate da padroni musicalmente parlando, no?
1: Certo, la canzone dell'estate che vi fa stare
3: R101, dammi il regalo!
1: Dai!
4: Buongiorno ragazzi, ciao. La canzone che mi farebbe stare bene stamattina è quella di Double D con Found Love. Ciao da Simona.
0: Ciao Simona. E allora te la mettiamo. Double D, Found Love. Allora, prima siamo andati negli anni 90, che in realtà era il 2011. Questa dove me la...
1: 1861.
0: Found Love. Vedi, è questa, siamo veramente effettivamente nel 91. Erano solo le sonorità che ci portavano lì, perché alla fine gli anni 90 fanno estate. È il ritmo giusto per far partire al meglio queste calde giornate. C'è Double D con Found Love.

0: Vabbè, in regalo.
1: Sì, c'è chi si è sbilanciato e ha detto che il caldo che fa in questi giorni è direttamente proporzionale all'arrabbiatura di non essere ai mondiali. Diciamo che forse ci si avvicina abbastanza, qualche grado in più ci vorrebbe in questo caso.
0: Dobbiamo farci il callo, insomma, anche perché poi si sta entrando nel vivo di questi vituperatissimi mondiali USA, Messico e Canada 2026, dove da ieri sera sono cominciati i sedicesimi di finale, quindi si va a eliminazione diretta e quindi partono.
1: Scusa, ma è troppo bella sta

0: l'avvocato di Quincy Jones però nel frattempo. Allora, quindi ieri hanno suonato le trombe di Eustachio, questo è il cognome del canadese che insomma era in estremis, Eustachio, sì, che ha fatto vincere il Canada Sudafrica, contro Sudafrica, partita non irresistibile, diciamo anche abbastanza bruttarella. Ci fosse stata Striscia allo Striscione, avrei annotato lo striscione di un tifoso giordano,
1: okay,
0: che aveva scritto in perfetto inglese, peraltro, ma miracoli di Google Translate, mi sono dovuto vendere il cammello per comprare il biglietto della partita. Un'altra spigolatura è un altro personaggio che sta emergendo un pochettino a livello globale da questa competizione, okay, è quella. No, ma neanche Mimo, perché è immobile, è un personaggio
1: quello che sta fermo per 90 minuti.
0: È un personaggio congolese, okay, ha anche il soprannome Lumumba in onore a un celebre, insomma, presidente congolese, sì, che sta a vedere la partita e riesce a stare non so come faccia per 100 minuti immobile.
2: Era tipo un fioretto, una roba così.
0: Allora, in realtà la prima posa, quella sua proprio iconica, che lo ha reso famoso, è proprio la statua di questo presidente,
1: ah, okay,
0: del Congo.
1: Lo potrebbero prendere da mettere in barriera quando serve uno.
0: No, non l'hanno preso per metterlo in barriera, molto di più mi verrebbe da dire.
1: Dai.
0: Lo hanno preso uno degli sponsor del mondiale, nota marca di saponi,
1: okay, no?
0: Lo ha preso per fare la testimone di un deodorante.
2: Dai.
0: Perché lui sta sempre col braccio,
1: con la scella,
0: 100 minuti col braccio alzato,
2: quindi ha
1: e infatti
2: la mano
1: cioè questo sta 90 minuti mostrando l'ascella,
0: sì,
1: e chi è seduto lì sotto
0: ma infatti è abbastanza vuoto, okay, lo lasciano sempre in un'area così,
3: però grazie allo sponsor adesso
0: adesso l'ha indovinata. Va bene, chiuderei invece con un tuffo nel passato.
3: Chiara, gliene frega niente di tutto quello che abbiamo detto
0: prima che arrivino e butta fuori a portare via dal locale Chiara Tortorella. Chiuderei con un salto nel passato. Andiamo nel 1938,
1: sì,
0: mondiale vinto dall'Italia. Il segretario della federazione, che si chiamava Ottorino Barassi, prende in consegna la Coppa Rimé, perché all'epoca la Coppa del Mondo si chiamava
1: proprio
0: Coppa Rimé.
1: Lui Natalino, sì, Balasso proprio?
0: No, no. Ottorino Barassi,
1: ah, scusa,
0: la prende e poi è colui che custodisce la Coppa quando c'è l'invasione dei tedeschi.
1: Wow.
0: E la nasconde sotto il letto, in una scatola da scarpe, a un certo punto, pensando che non fosse neanche più al sicuro sotto casa, la spedisce a casa di parenti a Foggia, che la tengono in un fusto dove veniva conservato l'olio extravergine d'oliva.
1: Okay.
0: Quindi, quando nel 1950 il segretario della Federazione Brasiliana, dopo 12 anni di intervallo dovuto alla guerra, dice: scusate, chi è che c'ha la coppa?
1: Ce l'ho io sott'olio.
0: Era una coppa sott'olio. Sott'olio, però, ecco un po' di questo signor nessuno,
3: bellissimo,
0: segretario della federazione che aveva organizzato il mondiale nel 34 e che aveva salvato la coppa del 38, quindi, mettendola al riparo dalle grinfie.
1: E i brasiliani poi sgusciava di mano, insomma, non riuscivano a afferrarla del tutto.
0: E li sgusciò anche perché nella finale, perché lo vinse l'Uruguay, poi, quindi li ha sgusciata veramente.
3: Ce l'aveva cugino di Peppino Stoleta a Foggia.
2: Altri aneddoti mondiali nei prossimi giorni con Cristiano Militello. R101, la canzone che mi fa stare bene, è la nuova
3: base
2: di questa piccola rubrica che ci porterà avanti fino alla fine dei mondiali. Ora l'ultima canzone con la banda di R101.

0: si muove, ragazzi.
1: Si muove,
0: non so cos'è qua sotto, ma si muove.
1: Si
0: tutto.
1: Muore di caldo, Giova.
0: Si muore di caldo. Si muore. E allora vai con la sigla, e Wiwa!
2: La banda di R101.
1: Un'altra secchiata d'acqua fresca. Allora, domani mattina con la banda dalle 7, Chiara Tortorella, Paolo Dini,
0: ciao.
1: Cristiano Militello, Leonardo Fiaschi. Dalle 5 ci attenderà già Riccardo Russo con i più svegli d'Italia. Buongiornissimo.
3: Ciao.
1: Un bacio al nostro Giuseppe Milano in regia, che a metà strada ci ha lasciato per un piccolo collasso.
4: Per un nosocomio.
1: Esatto. Meno male che c'è Edoardo Mondino con noi.
0: Grazie, Edu.
1: C'è Matteo Torre in produzione. E ora c'è Procediamo con Fernando Proce e tutta la sua gang. Buon lunedì. Dai, che riparte un'altra settimana e siamo a meno 5.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La tregua in Medio Oriente, di nuovo appesa a un filo, ancora raid tra Stati Uniti e Iran. Il presidente americano Trump minaccia un'escalation. Il ministro iraniano Araghchi si dice pronto a richiudere lo stretto di Hormuz. Poi Washington e Teheran concordano un incontro domani a Doha. Intanto sale il prezzo del gas. In Venezuela circa 1.500 morti e ancora migliaia di dispersi. I vigili del fuoco italiani stanno lavorando sulla segnalazione di una donna con i suoi 3 figli ancora in vita sotto le macerie a Macuto. Trovati invece i corpi senza vita della famiglia originaria del Salernitano. Il padre 63enne Enzo Cuomo, la moglie Trini di 53 anni e la figlia Isabella di 22. Città europee bollenti. L'OMS riferisce che sono oltre 1.300 i morti legati al caldo in una settimana. Temperature record, oggi il picco del caldo. A Torino, Milano, Napoli e Roma massime sui 40 gradi, minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'afa spegne la fioritura, domani arrivano le piogge. E caccia Shahdat Hussein, il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma, padre, madre e bimba di 8 anni. Il figlio 20enne invece sopravvissuto alla mattanza, operato alla testa, rimane in prognosi riservata. Ancora senza esito le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Roccella, è disperso da sabato pomeriggio nel lago di Vico. L'allarme lanciato dalla moglie che era in barca con lui. Calcio, il Canada, la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale del Mondiale. Battuto il Sudafrica 1-0, i canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco. In Formula 1 Russell domina su Antonelli in Austria, nella MotoGP ad Assen, podio tutto Aprilia. Vince Ugura davanti a Fernandez e Martin. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
0: R101, traffico e mobilità.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 rallentamenti tra Incisa Reggello e Valdarno per un veicolo in avaria in direzione Napoli, per lavori coda di 1 chilometro sulla A11 tra Altopascio e Capannori verso Pisa. Un incidente sulla A14 provoca 4 km di incolonnamenti tra Imola e Castel San Pietro in direzione Bologna. Infine, sulla statale 169 di Genzano, traffico rallentato tra Oppido Lucano e l'incrocio con la statale 96 bis Barese viaggiando verso Spinazzola. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: aiutare.
1: Ah, beati voi all'ombra di questi alberoni. Belli, riparati da questo caldazzo qua al mare. È una roba veramente insopportabile, no, appiccicosa. Ma torno subito a Milano. Com'è la mia Milano? Buongiorno caporedottore, buongiorno.
2: Buongiorno Fernando. Una Milano sempre torrida, anche se si aspettano, sono attesi i primi temporali in settimana.
1: Ma quali primi temporali? Il picco doveva essere l'altro giorno, il picco è oggi, poi lo domani è, sapete, parlano di un luglio torrido. Abituatevi, basta, esagerazione.
3: Fernando, siamo in un... a te piace, amore, il caldo?
1: Che sto in questa maniera? Sì, dai, cosa vuoi fare? Ormai siamo un paese tropicale. Tra l'altro oggi è la giornata mondiale dei tropici. Se vi interessa, va bene, figliolo?
4: Poco, ma ci interessa.
1: È tornata. Parla, fai una prova.
4: Buongiorno a tutti, buon lunedì.
1: Stai bene, piccola.
4: Meglio,
1: finalmente,
4: non bene, ma meglio.
1: La mia selvaggia è in forma, per non parlare di quell'altra colonna esagerata di Regina. Vuoi dare la botticella ai bambolotti?

0: È andata bene? Hai portato un po' di croccante a casa?
1: Sì, un bacio a tutti gli amici di Alessandria. Serata imparagonabile, grazie. Anche a Scialpi.
0: Tutto ciao, croccante? Scialpi. Croccante?
1: No, metà croccante. Bonifico e altra metà bonifico.
0: Ma fa tutti così. Metà croccante e metà in fattura. Hai capito? Come la vuoi? Metà croccante e metà... Vabbè. Apriamo finita. La borsa, va, vediamo com'è, caporale.
2: La borsa è dovrebbe essere buona. Leggero rialzo, più 0,26.
0: Perché insomma si è parlato durante il weekend ancora di contrasti, no? Di come poi è rientrato tutto,
2: tra
0: accordi
2: Stati Uniti
0: tra
2: e
0: Israele.
2: Sì, la tregua ha vacillato nel weekend, adesso la situazione sembra più tranquilla, anche se gli iraniani minacciano sempre di tenere chiuso lo stretto di Hormuz.
0: Allora, ti vedo un po' smunto e so perché. Perché scorsa settimana, soprattutto venerdì, ti eri impegnato tantissimo per realizzare questo chi è costola del nostro test psicoattitudinale e sei stato, diciamo, tra virgolette, umiliato. Non ti preoccupare, perché ce ne sono alcuni, abbiamo bonificato. Non ci sono cimici, non ci sono talpe.
2: Bene.
0: Cioè, capito, non sentirti abbacchiato, come si dice. Ma bello, ti aspettiamo con altri chi è. Vado un attimo a Roma per fare gli auguri a tutti i romani, perché oggi, Sabrina,
3: è San Pietro e Paolo.
0: Ed è quindi?
3: E quindi è festa a Roma.
0: Cioè
3: sono i patroni della città.
0: Patrono del capitale. Tanto saluto Marcello Zora, che dirige l'orchestra. Marcello, ti prego, da questo momento fino a tutta l'estate mettiamo un pochino di effetti, se dura questa temperatura, pioggia, tuoni, capito? Un po' d'acqua, che ne so, onde. Cerchiamo almeno così di trovare bravo, di trovare un pochino di freschetto lì. Ora diamo un'occhiata alla scaletta, alla puntata di oggi. Oggi non facciamo esattamente un cazzo.
3: Bene.
0: No, abbiamo tantissimo da fare. Le solite robe, la canzone che ti fa stare bene, già su quella state lavorando. Poi c'è il cos'è di Regina. Ma ho delle novità importanti, perché questa è la settimana in cui verrà fuori qualcosa. Non so come dirvelo, soltanto vi metto una canzone, vi lancio il codice, vi metto una canzone e poi cercherò le parole per farvi capire cosa accadrà questa settimana.
3: Ok.
0: Niente.
4: Anche d'estate, noi. Bravo!

0: Buona Scatzway.
1: Sì,
2: anche andare
1: buongiorno
2: a
1: tutti, Fernando Gacchi, oggi una bella giornata rinfrescata e congelante.
2: Wow. Congelante, puntata congelante, quanta gente, cosa scrivete? Buongiorno. E vabbè, l'oroscopo non lo chiedono, dell'oroscopo non lo facciamo d'estate, tanto d'estate so due cose, il Giove è in Leone, Aldo, per cui vai bene tu.
3: Bene.
2: E va male le altre, e va male gli altri, insomma.
4: No, dai.
5: Ah, cioè un oroscopo solo positivo, sì, per Aldo.
2: No, che sintesi. No, lo so, buono il Leone. Buono il certo, non stare lì a farla lunga. Buono il Leone
4: e il Sagittario,
2: ciao. Fa, e il Cancro, la,
5: cioè,
2: Vergine
5: i
2: in altro.
5: Solo.
2: Che ti devo fare? Con chi te la vuoi prendere? Va bene, parliamo di cose importanti. Il live della signora può farlo in esterna con questa temperatura?
3: Può farlo, possiamo fare le riprese dall'interno, come
2: dall'interno.
3: Abbiamo fatto.
2: Cioè l'operatore dall'interno,
4: esatto, riparo,
3: dal gran caldo.
2: Cioè la schiava, la trattate come una schiava, eh? Cioè, no, leghiamola, lei... facciamola uscire con una catena anche ed è completa. Non lo so, mettetela una catena alla caviglia. La signora può scegliere tra due hit stamattina per fare il live. Tra
5: ovvero...
2: Vamos alla playa di Miranda, te la ricordi? Vamos alla playa di Miranda?
4: Sì, mi ricordo.
2: Oppure Raggio di Sole di Jovanotti, che erano prime in classifica in questi giorni nel 1999. Quale vuole?
4: No, io vorrei fare Vamos alla playa di Miranda, è una mia collega.
5: Quindi faremo Jovanotti.
2: Come non hai la base di Miranda? Dai, ero prima in classifica. Bene, bene, raggiunga pure i musicisti, iniziate a provarla. Verso 10:30 ci vediamo, rimanga pure fuori, grazie regina. Vamos alla playa. Come faceva Sabrina?
6: Vamos alla playa, a me me gusta baila, il ritmo della noce.
5: Basta.
2: Mamma mia.
3: Potrebbe farla Sabrina.
5: No, grazie.
2: Vabbè, ragazzi, non cominciamo così. Piuttosto, Marcello, ogni tanto buttami qualche tuono, qualche lampo, qualcosa che ti ricorda, insomma, che ti allontani dall'estate. Allora, Aldo, hai seguito i mondiali?
3: Certo.
2: Stai seguendo i mondiali?
3: Come ogni giorno.
2: Com'è?
3: Ieri si è giocata la prima partita dei sedicesimi e il Canada è la prima squadra... La prima squadra
2: qualificata. Riesce a parlare?
5: È la prima squadra qualificata, voleva dire.
3: Mi spavento.
2: Mamma mia.
3: Comunque, il Canada
2: si è qualificato agli ottavi. Insomma.
3: Ha battuto il Sudafrica 1-0 e si è qualificato agli ottavi. Oggi altre due partite molto importanti. Il Brasile di Regina contro il Giappone alle 19 ore italiana. Vedi, è rientrata sulla parola.
2: È tornato,
3: Brasile.
2: Mamma.
3: Cosa e c'è? La Germania contro il Paraguay.
2: Bene, quindi siamo in una fase diversa, no? Per far capire a chi non mastica tanto
3: diretta.
2: Pallone.
3: È finita la fase a gironi, inizia la fase a eliminazione diretta.
2: E quindi come giocano le prime terze? Cioè, come funziona?
3: No, ci sono stati degli accoppiamenti, si è completato il tabellone dei sedicesimi di finale, adesso
2: perfetto,
3: iniziano le gare verso la finale.
2: E chi fuori?
3: Esatto, chi vince
2: secche,
3: passa,
2: partite, bene.
3: Chi perde viene eliminato.
2: Diventa più avvincente. Allora, non vi ho dato il codice nuovo perché arriva la canzone che ti fa stare bene, se avete voglia di condividerla con noi. Il codice nuovo è questo e vale solo per la giornata di oggi. Prego!
7: 331-80-90-101. Procediamo!
8: Anche sul canale 67 del Digitale Terrestre.

0: sostituisce.
1: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Eccoci lanciatissimi come ogni mattina con i nostri straordinari, meravigliosi ma soprattutto
3: imparagonabili
2: in radio, in TV, sulle app ma anche sui social. Ale, procediamo.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
5: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più, oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
6: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
8: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
10: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
11: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
10: No!
11: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
12: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
14: Rhaenyra sta arrivando.
13: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
15: La regina ha molti draghi.
13: La lotta per il potere sta per cominciare.
14: La loro disfatta è scritta.
13: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
16: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
18: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
19: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
20: Jerry Calà per Seat prima.
21: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
20: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
21: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
20: Sì, Jerry.
21: Doppia libidine!
20: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
21: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
20: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
21: Libidine coi fiocchi!
1: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: se mi avessero chiesto che canzone vuoi ascoltare in questo lunedì mattina, avrei detto, giuro, avrei detto You Give Me Something, wow, di James Morrison, che se non sentivo da te. Poi cosa vuoi? C'è proprio un collegamento. Ma prima pensavo, con tutti questi blackout non succede nulla nel nostro collegamento tra il Salento e Milano.
1: Meno male,
0: perché sapete questo...
2: ecco.
0: No, appena ci ho pensato c'è stato un blackout. No, carino.
1: Pensa
0: non
1: ad
0: lo
1: altro.
0: So che cosa ho. Va bene, comunque anche stamattina, come in questi giorni, pronti ad unire gli uni con gli altri e gli altri
3: con gli uni,
0: collegati quindi tra il Salento e Milano. Inutile dire le temperature, una roba all'altra, siamo tutti quanti sulla stessa barca. Comunque la soluzione c'è, senza lamentarsi. Ci si alza la mattina, siamo un posto dove c'è una piscina, sta in acqua, si lavora dall'acqua tranquillamente con un computer, chi può, chi non può, cerca di adoperarsi. Io ve l'ho detto, vi ho invitato, ho anche dei posti liberi, non venite, non vi faccio pagare.
1: Davvero?
0: Che miseria.
1: Davvero, davvero?
0: Dico a voi, dico agli ascoltatori.
1: Ah, okay.
0: Non a voi.
2: Noi paghiamo.
0: Voi pagate. Voglio dire, è un'emergenza, perché adesso seriamente di questo si parla, perché c'è una cifra che fa paura, Aldo, no?
2: Sì, è stato calcolato che dal 21 giugno scorso, quando è iniziata questa ondata di calore torrido, le vittime legate in qualche modo al caldo sono state 1300 in tutta Europa. E ora questa bolla di aria calda proveniente dall'Africa si sta spostando lentamente verso l'est, e la prossima emergenza riguarderà l'est dell'Europa, non più la Francia, la Gran Bretagna e in parte l'Italia e la Spagna.
0: Beh, io sono... nel Salento siamo al punto più est d'Italia, insomma, qui saremo coinvolti, ma ragazzi, cioè l'estate sarà così. Questa è particolarmente pesante. Parliamo d'altro. Ah, a proposito dell'estate... Un paio di giorni e uscirà una roba che riguarda tutti noi, perché abbiamo realizzato... Vi ricordate la canzone di Natale?
1: Sì, esatto. Cioè quella estiva.
0: Non parlo con voi, con gli sto parlando con gli ascoltatori.
1: Ok.
0: Lasciate stare stamattina. Allora, vi ricordate la canzone dell'estate? Beh, di Natale. Quella dell'estate è peggio. Cioè, nel senso buono, con i vostri vocali, con chi caratterizza insomma la nostra trasmissione, sai, i nostri ascoltatori professionisti, con Aldo viene fuori in una roba imbarazzantemente bella. Quindi la proporremo, visto che una delle protagoniste del video e della canzone è Cristina D'Avena, mercoledì sera. Però io un
1: mercoledì sera sicuramente.
2: Mattina magari, forse meglio mercoledì mattina.
1: Beh, meglio che pensiamo ad altro. Sintonizzatevi, mandate un vocale al 331 80 90 101, perché tra poco arriva la canzone che vi fa stare bene.
4: Dona un euro anche tu con un SMS al 331 80 90 101 con la scritta SOS Racale per ripristinare il collegamento con il nostro Fernando Proce.

0: Mecneco con La più bella. Ed ora è il momento di lanciarvi un disco nuovo. Alle 9.37 su Procediamo la nostra star regina annuncia
1: Katy Perry con una canzone meravigliosa, Watch It Burn.
2: Procediamo.
3: Disco

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Voilà! Siamo noi che procediamo da ascoltare in radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa, in televisione sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ale!
3: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
6: La sfida è aperta, Iper l'ha accettata.
7: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
6: Iper la grande I, dal 29 giugno al 12 luglio, schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 €. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
8: Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974. Scopri di più su iper.it.
9: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da €29.950, qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
12: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
13: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
12: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 € e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 €. Lidl, vale davvero!
15: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
16: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
17: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
5: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
4: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: La canzone che
5: Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
4: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, a

0: Vabbè, vogliamo sentire cosa hanno scelto gli imparagonabili?
1: Sì!
2: Canzone allora verde.
3: La canzone che mi fa stare bene oggi è Aisha di Khaled. Ciao, Vittoria da Canosa di Puglia.
4: Canzone viola.
5: Buongiorno, sono Federico da Roma. Per la canzone che mi farebbe stare bene vorrei ascoltare Lucio Battisti in Prendila Così.
4: Canzone blu.
6: Buongiorno a tutti, Giulia. Per la canzone che ci fa stare bene mi piacerebbe ascoltare Holiday Rap di MC Michael G e DJ Sven.
1: Canzone azzurra.
7: Buongiorno Re 101, buongiorno Procediamo. Pantaleo, la canzone che mi farebbe stare molto bene oggi è Reggae Night di Jimmy Cliff.
4: Canzone rossa.
8: Buongiorno, buongiorno Massimo da Napoli. La canzone che mi fa star bene oggi è Ti pretendo di Raff.
1: Canzone fucsia.
9: Ciao pazzeschi, Sasa da Roma. Per la canzone che ci fa star bene questa mattina proporrei Tribute dei Pasadinas.
0: Voilà.
4: Canzone gialla.
10: Buongiorno e buongiornissimo Proce. Ciao Regina bella.
1: Ciao.
10: Questa mattina la canzone che mi farebbe star bene è Bella d'estate di Mango.
0: Vabbè, vabbè, sono tutte belle, tanto per cambiare, però io direi Prendila Così, non possiamo farne un dramma, è la mia, quella è la mia almeno, io non so voi, però quella ci sta.
11: La mia è Holiday Rap.
1: La mia è Raff.
0: Vabbè, siamo tutti d'accordo, allora gira Regina, gira amore!
11: Rossa!
1: Rossa!
4: Canzone rossa.
8: Buongiorno, buongiorno Massimo da Napoli. La canzone che mi fa star bene oggi è Ti pretendo di Raff.
1: Giusto così.
0: Bene, non ha accontentato nessuno. Ma io devo stare come un deficiente così al telefono? Ma roba
1: da male. Dai, ascolta Raff, ci sentiamo dopo. Grazie per aver scelto la canzone che vi fa stare bene. Tornerà tra un paio d'ore, perché poi tra poco c'è il momento dedicato all'amore. Con tanto amore.

0: Buongiorno Fernando, ma quanto mi piace questa trasmissione.
1: Non te la sei tirata, proce del blackout. Non hai pagato le bollette, dillo, ma non cosa? Hai pagato le bollette.
2: Cioè Fernando, poi... stai qua a pompare. Ah, gli studi qua in Salento, abbiamo speso di qua, abbiamo speso di là, abbiamo l'aria condizionata, non ci avete manco la linea telefonica, sei lì ancora ma col smettila. Telefono a gettoni, dai Fernando.
3: Smettila. Maleducato, abbiamo linee di protezione che consentono in qualunque situazione disagevole di essere comunque in live. Cioè, ma state scherzando, Romerino, scherzetto. Allora, tanto saluto Angelo e Diletta. Vi siamo vicini in questo momento di calore. Cioè, una volta si diceva vi siamo vicini in questo momento di dolore. Vi siamo vicini in questo momento di calore dalle isole Lofoten. Può essere o Lofoten,
4: Lofoten,
3: 12, Lofoten, 12
5: grazie,
3: gradi,
5: ragazzi.
3: Non so dove sia. Va bene, era la canzone che ti fa stare bene. Raff, ti pretendo tra un'ora. C'è ancora la canzone che ti fa stare bene, ma assume, diciamo, un'importanza.
6: Una importanza meravigliosa. Sì, ragazzi.
5: Perché avrà tutta la...
3: meravigliosa. Hai sentito dire che importa meravigliosa. Vabbè, si parla d'amore, la canzone ti fa stare bene, legata all'amore. Quindi si sceglie una canzone che ti fa stare bene con tanto amore. Quindi tutto quello che vi viene fuori, se ne avete voglia, è una cosa bella. Chi la riceve fa sempre piacere, un pensiero, una dedica, qualcosina, delle cose insomma di gratitudine, quello che vi pare. Quindi scegliete una canzone d'amore che vi piace, mandate un vocale a questo numero
7: 331 8090 101.
3: Virgola. Allora, ormai devo fare tutto io, almeno in quei pochi minuti di collegamento. Prima parlando di
6: mondiali, sono state importantissime.
2: Comunque DR 101 è l'unica trasmissione disturbata la vostra. Ma è veramente disturbata, però.

0: mondo. Le isole Lofoten sono isole della Norvegia e sicuramente stanno al fresco, per cui due ascoltatori che hanno scritto che ci sono vicini nel calore, perché loro stanno al fresco, ci stanno un po' prendendo in giro, ma vabbè, prendiamola così. E questa era l'ultima puntata di Super Quark.
1: Grazie mille.
2: Lofoten si chiamano. Va bene, va bene. Allora, c'è qualche temporale in atto, ce n'è uno insomma che crea qualche preoccupazione. Aldo, veniamo subito da te, dai.
3: Sì, giornata di massima allerta in Alto Adige, che è diviso tra un'ondata di calore estremo e le conseguenze di una violenta ondata di maltempo che ha provocato una colata di fango che ha interessato alcune case, con un bilancio di 5 persone ferite e una settantina di persone evacuate tra Merano e Avelengo. Sempre tra questi due comuni si è verificato un grave smottamento sulla strada provinciale. La situazione in quella zona resta critica perché dal versante continua a scivolare materiale e per le prossime ore si temono nuovi temporali. Per oggi il centro funzionale provinciale dell'Alto Adige ha emesso un'allerta rossa per le alte temperature, con una massima prevista di 36 gradi, associata a un'allerta gialla per forti temporali e rischio incendi. E questa potrebbe essere la situazione nei prossimi giorni un po' per tutto il nord, diviso tra l'ondata di calore e i primi violenti temporali che stanno arrivando. A Rapallo, in Liguria, è stata invece una notte di blackout, anche in altri comuni del Levante Ligure, per il sovraccarico di energia per l'uso di condizionatori accesi tutta notte contro la canicola di questi giorni. Questi disagi hanno spinto la sindaca di Rapallo a consigliare agli abitanti di non usare l'ascensore e di limitare l'uso degli apparati elettrici.
2: E comunque i temporali, insomma, già ampiamente annunciati, si prevedono dai primi giorni di luglio. Sono le 10:01, le 3:01 per chi ci ascolta in replica. Chiudiamo l'intervento di Aldo in maniera classica, che ne ho veramente nostalgia, ragazze. Grazie, prego.
1: Grazie.

0: R101 rompe la nicchia.
1: No, vabbè. Evviva l'estate! Vabbè.
2: Allora, superate le 10 da 7 minuti con il 101 in radio e in televisione sul canale 67, collegati un po' così e così dal Salento. Ma stiamo mettendo a posto le robe, ragazzi.
0: Nando,
2: stiamo mettendo
0: a posto il collegamento. Le spese, ma le paghi a fine mese. Oh, yeah. Ciao da Dani.
2: Maleducate, siete veramente caustici stamattina.
3: Siccome il pollo è cotto, ripeto, il pollo cotto. Spegni il microonde, se no continua a saltare la corrente.
4: È vero,
5: giusto, ottimo vabbè. Consiglio.
2: Vabbè, basta se non ce la tiriamo. Allora, invece, facciamo subito un test psicoattitudinale per capire come inizia questa settimana, nonostante picchi e tutto il resto. Attenzione, sia abbastanza come dire, light, leggera, Regina, non cose molto difficili,
4: certo,
2: capito?
4: Va bene.
2: È difficile stamattina. Cos'è?

0: Aldo, si è sentito che hai detto il testicolo no, attitudinale?
1: Non ero io.
0: Ti piace?
1: No, non ero io.
2: Si vede che gli erode.
1: È il jingle registrato. Vabbè,
0: è il jingle registrato. Allora, test psiche attitudinale per capire la nostra velocità in fatto di logica, insomma, in fatto se siamo centrati. La prego, signora.
3: Cos'è? 20 e 26, ai ai che
0: picco.
3: Caldo.
0: No, è picco.
3: Ok, cos'è? 20 e 26, picco. Più ne aggiunge, più diventa pesante.
0: Attenzione, no, dai, non ridete. Invece concentratevi sul quesito.
1: Sembrano
0: dai.
1: Semplicissimi, poi non è così.
2: No, ma manca un soggetto. Più non aggiunge cosa che diventa pesante.
1: E qualsiasi cosa,
0: per favore,
1: qualsiasi
0: non
1: cosa.
0: Essere Sabrina, sempre polemica.
1: Manca il soggetto,
2: ma è giusta.
3: Vai, Aldino.
0: È un test.
1: È la bilancia.
0: Prego, Aldo.
3: No, caro.
1: Vedi, sembrava semplice, invece non è.
0: Ma ripetiamolo. Può essere qualunque cosa, perché più ne aggiungi più è pesante. Può essere la bottiglia dell'acqua, può essere il carico, può essere. Però quello che ha in mente la signora. Non ridere. Quello che ha in mente la signora è frutto di uno studio, è un test psicattitudinale.
3: No, caro.
0: No, 331-8090-101, pensateci bene, riflettete prima di riaggomitolarvi. 331-8090...
3: No.
2: Ragazzi, no. Manca una 331... parte del test.
0: Ma quale
1: puoi
0: parte ti manca?
1: Tu.
0: Mi spieghi?
2: Cioè, più se ne aggiunge, più diventa pesante. Ma la cosa da indovinare è quello che diventa pesante o quello che si aggiunge?
0: Non te lo può dire. Non te lo può dire, signora.
2: Ok.
4: L'alcol.
3: Non, tesoro.
0: 331-8090-101. Più ne aggiungi, più diventa pesante.
5: Le siepi.
2: No, amore, era quello vecchio.
0: Può essere una questione di stress anche. Iniziate a pensare in maniera un po' più allargata, no? Invece di
5: riaggomitolamelo, la borsa della dica. Spesa.
3: No, caro.
0: No.
3: È facile, amore mio.
0: Può essere un carico di preoccupazioni, capito?
3: No.
0: Tu dici quello lì sta diventando un po' pesante. No, faccio per dire, capito?
5: Riaggomitolamelo, i rompivalle.
3: No.
0: No. Perché anche tu puoi dire anche quello, quella persona sta diventando.
2: Riaggomitolamelo.
3: Vai,
2: io dico l'urina, così la vescica diventa più pesante.
3: No.
4: Riaggomitolamelo. No. I gradi del termometro.
3: No.
0: Può
1: riaggomitolamelo.
0: Essere anche il caldo, attenzione.
1: I chili, più ne aggiungi, più diventa pesante qualsiasi cosa.
5: Gli anni.
0: Però Aldo. Non...
3: No.
2: E tu pure non dà risposte così lucide e logiche,
1: no,
2: Aldo.
1: Perché...
5: Allora, facciamo questa. Può essere il cibo,
3: No, caro.
0: No. Allora facciamo in questa maniera. Capisco, avvio di settimana, qualche piccola difficoltà, pensieri che si accavallano, caldo. Quindi concentratevi,
5: rilassatevi.
0: Ricordate
5: l'olio?
3: Non caro.
1: L'olio.
0: No. Allora, concentratevi anche sulla respirazione, cercate di stare bene e pensate, più ne aggiungi e più diventa pesante. Test psicoattitudinale. Un vocale a questo numero.
6: 331 8090 101.

0: mattina, avvio di settimana
1: da urla.
0: Nonostante tutto, nonostante picchi di caldo, nonostante problemi tecnici di collegamento, perché saltano un po' qua e là le centrali elettriche, la rete, insomma, ha dei problemi. Devo farvi una confidenza, Aldo. Ora stiamo trasmettendo dagli studi del Salento con una linea d'emergenza, capisci che insomma non ci garantisce. Stiamo aspettando le teste di cuoio, arrivano in soccorso. Però nel caso in cui non dovessero arrivare, io proverei a mettere la sigla finale.
2: Dai, no.
3: Nel dubbio.
0: Così, capito? No. Ci mettiamo sul sicuro. Torniamo domani.
2: No.
0: Andiamo che arriva la canzone che ti fa stare bene e poi vediamo cosa sta accadendo nel mondo in queste ore. Torniamo subito in radio e in televisione collegati tra nord e sud. Ale.
4: Proce, sei in formissima stamattina, eh?
5: Proce, la tua voce così sexy.
6: Mi piace il canale 60.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
3: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
4: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
6: Ciao da Laura Cremaschi
7: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
6: Con Pantene, Love is in the air, shampoo, balsamo, olio e maschera della nuova Love Edition sono a 4,99€ ciascuno. Per cute e capelli sani c'è Head & Shoulders, la novità menthol è a 2,79€ e con due prodotti Head & Shoulders o Pantene, in omaggio l'ampolla Pantene.
7: Acqua e sapone.
6: Oltre la convenienza.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi
4: Scuole! Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da €10,50. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
5: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
6: Fino al 30 giugno, spesa minima €299, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
7: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
8: R101 Meteo.
9: Una buona giornata da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per oggi: tempo soleggiato, salvo velature al nord e qualche annuvolamento più compatto sulle Alpi centrali, con residui rovesci sul settore di confine. Nel pomeriggio nubi in aumento su Alpi, nord-ovest e zone interne montuose del centro-sud, con alcuni temporali sul settore alpino e prealpino lungo l'Appennino, sulle zone interne del Lazio e sui rilievi della Sicilia. Non si escludono fenomeni intensi. In serata ancora qualche rovescio su Appennino settentrionale, Emilia, Veneto occidentale, est della Lombardia, Trentino Alto Adige e Piemonte occidentale. Caldo ancora intenso e afoso, in leggera attenuazione al nord-ovest. Temperature massime per lo più comprese tra 30 e 37 gradi, punte di 40 in Valpadana orientale e nelle zone interne della penisola. Venti a prevalente regime di brezza, salvo eventuali raffiche durante i temporali. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: cazzone che scaldano il cazzone. Canale 67
1: Tancredi ci preoccupa perché da un paio di giorni non lo sentiamo, uno dei nostri ascoltatori professionisti. Buongiorno, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili.
1: Le 10.26, avevo chiesto a Regina, autrice insieme ad un'equipe socio-psicopedagogica del test psicoattitudinale, di essere un pochino leggerina, ma in effetti lo è nelle intenzioni, è che voi vi state incartando un po', perché il test è piuttosto facile. Ma
3: ormai,
1: come al solito,
3: l'attesa
1: pensate...
3: per il test attitudinale è data solamente da vedere la cosa astrusa che salta fuori come risposta.
1: No... No, non salta fuori la cosa astrusa, perché c'è sempre una sorta di congruità, mi capisci, imparagonabile. Per cui lo vediamo dopo. Io adesso vorrei andare da Aldo Preda per tutt'altro, perché cominciata la stagione estiva, purtroppo con queste batoste, con questo aumento di consumi, soprattutto non è che sia aumentato il servizio, sono aumentati i consumi. Quanto consumiamo noi con i condizionatori, con l'energia elettrica, tutta una serie di cose, quindi anche gli esercizi, i posti dove andare. A questo si aggiungono tutta una serie di altri aumenti dell'anno, più questa tassa di soggiorno che prima apparteneva solo ad alcuni paesi, ad alcune città, ora pare sempre più diffusa, Aldo, no?
4: Esatto, è una tendenza quella della tassa di soggiorno, quella di tassare i turisti in generale, che è in continua crescita non solo in Italia ma anche in tutta Europa e nel resto del mondo. Era un fenomeno iniziato una decina di anni fa. Nel 2014 un'indagine in una quarantina di paesi aveva censito 6 diversi tipi di tasse sui turisti, dai viaggi aerei, dagli alloggi, le tasse di soggiorno. Poi l'accelerazione è arrivata con il boom dei voli low cost e con il fenomeno degli affitti brevi, che hanno portato all'overtourism, ai turisti in eccesso, e i comuni iniziano a difendersi da questo overtourism. Ecco allora che Amsterdam, ad esempio, ha la tassa di soggiorno più alta d'Europa, il 12,5% sul prezzo dell'alloggio per l'intera vacanza. A Barcellona la tassa di soggiorno negli hotel è aumentata fino a 13 euro a persona a notte. Le isole greche di Mykonos e di Santorini applicano una tassa di sbarco di 20 euro. In Italia, venendo al nostro paese, nel primo anno in cui fu introdotta la tassa di soggiorno la applicavano soltanto 13 comuni. Oggi è in vigore in 1411 comuni. Entrate che servono a sanare i debiti dei comuni, che dovrebbero essere investite nel settore del turismo, però in realtà nessuno riesce bene a controllare dove vengano, certo, come vengano utilizzati questi introiti dalla tassa di soggiorno.
1: E a discrezione dell'amministrazione, comunque Venezia è una di quelle più alte, che supera attorno insomma ai 10 euro. Considerate che anche posticini piccoli, località di mare, che comunque durante l'estate registrano, che ne so, 40, 50 mila, 80 mila presenze in più, se anche ci metti una roba simbolica di 3-4 euro, quanto fa? Se metti una Regina, tu che sei velocissima a fare i calcoli, 3 euro e mezzo di tassa di soggiorno per 75
4: euro, 3 euro e mezzo gli metti anche, fai no, scusa, 1,75 euro di tassa di soggiorno.
1: Lei i test li può fare difficili, io due calcoli un po'. Allora facciamo 3 euro per 70.000 persone,
4: 1 euro per 70.000 persone,
1: 1 euro per 70.000 persone.
2: Quanto sono fa? 70.000 euro,
4: bravo,
2: giustissimo.
1: Però ci sono dei miglioramenti. E un euro e mezzo?
2: Allora, è
1: un
2: semplice.
1: Euro e mezzo per 70.
2: Contiamo i piccoli: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 30.

0: Cristiano non si nega, dai, siate generose, nanna nanna nanna.
1: Ma io mi illumino ballando, cantando, danzando, sognando. Oh.
2: Ma non ci stava bene nanna nanna, l'avremmo rovinato.
0: Ma
2: Cristiano,
0: ma come, tutto un nanna nanna il pezzo. Tra l'altro avevo invitato qui negli studi del Salento perché c'era una tappa di Battiti, di Team Battiti Live. L'altro giorno mi ha detto: il programma è troppo presto, mi devo preparare.
2: Beh, deve riposare con la gola.
0: Allora salutiamo qua. Salutiamo Cristiano. Attenzione, stiamo un secondino su sta roba delle tasse di soggiorno che diceva Aldo, che è partita da 10 città, adesso sono più di 1000 in Italia, e tendono anche, perché quei soldi, Regina, a cosa serve il comune? Cosa fa il comune con quei soldi?
3: Per migliorare la città, ragazzi, migliorare la città.
0: No, per pagarvi a voi.
3: Davvero?
0: Che andate nelle piazze.
3: Ah, non
0: certo,
3: sapevo.
0: Chi vi paga? Vedi?
4: No, forse non esclusi. Ma perché la vogliono in contanti la tassa di soggiorno? Sono da Riccione, 12 euro in contanti, io non voglio mio figlio 4 giorni.
0: Questo bel quesito. Non si capisce perché dovrebbe essere comunque inserita nella fattura del posto.
5: Per una semplificazione fiscale, i gestori delle strutture la vogliono in contanti per tenere la tassa separata dalla fattura, per poi, visto che la devono versare direttamente ai comuni, per semplificare la questione fiscale. Comunque non è obbligatorio pagarla in contanti, si può pagare anche con carta di credito o bancomat.
0: E comunque ciò che si racimola serve comunque per incentivare il turismo, quindi per fare anche spendere, anche per insomma situazioni di intrattenimento. Arriva la canzone d'amore che ti fa stare bene, se ne senti l'esigenza puoi mandare un vocale al 331 8090
6: 101.
7: Procediamo sempre una garanzia.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Voilà! Sono Fernando Proci su R101, in radio, in TV sul 67, ma anche in tempo reale su tutti i social, Facebook, Instagram e TikTok. Ale, procediamo!
5: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Barley Arts presenta Five. Unica data italiana, mercoledì 8 luglio, Parco della Musica di Milano. Preparati a tornare negli anni 90. L'energia, le hit che conosci a memoria, le notti a cantare senza fermarsi. È il momento di rivivere tutto dal vivo e farlo ancora più forte. Biglietti su Ticket One e Boxer Ticket. Radio ufficiale R101.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
10: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
11: Ok, e quindi?
10: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con 2 grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
11: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con 1 litro. Hai il sistema MG Pilot e 2 display da 12,3 pollici.
12: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
13: MG. Find your more.
14: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
15: Ho fatto la scelta giusta.
14: Cioè?
15: Faccio pubblicità in TV.
14: Non ci credo.
15: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
14: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
15: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
14: Adesso?
15: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
16: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
17: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
18: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
19: arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar, sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su JurassicWorldTheExperience.com. Radio ufficiale R101.
20: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
2: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
3: Musica, energia e divertimento.
4: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
5: Team Battiti Live!
4: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Brava. Allora, è uno dei momenti, insomma, che abbiamo sperimentato qualche mese fa, qualche settimana fa, insomma, abbastanza recentemente, così con qualche dubbio, ma sai, la gente poi magari, insomma, qualche remora ad aprirsi così tanto, raccontare le proprie storie. Invece, con nostra sorpresa, devo dire che è esattamente il contrario, che abbiamo così tante note vocali che raccontano di proprie storie, insomma, di sentimenti, che facciamo, insomma, fatica a inserirle tutte. Sentiamo quelle di oggi.
1: Ciao alle 101, sono Giulia e provengo da Vicenza. Vorrei ascoltare Quando una stella muore di Giorgia, perché ho avuto un periodo molto difficile e quindi da superare, perché mi è morto il nonno il 7 gennaio di quest'anno, proprio come iniziare l'anno nuovo. E quindi mi fa molto pensare a lui e vorrei ascoltare questa canzone in radio. Ciao 101, un bacione.
2: Ciao, procediamo, buongiorno. Vorrei dedicare per la canzone d'amore, Ci sei sempre stata di Ligabue, la vorrei dedicare a mio marito, anche se lui l'ha dedicata a me, e dicendo che nonostante tutto, nonostante le mille discussioni, mille problemi, le mille cose, lo amo e lo amerò sempre. Adesso sta lavorando sotto il sole, poverino, quindi gli mando un abbraccio forte e lo amo fortissimissimo.
3: Ciao amici di Procediamo, sono Augusto da Bergamo. Per la canzone che mi fa stare bene con tanto amore è per Barbara e per il nostro 30° anniversario di matrimonio, e vorrei dedicarle Mentre dormi di Max Gazzè. Ciao, grazie a tutti.
4: Buongiorno R101. Allora,
5: per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di

pensando a quante persone possono essere ancora sotto le macerie, quanti bambini, e sperando che veramente riescano a trovare tutte le persone ancora vive, grazie a tutte quelle persone che veramente si sono date da fare, e pensando che ci sia ancora, cioè nonostante ci sia questa situazione, le guerre continuano a esserci, veramente è qualcosa di devastante. E vorrei dedicare Deal with a Smile di Lady Gaga e Bruno Mars a tutto il mondo, perché è proprio vero, la vita è un soffio, e sprecarlo, purtroppo uso questa brutta frase, sprecarlo, il tempo nelle guerre è la cosa più brutta, bisogna invece utilizzarlo per amare tutte le persone. Ciao, ciao ciao.

Hai sentito quante parole d'amore? Quanto sì. amore c'è nel nostro appuntamento, una canzone che ti fa stare bene con tanto amore. Ogni ora all'interno del Procediamo, la canzone scelta stamattina è questa di Lady Gaga e Bruno Mars.

0: Domani a quest'ora lo stesso, se avete voglia di, insomma, di lasciare qualche vostro pensiero, una vostra dedica a qualche persona cara, insomma, fate, liberatevi, sentitevi a casa tranquilli,
1: mandate un vocale. Mi avete fatto un regalo meraviglioso, vi ringrazio per la canzone che avete deciso di mettere. Vi ringrazio, grazie mille, vi voglio tanto bene.
2: Grazie a te di questa dedica solidale.
0: Grazie a voi. Se volete anche di mandare dei messaggi d'amore anche a Regina, insomma, che è una ragazza che insomma è vero, gradisci.
3: Ma certo che gradisco.
0: Anche ad
3: ragazzi.
0: Aldo Preda, insomma, mi piace, quel è una bravissima persona, meritevole. No, anche
2: perché
0: a me,
2: no?
0: Insomma, fate quello che vi pare, scherzi a parte. 331 80 90 101, arrivo a individuare un termine per la prossima canzone Ti fa stare bene, non prima di aver salutato dei polacchi che scrivono: buongiorno, siamo in vacanza in Sardegna, siamo polacchi, ascoltiamo la vostra stazione da un anno, anche dopo essere tornati in Polonia tramite internet, perché qui è pericoloso ascoltare la prima volta. E dopo la prima volta non ne fai più a meno. Ieri mia cognata Magdalena ha compiuto gli anni. Potreste oggi fare gli auguri in onda a nome del nostro gruppo di 8 persone dalla Polonia. Compie 40 anni. Auguri Magdalena!
2: Auguri a Magdalena! E benvenuti a tutti voi. Vado con la traduzione.
0: Questa canzone.
2: Io mi sono appena svegliato da un sogno dove tu ed io dovevamo dirci addio, e non so cosa significhi tutto ciò, ma da quando sono sopravvissuto ho realizzato che dovunque tu vada, lì ti seguirò. Nessuno ha promesso un domani, quindi ti amerò ogni notte come fosse l'ultima, come fosse l'ultima notte.
0: Wow. Allora, sono indeciso tra notte, domani o seguirò. Sai che seguirò mi incuriosisce. Seguirò.
4: Seguirò. Vengono canzoni in mente. Difficile.
0: No, basta che ci pensi un attimo. Prova a pensarci, bambolotto, e vedrai che ti viene. Anche
4: ci sto pensando.
0: Anche in inglese. Veletri, te ne viene qualcuno?
2: Allora, a me viene in mente You Follow Me Down, Skanka Nancy.
3: Brava, brava.
2: Ovunque andrai delle vibrazioni.
0: Allora,
4: seguire
0: in generale, esatto.
2: Bello, emozioni di Battisti, seguire con il dito.
0: Ma ce ne sono tantissime, c'è anche Io ti seguirò di Renato Zero. Insomma, stiamo sul difficile, dai, ci impegniamo un po'. Dobbiamo tirar fuori almeno 7 super bombe con il termine seguirò in italiano o in inglese con un vocale a questo numero.
5: 331 80 90 101.
6: Procediamo!
7: Ogni mattina dalle 9 alle 12
6: su R101.

0: abile, eh?
1: Oh, sì.
0: Super abilissima. Vi ho messo in difficoltà stamattina, eh? Ma voi siete imparagonabili. È lì che viene fuori il carattere, la conoscenza. Allora, parlo della canzone che ti fa stare bene, che deve contenere il termine seguire, seguo o follow. È insomma abbastanza difficile, però ce ne sono molti, sono su follow you, follow me dei Genesis, ma ce ne sono tante altre. Italiano cosa hanno tirato fuori? Io camminerò di Tozzi, altra roba. Impegnati.
2: Cioè tu di Baglioni.
0: Dobbiamo tirare fuori Baglioni, Baglioni, nuovo cantante emergente, Baglioni,
2: Tony Baglioni.
0: E quale c'è di Baglioni?
2: E tu?
0: Seguire, seguirò.
2: Seguire, ah, sì, il tuo profilo con un dito.
0: Brava, brava, brava, Baglioni. Comunque dai, mandate un vocale, dobbiamo trovarne sette fortissime. 331 80 90
3: 101
4: virgola.
0: Allora, le 11 e 3 minuti in replica, che ore sono, Regina? Facile.
4: Ah, ma è semplice. Allora, 2, 3, 4, per 11, aspetta, 9, 10, 11. Ragazzi, oggi non ci sono con la testa. Fa caldo.
0: Vabbè, perché gli altri giorni ero veramente.
4: Era peggio.
0: Ma è semplice. Se abbiamo cominciato da 2 ore, cominciamo le 2, la replica, sono le
4: 4, amori miei. 4 e 3 minuti.
2: Bravissima.
0: Ok, è semplice. Daldo Preda, Aldo, a te.
5: Abbiamo parlato del Venezuela, da quello stato colpito da questo devastante terremoto continuano ad arrivare notizie per lo più negative, ma arriva anche qualche notizia positiva, perché si continua a scavare senza sosta a Macuto, nello stato di La Guaira, dove i vigili del fuoco italiani hanno individuato una donna e due dei suoi tre figli all'interno di un edificio che è collassato per il sisma. La donna continua a rispondere ai segnali inviati dai vigili del fuoco e, secondo quanto riferito dalla donna stessa, i piccoli sarebbero con lei e in buone condizioni di salute. Arriva da Caracas invece una notizia purtroppo negativa: è stato recuperato dalle macerie della sua abitazione il corpo senza vita di Enzo Cuomo, 63 anni, originario di Laviano in provincia di Salerno e residente nel quartiere di Los Palos Grandes. La vittima si trovava a casa insieme alla moglie Trini Adrian, 53 anni, e alla figlia Isabella di 22 anni al momento del sisma, e per questo si presume che anche loro purtroppo abbiano perso la vita. Riepiloghiamo il bilancio, l'ultimo bilancio di questo devastante terremoto in Venezuela: quasi 1500 le vittime accertate, 3400 i feriti, ma i dispersi purtroppo potrebbero ammontare a 50.000.
0: Che brutta storia. Grazie Aldo, a tra poco.
6: Procediamo! Anche sul canale 67 del Digitale.

0: It's my life.
1: Fernando, mi sono svegliata tardi e ho fatto tardissimo, ma sto qui.
2: Brava, immancabile.
3: E allora siamo a posto. Ci siamo tutti e io non mi stancherò mai di dire che abbiamo gli ascoltatori migliori in assoluto della radiofonia mondiale. Perché anche su termini difficili, e parlo della canzone che ti fa stare bene, tipo seguire, seguirò, eccetera, hanno tirato fuori di quelle canzoni veramente belle, ricercate. Insomma, altre molto popolari, molto conosciute. Se pensate di averne una con il termine seguo, segui, seguire in italiano, in inglese, 331 80 90 101, è un modo per mettere in moto il nostro cervello un pochino, perché se la nostra potenzialità è 100 oggi con l'intelligenza artificiale, le chat, tutta la Google eccetera, ne consumiamo almeno la metà, capito?
2: Sì.
3: E il resto si atrofizza, cioè ti abitui e non funziona, non mette a frutto tutto quello che puoi fare. Non sto scherzando. 331 80 90 101 torna prepotente il test psica.

0: Anche questo serve a mettere in moto, a tenere in allenamento la nostra psiche, un po' come le parole crociate. Perché agli anziani consigliano le parole crociate, Regina?
1: Per tenere la memoria sveglia, sempre sveglia.
0: Hai capito?
1: Amici.
0: In allenamento, sì. Perché altrimenti con questi telefoni. Tra l'altro è partita in questi giorni la campagna di Mediaset per il futuro, proprio che fa riferimento sia a, insomma, in particolare i social, no Aldo?
2: Sì, sicuramente.
0: E quindi allora cerchiamo di essere noi stessi, di utilizzare le nostre capacità. Mi è piaciuta la risposta di Alzi.
3: Sì, sì, stata lapidaria, però giusta.
0: No, sai cosa?
2: Non c'era nulla da aggiungere.
0: Perché adesso lui si sta impuntando con il test, perché non riesce a risolvere il test, a dare la risposta esatta del test, come molti altri ascoltatori. Ripeta, signora, per favore, sentite.
1: Cos'è 20 e 26? L'apice.
3: No, era il picco.
1: Ah, scusa.
3: Però è un sinonimo. Brava, bravissima.
0: Brava, Regina, brava, brava.
1: Cos'è 20 e 26? Optico.
3: Allora.
1: E cosa ho detto? L'apice.
0: Regina. Lascia stare. Vai sul testo.
3: Comunque era il picco.
1: E il picco.
4: Regina, l'hai preso beta bloccante?
1: Sì, tesoro, grazie. Allora, più ne aggiungi, più diventa pesante.
0: Allora, più ne aggiungi, più diventa pesante. Se ovviamente siete andati sulle cose un po' che vengono distinto, no? Un po' banalotte anche, però qua bisogna mettere in moto tutto l'apparato cerebrale, chiaro?
5: Riaggomitamela. Più ne aggiungi di elettrodomestici, più diventa pesante la bolletta della luce.
1: No, amore,
0: potrebbe essere, devi lavorare su... Aspetta, l'ascoltatrice deve lavorare tanto sul riaggomitolo, a meno che ricordiamo è la prova pulsante per una radio. Siccome non si vede il pulsante, c'è il termine riaggomitolo, a meno. Prego.
6: L'aria.
0: Oggi siamo enormi difficoltà con queste temperature sul riaggomitolo, a meno che anche quello è un esercizio. Prego Aldo, scusami.
2: Mi è venuto questo flash. Gli insulti. Più ne aggiungi, più il clima diventa pesante.
1: No, Aldo, bellissima risposta, ma non
0: no,
1: è questa.
0: No, aspetta. Aldo è più o meno...
1: Dice?
0: Mica, beh, certo, Aldo è uno pesante, insomma. Quando più ne aggiungi, più diventa pesante. Attenzione. Più ne aggiungi, più diventa pesante. Non deve essere necessariamente un oggetto, una roba. Anzi, non lo...
5: L'olio?
0: Prego.
1: No.
2: Anche l'olio. No.
3: Riaggomitolamelo.
0: Dica.
3: I delitti che aumentano la pena.
1: No, cara.
0: Cioè, ma siamo in quella branca.
5: Riaggomitolamelo.
2: L'età.
3: No. Riaggomitolamelo. Gli avvisi di garanzia.
1: No.
0: Avviso di garanzia. Aiuto, più ne metti, più potrebbe essere. Allora scrivono il buco, un segreto, la pazienza, perché ci sono anche quelli che scrivono e si evitano anche il riaggomitolamelo.
5: Riaggomitolamelo.
3: Le cambiali.
0: Vabbè. No.
6: Riaggomitolamelo. Il carico.
1: No.
0: No, carico. Eravate più vicini prima, eh? Dai che dobbiamo risolverlo.
3: C'è chi si è avvicinato di più.
2: Il silenzio?
1: No.
0: Il silenzio, no. Che potrebbe
2: anche questo,
0: in
2: sì.
0: maniera. Allora, più ne metti, più deve essere pesante.
4: Le multe?
1: No.
0: Aldo, secondo me Aldo ci è andato più vicino di tu. Le condanne no. Allora, ho voglia di sentire una bella canzone. Rifletteteci ancora un secondo, a rientro risolviamo. 331 80 90 101. Cos'è? Più ne aggiungi, più diventa pesante. Sia al singolare che al plurale, ci sta comunque. Questa è R101.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero!
1: Say hello to Summer Sales a Scalo Milano Outlet & More. Dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow!
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
4: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
5: Musica, energia e divertimento.
6: Condotto da Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
7: Team Battiti Live!
6: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
8: Che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
9: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
10: E i consumi?
9: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
12: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
13: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia
14: è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
15: Finalmente è iniziata l'estate.
16: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
15: Ah sì?
16: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
15: Hai ragione.
16: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
17: Jerry Calà per Seat prima.
18: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
17: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
18: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
17: Sì, Jerry.
18: Doppia libidine!
17: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
18: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
17: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
18: Libidine coi fiocchi!
19: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
20: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
19: Questo finché non passi a euro. E allora tutto diventa più... Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
21: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
22: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
23: Anche su un mezzo non tuo?
22: Sì.
23: E offre anche tutela legale.
22: Mi fai parlare?
23: E assistenza sanitaria e a casa.
22: Esatto, Moby, perché ACI
23: è il club sempre vicino a te.
22: Almeno la chiusura posso dirla io?
23: Ok, socia.
22: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ciao, sono Vasco e procediamo.
1: Hai capito te? Salutate Vasco!
2: Ciao,
1: salutate
2: Vasco!
1: Il
2: comandante. Ciao, Vasco!
1: Allora, era un senso. Attenzione, voglio la vostra attenzione, ascoltatemi bene. Dico a voi straordinari, meravigliosi, ma soprattutto imparagonabili. Accendete, se state ascoltando attraverso la radio, se potete, il televisore, perché ho da farvi vedere una cosa bella. Ci abbiamo messo il cuore, dedicata a voi, alla vostra estate. Per cui vi do il tempo, 20 secondi, un minuto te, per trovare il canale 67 anche dal telefono, perché è una cosa che mi piacerebbe vedeste, ok? Voi che siete sintonizzati già sul 67, pazientate un minuto che arrivo. Vado da Aldo, perché iniziano ad arrivare i primi temporali, Aldo, no?
3: Esatto,
1: arrivano temporali,
3: esatto.
1: Arrivano piogge.
3: Al nord iniziano sono già arrivati in alcune regioni del nord. Dobbiamo pazientare ancora un paio di giorni e poi da mercoledì l'atteso calo delle temperature, però il rovescio della medaglia è che questi temporali potrebbero essere piuttosto violenti, perché l'energia accumulata in questa ondata di calore è molto importante. Quindi già si sono verificati in Alto Adige, ad esempio, i primi temporali piuttosto violenti, le prime
1: Piemonte,
3: grandinate,
1: sì.
3: Esatto, e quindi si abbasseranno le temperature, ma il rovescio della medaglia sarà la violenza di questi
1: temporali.
3: Speriamo
1: di non passare da un'emergenza all'altra, auguriamoci proprio di no. Domani le città saranno addirittura, oggi sono 23, domani 25, con il bollino rosso. Vuoi per un aspetto della calura, vuoi per il rischio temporale. Siete sul televisore?
2: Sì!
1: Siete tutti sul 67? Qualcuno è riuscito anche dall'app? Perché vi facciamo vedere solo uno stralcio, la prima strofa. Anche perché dobbiamo finirlo del nuovo video della canzone dell'estate, del Procediamo di R101 e di una famosissima canzone di Cristina D'Avena, che quindi appare anch'ella nel video che vi faremo vedere in maniera integrale mercoledì. Ma oggi, per gli imparagonabili, te 20 secondi, sentiamola. Un'estate meravigliosa. Ah, che roba!

0: Basta, basta, siamo l'estate migliore da vivere, basta, è sufficiente, è sufficiente.
1: Bello.
0: Poi arriva Aldo Preda, che sembra un mix tra Blanco e Fabri Fibra, anche perché con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, insomma, siamo un pochino dei cartoni animati, se non sei riuscito a vedere attraverso l'applicazione se non sei sul televisore. Mercoledì, domani ve ne faccio sentire un altro pezzo, la stiamo confezionando. Mercoledì con Cristina D'Avena sarà l'estate migliore che c'è.
2: Ale. Anche d'estate noi

0: una canzone veramente bella e mette tanta allegria, bravissimi.
1: Siete i migliori, la canzone dell'estate, un video stupendo, siete fantastici, sempre più giovani, grandi.
2: Scusate, ma l'inquadratura di Sabrina e Regina, gli avete tagliato la testa, ma che inquadratura avete fatto?
3: Voluta, una regia ghigliottina.
4: Cioè, Aldo, ho fatto vedere solo 20 secondi del video, ci sono centinaia di messaggi.
1: Wow, che figaccioni, ragazzi!
3: Grazie.
4: Dai, siamo contenti, siamo contenti. Leggo qua, video meraviglioso, bravi, Cristina D'Avena, bim bum bam. Domani vi farò vedere un altro 20 secondi, okay. Così vediamo anche Aldo. Aldo viene fuori in una versione inedita, ragazzi, ma manco Fabri, ma manco Sfera e basta, cioè il livello è quello. E poi mercoledì lo vedremo integrale, perché ci stiamo ancora lavorando ad alcuni dettagli. Ci sarà il video ufficiale integrale mercoledì con Cristina D'Avena. Grazie comunque. Andiamo verso la canzone che ti fa stare bene, che deve contenere il termine seguo, seguire, seguimi, con un vocale al 331 8090 101.
5: Dalle 9 a mezzogiorno la risata è assicurata, procediamo.
6: Io vi adoro, quando vi ascolto mi sento bene.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Niall Horan, Dinner Party Tour. Niall Horan torna finalmente in Italia per due show imperdibili. 28 ottobre, Milano, Unipol Forum. 29 ottobre, Bologna, Unipol Arena. Niall Horan, Dinner Party Tour. Biglietti su LiveNation.it. Radio ufficiale R101.
3: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
4: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
3: Iper la grande I, dal 29 giugno al 12 luglio, schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
5: Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974. Scopri di più su iper.it.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
9: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
10: Di Team Battiti Live 2026.
11: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
12: Musica, energia e divertimento.
13: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
14: Team Battiti Live!
13: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
15: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
16: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
17: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: No, come se, è così.
1: No, no, ma era voluto. No, okay. Vedrete poi nella versione integrale che sarà tutto, tutto a posto. Qui sono anteprima con delle particolarità. Allora, 11.46, si fa calda, sempre più calda questa giornata. La città più calda, Roma, e anche il sud risponde con un bel 36. E non è ancora mezzogiorno. Allora, andiamo con la canzone che ti fa stare bene con la nostra ruota. Allora, abbiamo dato un'indicazione per questo giro della ruota, quindi un termine, seguire, sia in italiano che in inglese. È stato difficile all'inizio, pensavo, dico, ma abbiamo creato molte difficoltà, non riusciremo a tirar fuori delle belle canzoni con questi termini. Invece poi nei testo ce ne sono, nei vari testi ce ne sono tantissime, sette legate ai sette colori della ruota.
2: Canzone verde.
3: Per la canzone che ci fa star bene col termine seguire, seguirò, vi propongo Vai Girardengo, vai grande campione, nessuno ti segue su quello stradone, di De Gregori, bandito e campione, ciao.
4: Canzone viola.
5: Per la canzone a tema mi piacerebbe ascoltare You Follow Me Down di Scancanensi, ciao da Vittoria.
6: Canzone blu.
7: Buongiorno, la canzone che mi fa stare bene con la parola seguire e io per lei di Pino Daniele.
8: Canzone azzurra.
9: Buongiorno inalienabili, Luigi da Santena. Per la canzone, per il tema del giorno che mi farebbe stare bene, I Will Follow.
10: Io c'è la canzone che ci fa stare bene con tema seguirò, io propongo Fuoco nel fuoco di Eros Ramazzotti.
11: Canzone fucsia.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Ma vieni! Ah! Renatone degli inizi! Paramaramaramam!

0: Fernando, il mondo non ti dà a buon prezzo, sì sì.
1: Mi vendo Renatone, salutate Renato.
2: Ciao Renato.
1: Il nostro Renato amatissimo, adoratissimo. Era Mi vendo, la canzone che ti fa stare bene con il termine seguimi. La prossima canzone che ti fa stare bene, perché è una piacevole abitudine di R101 farmi scegliere delle canzoni, sarà libera da ogni vincolo, da ogni indicazione, per cui quella che vi piace mandate un vocale, se volete condividere con i nostri imparagonabili, 331 80 90 101. Volevo andare dalla Sabrina, perché nel weekend c'è stato il Pride nelle varie città italiane, no?
2: Sì, in realtà è da aprile che ci sono i Pride, ci saranno fino a settembre, quindi buon Pride
1: però,
2: a tutti.
1: Voglio dire, c'erano quelli

0: più importanti, Milano, no? Roma. Abbiamo visto sui social tutta una serie di cose. C'è stata qualche polemica con quello di Milano, perché si sono defilati, voi sapete che la zona, diciamo il quartiere LGBTQ+ di Milano è Porta Venezia, con l'epicentro, diciamo, no, in via Lecco, le zone lì, Tadino, eccetera. E si sono, perché c'è una lamentela da parte degli esercenti commerciali di questi locali, molti di questi dichiaratamente LGBT, per via delle restrizioni. Perché adesso si chiude a mezzanotte i Dior, se non sbaglio, no?
1: Sì, ed è vietato anche l'asporto. E il vendere alcolici dopo un certo orario. Però certo, questo fa parte comunque di un risentimento da cioè da persone che lavorano
0: certo
1: con esercizi
0: persone,
1: commerciali,
0: certo,
1: non c'entra niente col manifestare per i diritti del Pride.
0: Certo, ci mancherebbe altro, però dicevo, si sono defilati alcuni rappresentanti,
1: alcuni
0: autorevoli
1: sì,
0: rappresentanti del mondo LGBTQ+ di Milano, proprio per questo, che è una roba che stanno insomma discutendo in tanti, perché insomma è un pochino presto, mezzanotte chiudere le orpo con questa calura, con queste temperature, è una roba insomma che limita anche il giro insomma dei soldini. Andiamo, che è tardi.
2: Anche d'estate, noi. Bravo!

0: Insuperabile, Olivia Rodrigo.
1: Olivia insuperabile, mi sembra un po' gli Abba qua.
2: È
1: tu
2: vero.
1: Che hai l'orecchio, non dico anzianotto, cioè l'orecchio lungo.
3: L'orecchio fino.
1: Senti, su. Spino, dici, anziano. Vero? Sono un po' gli Abba.
3: Sì, sì, un
1: brava,
3: po' ricorda.
1: Olivia Rodriguez, milioni e milioni di follower lanciata da...
2: Quella è Belen, questa è Rodrigo,
1: Rodrigo.
2: E basta.
1: Cosa ho detto?
2: Tu hai detto Rodriguez? È Rodrigo.
1: Scusa, ho detto Rodrigo. Vabbè ragazzi, non è che in questo periodo non è
2: no,
1: che
2: no,
1: dovete
2: scusa.
1: Ascoltarmi, dovete... No, dovete intuirmi, io non vado più bravo, percepirmi. Cioè,
2: oh,
1: ormai
2: okay.
1: Mi avete ascoltato un sacco di volte. Dicevo, lanciata da Taylor Swift, no? Durante i suoi concerti e poi sta andando da sola con
2: alla
1: le sue
2: grande.
1: Gambe. Una,
2: brava.
1: Insomma, dei personaggi più forti e più seguiti. Si chiude la puntata. Io direi la puntata insuperabile, nonostante oh. mille peripezie, perché eravamo destinati.
2: Ma l'hanno resa frizzante.
1: No, ma no, parlo del collegamento, insomma, era saltato tutto per via del carico di energia elettrica che stiamo consumando in questo periodo. Comunque, grazie ai nostri tecnici solerti, come sempre. Grazie a chi ha lavorato in televisione?
2: Canepam!
1: Chi ha diretto l'orchestra?
2: Marcello Zoara!
1: Il caporedattore Aldo Preda, ciao.
3: Buongiorno,
1: Aldo, domani,
3: ciao,
1: grazie.
3: Fernando.
1: Sabrina Bambi e Regina Saraiva.
4: A domani.
1: E torniamo domani, che Dio ci accompagni, grazie.

0: 102.101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Oggi in Italia il picco del caldo africano che ha investito l'Europa, 22 città da bollino rosso, domani saranno 25, poi i termometri scenderanno con la perturbazione atlantica in arrivo, anche violenti temporali in Alto Adige, primi episodi, colate di fango nell'area di Merano, 5 feriti e 69 evacuati. Dopo gli scontri dei giorni scorsi torna un precario cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, domani a Doha colloqui su Hormuz su cui non cala la tensione, e a Muscat prima riunione tra gli Ayatollah e l'Oman sulla futura gestione congiunta dello stretto. In Venezuela si scava senza sosta tra le macerie alla ricerca dei superstiti, 33 recuperati vivi nel weekend, i vigili del fuoco italiani cercano di estrarre una donna e i figli intrappolati da giorni a Macuto, l'ultimo bilancio aggiornato parla di 1450 vittime e oltre 50.000 dispersi. Potrebbe disporre di una rete che lo aiuti a nascondersi e forse a tentare l'espatrio Shahadat Hossain, il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma. Serrata caccia all'uomo in corso, si scandagliano zone isolate e edifici abbandonati. Si chiamava Giulia Scimone, la 15enne travolta e uccisa ieri sera da una moto a Messina. Inutile l'intervento del 118, la ragazza è deceduta durante il trasporto in ospedale. Ferito anche il 20enne alla guida del veicolo, che avrebbe perso il controllo forse per una manovra azzardata, è stato arrestato. Mondiale di calcio, il Canada si qualifica agli ottavi, battuto il Sudafrica 1-0. Oggi alle 19 Brasile-Giappone, alle 22.30 Germania-Paraguay. Tennis, Wimbledon al via, Sinner torna in campo contro il serbo Kecmanovic, poi Darderi vede Quinn. Nel femminile, Cocciaretto incontra la cinese Wang. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Carglass sostituisce.
3: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: 12 e 3 minuti, pronti per iniziare una nuova settimana dei Bonazzi di R101 in radio come in TV sul canale 67. Come state? Come state? Come state? Come stai, Sabri?
1: Io sto un po' meglio, devo dire la verità.
0: La
1: bene.
0: Voce è tornata.
1: Beh, adesso regge.
0: Vedi,
1: quindi
0: vedi.
1: Io poi a casa non so stare, quindi appena ho visto che riemettevo qualche suono, mi sono precipitata in onda.
0: Meno male, meno male. Sabri Bambi, Fabio De Vivo, ma abbiamo anche Roberta Bussolati, la redazione, che sta litigando con la sedia, come le capita praticamente ogni
1: tutti
0: settimana.
1: Tutti i giorni.
0: Tutti i giorni. E poi Michele Rossetti in regia. Un felice ritorno. Ci siete voi, qualora vogliate farvi sentire. 331 80 90 101 e poi dopo imbastiremo un po' di argomenti insieme. Intanto, Jax e Fedez.

0: J-Ax, Fedez, vorremmo in un posto direttamente da qualche estate fa, qui su R101, alle 12.08 minuti. Una buona settimana a tutti voi. Siamo quasi addirittura ad arrivo anche della fine di giugno, a proposito di estate che è iniziata regolarmente da una settimana, anche se si brucia l'inferno, penso più o meno da un mese col caldo che c'è.
1: Eh sì, infatti diranno, hanno detto che luglio sarà torrido, come se giugno fosse stato fresco.
0: Mamma mia ragazzi, giugno è stato terribile sicuramente nelle città, perché poi in altre località come in montagna, io arrivo praticamente da Bormio, tanto per intenderci, ci sono almeno 10 gradi in meno.
1: Che meraviglia.
0: Stai bene.
1: Meglio sera... di un ti amo questo, meglio di un sei dimagrita.
0: Ma assolutamente sì, la sera senti addirittura quell'esigenza della felpina quando finisci di mangiare ed è una sensazione meravigliosa. Natura, perché c'è una notizia che sta un po' campeggiando sui social, che è divenuta virale, che riguarda il fatto di come la natura si riprenda una determinata zona del mondo, perché ci sono le meravigliose immagini di questi orsi polari che hanno colonizzato delle case sovietiche abbandonate. Tu immagina praticamente, sapere questo villaggio dove ci sono queste case, diciamo a ridosso comunque di barriere
1: anche
0: di ghiaccio.
1: Anche perché quelle sono abbandonate dalla guerra fredda,
0: esatto.
1: Sono decenni e decenni che sono là.
0: Esatto, sono rimaste lì. E gli orsi, e questa cosa mi ricorda un po' il nostro periodo della pandemia, si sono riappropriati dei propri spazi, un po' come da noi nel 2020-2021, dove addirittura si vedevano molti animali, così per dire, selvatici in giro perché l'uomo non c'era.
1: Comunque se sapessero usare calcestruzzo e mulazza tirerebbero sui palazzi gli orsi.
0: Sono bergamaschi gli orsi praticamente, che è un bel cliché. Va bene, mi piacerebbe parlare più che altro di animali.
1: Risvegli della natura, sì.
0: Di animali che ci è capitato anche di vedere fuori zona. Cioè, non so se a te mai è capitato di vedere, tu che sei appunto del Lazio.
1: Beh, io a Roma ho visto tante volte i cinghiali.
0: I cinghiali, ormai ci sono più cinghiali che romani.
1: Cioè,
0: in città.
1: I cinghiali li trovi pure sulle piazze turistiche.
0: Però vicino a Roma, parlo comunque di località dove c'è un po' di campagna, a me è capitato di vedere gli istrici, che è un animale,
1: bellissimi,
0: ragazzi, allucinante. Cioè, tu vedi sto robo che con gli oculei raggiunge il 1,20 m di altezza,
1: sì.
0: E sembra un animale quasi mitologico.
1: Come io ho visto degli stambecchi, dei cervi che sono giganti.
0: Vero.
1: Nel mio immaginario erano piccolini, invece superano il quintale, quindi fanno danni se vi arrivano sulla macchina, sulle vetture.
0: Ti spaccano in due, vabbè, ma la natura è loro, io continuerò ad insistere in tale senso. Però mi ci piacerebbe sapere da voi quali sono gli animali fuori zona che avete visto nel corso della vostra vita. Dove? Cosa avete visto? Dove eravate? Dai, 331 80 90 101, lo vogliamo sentire dalla vostra voce.

0: Enjoy the music.
1: E allora sorry, scusa, lo sento. Conosco mille lingue, ma non la tua.
2: Ciao, siamo i Pinguini.

0: scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari qui su R101 in questo lunedì insieme in diretta con Sabri Bambi, Fabio De Vivo, si parla di animali fuori sede.
1: Esatto, non di pinguini che abbiamo ascoltato, ma di quelli che avete visto insolitamente vicino alle vostre zone.
0: Sentiamo voi.
2: In un'occasione sul massiccio del Gennarzento in Sardegna sono riuscito a vedere i mufloni e in un'altra occasione anche l'aquila. Animali fantastici.
1: Bellissimi.
0: L'aquila è meravigliosa da vedere dal vivo.
1: Ma anche
0: vivo.
1: Il muflone ha le corna più belle che esistano, secondo me.
0: È un bello simbolo di ragazze, belle
1: sì,
0: corna.
1: Sì, belle corna.
0: Poi.
3: Da un po' di anni si vedono in giro per Milano gli scoiattoli, cosa che in passato a me non sembra, per i miei 50 anni di età, di averli mai visti.
0: Questo è vero, cioè da quando c'è stata la pandemia sono tornati alla grande gli scoiattoli che vedi soprattutto nelle città.
1: Ma sai che è? Perché secondo me gli umani non erano molto in giro e quindi la natura si è riappropriata di quello che era il loro mondo.
0: Guarda, fosse per me così dovrebbe essere vita natural durante.
1: Anche per me.
4: Ho visto pavoni, cavalli, struzzi in un parco vicino a casa, bellissimi.
0: Ma liberi?
1: Cioè, da come era iniziato io pensavo in un circo, perché li stavano mirando tutti gli animali.
0: Tra l'altro sui pavoni se ne è dette di ogni nell'ultimo periodo, perché hanno popolato Punta Marina. In Emilia Romagna. Anche se poi mi dicevano che c'è un'altra località in Liguria, mi sfugge il nome adesso, dove i pavoni ci sono da una vita e vivono ormai in simbiosi con le persone.
1: Perfetto, il mio mondo ideale.
0: Esatto, un mondo di pavoni intesi come animali. Dai, animali fuori sede al 331 80 90 101.

0: delle Antrix qui su R101 alle 12:21 minuti. Si parla di animali fuori sede, Samri.
1: Esatto, ci avete raccontato quelli che avete avvistato e continuate così al 331 80 90 101.

0: la sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ci sono mille motivi sabri per seguire i buonazzi di R101, ma sai cos'è? Adesso non mi vengono in mente.
3: Allora, prima di tutto passare un'ottima e ricca pausa pranzo con noi. E se piatto ricco,
2: mi ci ficco, ficcatevi anche voi.
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Una produzione Top Ten Group.
11: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
12: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
13: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
14: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
13: No!
14: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
15: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
16: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
17: Rhaenyra sta arrivando.
16: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
18: La regina ha molti draghi.
16: La lotta per il potere sta per cominciare.
17: La loro disfatta è scritta.
16: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
19: Jerry Calà per Seat prima.
20: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
19: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
20: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
19: Sì, Jerry.
20: Doppia libidine!
19: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
20: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
19: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
20: Libidine coi fiocchi!
21: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
22: Niall Horan, Dinner Party Tour. Niall Horan torna finalmente in Italia per due show imperdibili. 28 ottobre, Milano, Unipol Forum. 29 ottobre, Bologna, Unipol Arena. Niall Horan, Dinner Party Tour. Biglietti su livenation.it. Radio ufficiale R101.
23: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
24: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
23: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
25: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
26: I social ci permettono di condividere, informarci,
0: e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
1: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: con Glorious qui su R101 alle 12:30 minuti, sempre insieme con i Bonazzi, Sabri Bambi, Fabio De Vivo. Si parla di animali fuori sede, nel senso proprio dell'animale in
1: allora non uno studente animale ma degli animali che in maniera inaspettata avete visto nelle vostre città.
0: Esatto,
2: io ho avuto la fortuna di incontrare più volte un branco di lupi, gli ho dedicato anche un libro e mi sono preso tutti gli insulti di quelli che sono gli antilupi.
0: Lupus in fabula.
1: Cavolo, però per dedicare un libro, cioè, devi aver avuto una visione potente.
0: Mi è capitato di vedere, appunto, non da vicino, perché poi un po' di strizza magari ti viene per forza di cose, però i lupi di per sé non attaccano nel modo più assoluto l'uomo, si fanno i fatti loro, camminano appunto in branco e anzi sono loro, come la maggior parte degli animali, essere terrorizzati,
1: sì,
0: da
1: questo
0: noi.
1: È vero.
0: Quello è vero, dai.
3: Ciao ragazzi, con questo caldo io vedo i cavalli che volano vicino a casa mia proprio.
1: Ma quello forse è un effetto.
0: Ma solo effetto, caldo secondo te?
1: È un effetto del caldo,
0: psicadelico.
1: O dell'alcol insieme al caldo.
0: Tutto può essere. Insomma, vabbè, se vi va di mandare altri messaggi a tal proposito di animali che avete visto fuori dalle loro zone di appartenenza, magari di quelli strani, un po' particolari, 331 80 90 101.

0: Full Things qui su R101 alle 12:38 minuti. Ha preso una bella piega questa storia legata agli animali fuori sede. Tutto nasce dal fatto che nell'ex Unione Sovietica praticamente gli orsi polari si stanno riappropriando di case utilizzate durante la Guerra Fredda e quindi abbandonate ormai da 40 anni, direi.
1: Esatto, no? Ma noi non vi chiediamo di andare fino all'Unione Sovietica, ma di raccontarci nelle vostre zone che avete avvistato.
0: Ecco.
2: Di animali fuori sede me ne è capitato uno una volta. Faccio premessa che io vivo nella pianura padana.
0: Sì.
2: E un giorno stavo camminando per strada in zona campi e a guardare bene sulla strada ho visto che c'era un astice marrone vivo che stava praticamente percorrendo l'intera carreggiata e si stava dirigendo verso un fosso. E mi è sembrato veramente strano, anche perché in pianura padana gli astici non esistono, quindi non so da dove sia venuto fuori.
0: Ho una domanda. L'astice...
1: Era vicino al ristorante?
0: Allora, no. Ecco, l'astice, adesso scusate l'ignoranza in materia, ma per me resta un animale di mare, giusto?
1: Certo,
0: cioè un animale
1: sì.
0: D'acqua salata, l'astice. Pianura padana, che io sappia, mare lì vicino non ce n'è. È pieno di fiumi, ci possono essere granchi d'acqua dolce, di lago, di fiume. Ma l'astice?
1: No, l'astice è veramente sospeso.
0: Poi l'ha liberato Salmo. Ti ricordi quella storia di Salmo che aveva liberato l'astice e l'aveva portato in mare?
1: Vero, vero, no.
0: Secondo me è quello. Va bene, nuovo singolo in arrivo, Gabri Ponte insieme a Jovanotti. Si chiama DNA qui su R101.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova

0: DNA di Gabri Ponte Giovanotti, nuovo singolo super estivo qui su R101 alle 12.42 minuti. Abbiamo un messaggio relativo appunto agli animali.
1: In questo momento il Musazzi è un animale fuori sede.
2: Beh, fuori sede sicuro, animale dillo tu.
0: Che salutiamo, appunto. Sabri, in questo momento le ultime vicende dicono che sia alle isole Cook a fare pesca d'altura.
2: Aia, sì, aia.
0: Sì, ma lo salutiamo ovunque egli sia. State con noi su R101.

0: E adesso, amici, è ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di dire basta ai compromessi.
1: Eh sì, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV dotato dell'innovativo sistema Intelligent Hybrid Hi-Q, moderno, efficiente, con un design che si distingue da tutti gli altri.
0: Se ne avete la possibilità, scopritelo al Lucca Summer Festival.
1: GWM Ora 5, la nuova generazione di Hybrid SUV.
2: GWM, go with more.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Al di là della meravigliosa playlist quotidiana su R101, ci sono canzoni che possono scegliere anche loro, Samri, vero?
5: Assolutamente, dovete farlo con amore, con passione, con un vostro ricordo, ma soprattutto con un messaggio vocale al 331 80 90 101.
6: Ciao da Laura Cremaschi
7: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
6: Il dentifricio Oral-B 3D White Bianco Perla è 1,19€. Lo spazzolino elettrico Oral-B Pro 1 Black è a 34,99€. Le testine di ricambio Oral-B Precision a 14,99€. E acquistando un elettrico tra manico e testina e un dentifricio Oral-B in omaggio una beauty bag.
7: Acqua e sapone.
6: Oltre la convenienza.
8: Parley Arts presenta Five. Unica data italiana, mercoledì 8 luglio, Parco della Musica di Milano. Preparati a tornare negli anni 90. L'energia, le hit che conosci a memoria, le notti a cantare senza fermarsi. È il momento di rivivere tutto dal vivo e farlo ancora più forte. Biglietti su Ticket One e Boxer Ticket. Radio ufficiale R101.
9: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
10: Internet veloce!
9: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
12: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
13: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
14: Musica, energia e divertimento.
15: Condotto da Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
16: Team Battiti Live!
15: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
17: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
18: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89€ e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99€. Lidl, vale davvero!
19: Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
20: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar. Sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su JurassicWorldTheExperience.com. Radio ufficiale R101.
21: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it. Vamos,
0: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
10: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.

0: Junior, qui su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene dal sapore estivo ormai.
1: Assolutamente, sono mancata venerdì, ma sai quanto mi è mancata la canzone che ti fa stare bene e sentire... Assolutamente, sono mancata venerdì, ma sai quanto mi è mancata la canzone che ti fa stare

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Di Blondie qui su R101, canzone che ti fa stare bene, di quelle cariche belle, insomma, che abbiamo ascoltato con piacere. Grazie a voi che l'avete scelta al 331 80 90 101 e dedicata alla Summer, che venerdì non c'era.
1: E io a mia volta, perché sono generosa, la dedicherò a un personaggio molto popolare che è Bionda, come il nome del gruppo, nel gioco Sgamage.
0: Esatto, che faremo dopo, tra qualche decina di minuti, perché prima volevo comunque avere una sorta di angolo scientifico in questo format che i Bonazzi di R101, perché tra le tante notizie di cui ci ha fornito la nostra Roberta Bussolati, ce n'è una che riguarda la psicologia. Cioè, noi mammiferi, parlavamo di animali prima, noi umani, praticamente tendiamo, una volta che dobbiamo scegliere, a girare sempre verso sinistra e quasi mai verso destra. E c'è una spiegazione a tutto questo, io non ci ho mai fatto caso, onestamente. Cioè, se siamo davanti a un bivio, sceglieremo sempre la sinistra, non per fazioni politiche assolutamente, ma per il fatto che la maggior parte di noi esseri umani siamo destrorsi.
1: Ok, e per io una per esempio sono mancina.
0: Tu magari giri a destra.
1: Sì, io girerei a destra.
0: Appunto, perché il mancino di solito gira a destra per questione di compensazione. Cioè, il tuo lato forte è destro, allora tendi ad andare verso sinistra. Invece c'è una spiegazione legata anche al perché. Non so se sai che c'è una nota azienda di corrieri che loro girano sempre a destra, quelli lì marroni, per intenderci.
1: Ok, sì.
0: Loro girano sempre a destra, questo vale in tutto il mondo tranne a New York, e lo fanno per risparmiare carburante.
1: Ah, però
0: sì.
1: Dovrei cominciare anch'io allora.
0: Ma dobbiamo provare almeno, Samir. Giriamo sempre a destra. Poi nel momento in cui abbiamo un senso unico a sinistra, non so come si fa, però noi ci proviamo.
1: Però sentiamo, voi che istinto avete? Girate a destra o a sinistra?
0: Dai, se vi va di farcelo sapere, 331 80 90 101. C'è Chubba Run, questo è Pink Pony Club.

0: Enjoy the music. 101.
1: Io sono magico, italico romantico.
2: Ciao, sono Francesco Gabbani.
3: R.
2: R101.
3: 101.
2: In

0: 101 da lunedì al venerdì, da mezzogiorno alle 14, in radio come in TV sul 67, ci potete guardare.
1: Sabrina Bambi e Fabio De Vivo.
0: Sai che ragionavo, Sabri, su questa cosa, che noi siamo sul canale 67 e 67 è un po' il modo di dire che adesso gli adolescenti usano e di cui ancora non ho capito il significato.
1: Ah, neanch'io, però è in voga tantissimo, fanno questo gesto con le mani, 67,
0: sì.
1: E l'ha fatto persino il Papa con dei giovani. Dei giovani gli hanno chiesto: puoi fare 6-7 e lui l'ha fatto.
0: Niente, ormai siamo alla frutta totale, va bene. Comunque con noi c'è Roberta Bussolati, la Bussolage, c'è Michele Rossetti in regia. Insomma, ci siamo un po' tutti, ci siete voi e tra un po' si giocherà. Quindi mi raccomando, smartphone tra le mani.

0: Fombach qui su Radio 101 alle 13:05. Vi abbiamo promesso un gioco prima, appunto alle 12:50 più o meno, e siamo pronti a farlo questo gioco. Se non sbaglio, Sapri, parliamo di Sgamage.
1: Sì, parliamo di Sgamage, quindi tre informazioni su un personaggio molto noto, vi aggiungo che è televisivo e che è una donna. Dovete indovinare tra le tre informazioni quella sbagliata.
0: Ok, quindi ci sono tre affermazioni, due di queste sono vere, una sola è sbagliata, e loro devono dire qual è quella falsa, praticamente.
1: Esattamente.
0: Di chi parliamo?
1: Oggi parliamo di Michelle Hunziker.
0: Michelona, la salutiamo.
1: Andiamo con informazioni. 1. È stata conduttrice del Festival di Sanremo insieme a Mike Bongiorno. 2. Parla correttamente 4 lingue: italiano, tedesco, inglese e francese. 3. Ha recitato come protagonista nel film divenuto cult Alex e l'Ariete, in coppia con Alberto Tomba.
0: Ok. Beh, una di queste secondo me è piuttosto palese, non dirò altro, ma perché effettivamente resta un po' nel cuore. Va bene, voi dovete indovinare qual è quella falsa tra queste tre affermazioni. Oggi abbiamo un premio in palio, mettiamo qualcosa? Oppure...
1: Allora, oggi abbiamo una bella, bella fonata, perché sai, col caldo, sì, un po' di phon sui capelli.
0: Ma proprio il phon, cioè quello elettrico?
1: Sì, quello elettrico, una fonata.
0: Ma uno dei due deve, deve
1: sì,
0: fonare.
1: Se vuoi tu.
0: Ma io col phon ci so fare.
1: Fai delle belle messe in piega.
0: Sì, io faccio di quelle ciuffate certe volte. Va bene, dovete indovinare voi l'affermazione falsa al 331 80 90 101. Fatelo con la voce. Noi mettiamo Marco Mengoni, Due vite.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo, e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così, che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Dream di Alex Warren qui su R101, le 13:13. Stiamo giocando a Sgamage, un gioco dove la Samri appunto vi ha elencato preaffermazioni su un artista celebre in Italia, che è Michelle Hunziker, una delle conduttrici più amate, ma solamente una di queste è falsa.
1: Esatto. Allora andiamo avanti con la prima, che è stata co-conduttrice del Festival di Sanremo insieme a Mike Buongiorno.
0: Sì.
1: 2. Parla correttamente 4 lingue: italiano, tedesco, inglese e francese. 3. Ha recitato come protagonista nel cult Alex e l'Ariete in coppia con Tomba.
0: Ok, sentiamo voi. Non vi diremo adesso cosa è giusto e cosa no. Sentiamo le osservazioni.
2: La terza risposta, secondo me, lei non ha recitato mai con Tomba.
1: Ok.
3: La notizia falsa è che parla 4 lingue.
1: Ok, perché secondo voi ne parla di più o ne parla di meno?
0: Esatto, ma poi con Alberto Tomba perché non avrebbe potuto...
1: Perché magari la gente lo considera sportivo e non attore.
0: Ok.
1: Dipende dall'età dei nostri ascoltatori.
0: Teniamole lì. Voi continuate a mandare le vostre delucidazioni al 331 80 90 101. Quale tra queste tre affermazioni è falsa su Michelle Hunziker? Ma chi c'è, Samri?
1: Adesso ci sono Serena Brancale, Levante e Delia al mio paese. Mi sento un

0: Mio paese, Serena Brancale, Levante, Delia. In questa canzone c'è un'affermazione su cui noi abbiamo messo la lente di ingrandimento. Samri, tu settimana scorsa hai detto...
1: No, io ho avuto un dubbio.
0: Ho detto...
1: Le Madonne nelle chiese quando torno al mio paese, inteso come quando torno al sud, proprio in maniera spicciola. Però io ho detto che anche a San Martino di Castrozza o in qualsiasi località della Val d'Aosta, Osta della Lombardia, le Madonne sono nelle chiese.
0: A Cogne ci sono le Madonne nelle chiese, a Bormio ci sono le Madonne nelle chiese.
1: Secondo me sì.
0: Noi domani vogliamo aprire questo argomento, vogliamo capire se le Madonne nelle chiese ci sono anche andando oltre la campagna.
1: Quindi noi
0: verso
1: vi chiederemo
0: nord.
1: Delle conferme, cioè di dire: ciao, sono Patrizia, sono di Misano Adriatico
0: e anche nel
1: mio paese ci sono le Madonne nella mia chiesa.
0: Va bene. Domani lo faremo, lo trovo splendido questo argomento.
1: Guarda che è quasi un'indagine demoscopica, eh.
0: Anche a Garlasco ci sono lì, vabbè, evitiamo battute. State con noi che tra un po' c'è la soluzione di Sgamare.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero!
7: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
11: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Partiti Live 2026.
12: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
13: Musica, energia e divertimento.
14: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
15: Team Partiti Live!
14: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
16: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
17: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
18: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
19: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
18: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
20: Finalmente è iniziata l'estate.
21: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
20: Ah sì?
21: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
20: Hai ragione.
21: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano. Navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
22: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
23: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
24: Ho fatto la scelta giusta.
23: Cioè?
24: Faccio pubblicità in TV.
23: Non ci credo.
24: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
23: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
24: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
23: Adesso?
24: Sì, adesso.
25: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
26: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
27: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
28: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
29: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.
30: Grandi Scuole!
31: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: is running out dei Muse qui su R101 alle 13.27 mentre stiamo giocando a Sgamage. Che gioco è Sgamage, Samy?
1: È un gioco dove noi testiamo la vostra solerzia nell'individuare la notizia falsa su tre.
0: A proposito di un personaggio che è Michelle Hunziker.
1: Esatto, ve le ripeto. La prima è stata conduttrice al Festival di Sanremo insieme a Mike Bongiorno. La seconda parla correttamente quattro lingue. La terza ha recitato nel film Alex e l'Ariete in coppia con Alberto Tomba.
0: Ok, sentiamo voi, qual è quella falsa?
2: Buongiorno dalla Calabria, sono Jeanette. Secondo me l'affermazione falsa è la 3. Secondo me non ha recitato.
1: Ah, quindi secondo lei non ha mai recitato, però faceva anche Camera Caffè la Hunziker.
0: Esatto, e qui possiamo dirlo che invece ha recitato con Alberto Tomba. È un film che è divenuto un cult perché è comunque un film dal sapore
1: epico, ormai
0: epico, se vogliamo. Lei non si è mai pronunciata, se non sbaglio, su questo.
1: No, sì, io ho visto un'intervista dove glielo chiedevano e con non poco imbarazzo ha detto che è stata una parentesi della sua vita e che si era divertita molto.
0: Meno male, poi.
3: Della Hunziker è sbagliata quella delle quattro lingue perché sicuramente parla anche lo spagnolo, perciò è sbagliata quella.
1: Ok, quindi ne saprebbe una in più,
0: no,
1: secondo il nostro ascoltatore.
0: Non ne ho idea, però intanto sa perfettamente tedesco e italiano perché il tedesco è la sua madrelingua, italiano. Francese, anch'essa lingua, diciamo, dell'ufficiale svizzera, e poi l'inglese.
1: E ha presentato anche l'Eurovision, però, quindi sa l'inglese.
0: Sa anche l'inglese. Anche questa è vera. Qual è quella falsa?
4: Ciao, sono Grazia. Quella falsa è che non ha fatto un Sanremo con Mai Buongiorno.
0: Sentiamo
5: non
0: voi ancora.
5: Ha presentato il festival con Mai Buongiorno. L'ha presentato nel 2007 con Pippo Baudo ed è stato anche l'ultimo Sanremo di Milva.
1: Vero, complimenti, è vero. La notizia falsa è che lei ha condotto Sanremo non con Mike Bongiorno, ma bensì con Pippo Baudo. Tra l'altro, uno dei cachet più alti della storia del Festival di Sanremo, un milione
0: Baudo.
1: Di euro.
0: Michelle?
1: Per Michelle Hunziker come coprotagonista.
0: Caspita, dei giornalisti completamente qui su R101.

0: Purple Disco Machine con Beat of Your Heart qui su R101 alle 13:36 minuti. Ancora non abbiamo aperto l'argomento che poi faremo domani, vi avvisiamo, legato diciamo un po' alla canzone della Brancale, Levante, Delia, che parlano di madonne nelle chiese solo al sud.
1: Non ne parleremo già... senza essere blasfemi, ma solo con ironia.
0: Esatto, e arrivano già un botto di messaggi adesso, c'è già gente che dice no, nel mio paese, e parlano del Trentino, della Val d'Aosta, del Friuli, esistono appunto figure cattoliche di questo tipo.
1: Comunque, ovunque voi siate, al nord e sud, le troverete nelle chiese le madonne.
0: Ne parliamo domani, ok? Quindi state lì, anzi rovistate un po' in giro, guardate nelle chiese del vostro paese, perché domani sarete interrogati. Enjoy the music. R. 101.

0: Maya, il nuovo singolo di Samurai J, che abbiamo avuto anche ospite Sabri neanche un paio di settimane fa qui
1: in
0: onda,
1: e che potete rivedere sul sito la nostra intervista www.r101.it.
0: e allora fatelo.
1: Io devo inserirmi un secondo, perché ho detto sì, che la Unziger aveva recitato a Camera Caffè, in realtà era Love Bugs,
0: sì, la prima edizione, quella con De Luigi, perché poi andò via lei e subentrò la Canalis, se
1: ma
0: non
1: quante
0: vado...
1: ne sai di ste buone,
0: di quelle, per il resto guardo la memoria come i pesci rossi.

0: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio. Dalle 14 alle 16, non perderti Good Times con Melita Toniolo e Marco Santini. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Se vuoi restare in Good Times,
1: R101. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Siamo praticamente dappertutto, quasi vi inseguiamo grazie ai social network.
4: Quindi su Instagram, Facebook, TikTok, persino su X trovate R101.
3: Mo ci organizziamo anche per LinkedIn nel caso lavoro, no?
5: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
6: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
7: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
8: Jerry Calà per Seat, prima...
9: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Libidine coi fiocchi!
10: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Partiti Live 2026.
11: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
12: Musica, energia e divertimento.
13: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
14: Team Partiti Live!
13: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
15: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
16: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
17: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
16: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
18: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 euro e pane per tramezzini da 400 grammi a 1,79 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
19: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
20: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
21: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
22: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
0: Say Yellow to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's Yellow.
2: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare. L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
14: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
23: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
24: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
3: La canzone che ti fa stare bene arriva ogni ora qui su R101 e da una settimana più o meno a questa parte ha un sapore particolarmente estivo.
25: Esatto, e se non ne avete una oppure avete un ritornello in testa ma non vi ricordate il titolo, basta andare sul nostro sito www.r101.it. C'è una sezione che vi viene in aiuto, le 101 canzoni estive che vi fanno stare bene.
3: Esatto, esatto, sentiamo chi c'è.
26: Ciao a tutti, la canzone che mi farebbe stare bene oggi è Sign Your Name di Terence Trent D'Arby. Ciao.

0: Beacon, Sign Your Name, qui su R101 alle 13:51 minuti, siete con noi. La canzone che ti fa stare bene, che avete scelto attraverso un messaggio.
1: Ma io mi faccio una domanda.
0: Anche due.
1: Del politicamente corretto, siccome Terence Darby adesso ha cambiato nome, non sarebbe più corretto inserire Sananda Maitreya? Sarebbe più corretto forse inserire il nuovo nome.
0: Ma è come quella storia lì di Cassius Clay e Muhammad Ali, cioè per questioni religiose avrebbe cambiato nome?
1: Boh, non lo so, io credo che proprio abbia fatto un percorso e poi abbia definito la sua esistenza con questo nuovo nome.
0: Sai che non lo so, è interessante perché effettivamente io credo che lui adesso abbia più piacere che lo si chiami con il suo nuovo nome.
1: Esatto, infatti su Wikipedia compare con il nuovo nome.
0: Però è altrettanto vero che questo disco è uscito con questo pseudonimo qua.
1: Esatto.
0: Cioè, anche Prince nel corso della sua carriera cambiò 70 volte nome, poi tutti l'abbiamo sempre chiamato Prince, ma lui a un certo punto ha voluto che lo chiamassero Tough Cap. Poi a un certo punto non aveva un nome, aveva solamente un simbolo e nessuno capiva come dovessero chiamarlo, però tutti si limitavano a dire Prince.
1: Vabbè, però per il disco e per la CIA rimane Terence Trent D'Arby, allora,
0: se è il suo vero nome, questo non lo sappiamo, magari andiamo a verificare anche quell'aspetto. Va bene, una domanda oggi fatta di molte domande, meno risposte, però.
1: Così, enigmi a caso.
0: Esatto, in contesti anch'essi a caso. Ce lo dico con Vertigine, R101.
2: Doveva ancora mattina, l'alba una scusa ridicola, nel cuore ancora una spina. Non sono libera, ma almeno valuto un'alternativa. Per respirare il cielo è verticale, oggi mi ha già fatto a pezzi male. Sono sola con me confusa,

0: Another con Talk to You per andare a chiudere questa prima puntata della settimana, anzi diretta della settimana. Solo questa parola non mi esce, Sam,
1: perché
0: non
1: è stata
0: esce.
1: Una bella puntata di un'ottima diretta.
0: Hai ragione. Abbiamo terminato qua, ma torniamo domani, si sa, sempre a mezzogiorno in radio, ma anche in TV sul 67 con i Bonazzi, Sabri Bambi da una parte,
1: Fabio De Vivo,
0: ma non solo noi,
1: ma non solo, Roberta Bussolati la nostra autrice e Michele Rossetti in regia.
0: Esatto, vi lasciamo in ottime mani, sono quelle del Good Times con Melita e Marco. Noi torniamo domani, la Sabri anche con Procediamo e poi con i Bonazzi. Ciao a tutti!
1: Ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Per il sisma in Venezuela 1450 i morti accertati. A Carabaglieda, dopo 4 giorni, padre e figlio salvati da soccorritori francesi e statunitensi. I pompieri individuano 3 superstiti alla Guaira. Trovati i 3 corpi della famiglia originaria di Laviano. I nonni morirono nel terremoto in campagna dell'80. Accordo USA-Iran, stop alle azioni militari a Hormuz, ma Hezbollah puntualizza: ci riserviamo il diritto di difenderci. La reazione dei fondamentalisti dopo i nuovi raid israeliani nel sud del Libano. Gas e petrolio in rialzo, calano oro e argento. Caldo estremo in Europa, bollino rosso in 22 città italiane, domani saranno 25, ma arrivano i temporali, allerta gialla in 10 regioni, colata di fango in Alto Adige, 5 feriti, 69 evacuati, Parigi respira, 14 gradi all'alba, dal 6 luglio però tornerà l'afa. A Messina, 15enne morta dopo essere stata investita, motociclista arrestato, nello scontro il centauro 20enne è rimasto ferito, l'accusa omicidio stradale, ha fatto una manovra azzardata perdendo il controllo del mezzo e sbalzando la vittima a 10 metri. Nella vicenda della famiglia sterminata, 70 le segnalazioni sul presunto omicida. Il 43enne bengalese sospettato di aver commesso il triplice omicidio a Roma Casalotti. Del Bangladesh anche le vittime, una coppia e la figlia di 8 anni e caccia in tutta Italia, si sospettano coperture. Calcio, dopo la qualificazione canadese, altri 2 sedicesimi dei mondiali, dalle 19 a Houston, Brasile-Giappone, dalle 22.30 a Foxborough, Germania-Paraguay, sparatoria nella fan zone a San José, un morto e un ferito grave, non c'erano partite in corso, si cerca un uomo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Sostituisce.
3: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.

0: pomeriggio, amici del Good Times. Come state? Siamo sempre noi, Marco Santini.
1: Ciao a tutti. Ciao.
0: Melita Toniolo, Paride in regia. Come state? Come avete passato questo weekend? Spero bene. Noi siamo carichissimi.
1: Boccheggiando, amici, boccheggiando, perché insomma è così, le alte temperature non ci molano, ma la svolta pare sia dietro l'angolo. Noi ce la mettiamo tutta, insomma, a portarvi un po' di freschezza in quest'estate 2026. Ne abbiamo bisogno, perché veramente, ragazzi,
0: e anche un po' di musica per ballare e insomma per divertirci insieme. Come sempre alle ore 15 la nostra polemica immancabile e tutti voi che potete farvi sentire al 331 80 90 101.
1: Oggi andiamo in Messico.
0: Olè!
1: Andiamo in Messico, arriva una storia pazzesca, ma tra un attimo subito una domanda per voi, ma c'è la musica. Cominciamo, Rihanna e Calvin Harris.

0: Abbiamo cominciato così con il beat, la battuta Meli, capito? Pam, pam, pam, così con il ritmo. Il
1: si
0: ritmo
1: inizia così lunedì, certo.
0: Lunedì con sprint, con tanta energia, amici, e subito pronti via con la nostra domanda che si lega un po' al tema della polemica di oggi delle 15. Al 331 80 90 101 vi chiediamo di risponderci e di dirci questo.
1: Se aveste un rotolo infinito di scotch, tutto vostro, di disposizione. Esatto, chi fermereste per 10 minuti?
0: Quindi immaginate di avere questo nastro gigante di scotch, no? Di nastro adesivo, e bloccare qualcuno per, proprio così, evitare che magari faccia qualcosa in generale. Sarete voi anche
1: oppure
0: a dirci
1: tanto solo per averlo lì 10 minuti, per guardarlo, per
0: sì,
1: dire tutto quello insomma che pensate e non potete fare.
0: Il tema della polemica ci porterà in Messico e ci sarà anche del nastro adesivo, cioè queste due cose, poi capirete, vi spieghiamo tutto, quindi insomma state con noi e porteremo dentro la polemica. Ma intanto la nostra domanda a cui, se vi va, potete rispondere è:
1: se aveste un rotolo infinito di scotch a disposizione, chi fermereste per 10 minuti? Io

0: Baby K, Tuca Macarena qui su R101. E ragazzi, ci state raccontando, insomma, se aveste un rotolo infinito di scotch a disposizione, chi fermereste per 10 minuti? Sentiamo voi, vai.
1: Se avessi uno scotch per fermare una persona, fermerei Trump, perché penso che abbia già fatto abbastanza guai in quel poco tempo che è suo lui al governo.
2: Ma lì ne serve, cioè, proprio un rotolo.
0: Ma poi 10 minuti abbiamo detto.
2: Gigante,
0: eh?
2: Esatto. Poi
3: io lo userei per cambiare il pannolino a mio figlio, così almeno non facciamo la lotta greco-romana tutti i giorni.
0: Quando sono piccoli, paffuttosi, non stanno fermi, Santini.
4: Io, se avessi un rotolo di scotch a mia disposizione, bloccherei la mia collega di lavoro. Ma non bastano 10 minuti.
0: Non bastano 10 minuti, vedi?
2: Già puoi iniziare con 10 minuti, poi 20, poi mezza giornata.
0: Ma perché non sta mai ferma? Poi o non sta mai zitta?
2: Probabilmente non sta zitta, quindi in quel caso il nastro adesivo è molto utile. 331 80 90 101 amici, quindi se avesse un rotolo infinito di nastro adesivo, chi, insomma, bloccherese per una decina di minuti? Poi secondo me questa domanda è perfetta fatta di lunedì, perché sai che lunedì è sempre un po' un giorno, non per tutti,
0: delicato.
2: Però bisogna,
0: abbiamo bisogno di calma, esatto, di ricominciare piano piano, ma anche di sentire la nostra musica, Somber.

0: Zomber su R101, lunedì pomeriggio 29 giugno, la nostra domandina al 331-8090-101 a cui state rispondendo: se poteste avere un bel rotolo di nastro adesivo, chi bloccherete per 10 minuti e perché, ovviamente?
1: Qualcuno ha scritto: sicuramente la mia vicina di casa, le chiederei un sacco di cose sul nostro paese. Qualcun altro nomina anche la suocera,
0: Beh, è un classico, dai.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Una produzione Top Ten Group.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
10: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
11: Anche su un mezzo non tuo?
10: Sì.
11: E offre anche tutela legale.
10: Mi fai parlare?
11: E assistenza sanitaria e a casa.
10: Esatto, Moby, perché ACI
11: è il club sempre vicino a te.
10: Almeno la chiusura posso dirla io?
11: Ok, socia.
10: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
12: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
13: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
14: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
15: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
16: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
17: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale:
18: apri R101.
17: R101.
19: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
0: Sì, certo.
10: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
3: Rhaenyra sta arrivando.
2: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
4: La regina ha molti draghi.
2: La lotta per il potere sta per cominciare.
3: La loro disfatta è scritta.
2: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Valeria Rossi, tre parole qui su R101, le 14:27, lunedì 29 giugno. Tanto caldo, tanta musica e tante risposte ci state dando ad una domanda che vi abbiamo lanciato poco fa.
1: Una domanda che si collega, lo ricordiamo sempre, al tema della nostra polemica che arriva alle 15. Oggi vi porteremo in Messico e dove il tema centrale sarà appunto un po' il nastro adesivo. In effetti vi abbiamo chiesto, immaginate di avere a disposizione un rotolo di nastro adesivo infinito, chi bloccheresse per una decina di minuti e soprattutto perché?
2: Se avessi un rotolo di scotch infinito fermerei mia moglie che è infermabile, continuamente a fare delle robe, non sta mai ferma un minuto.
0: Ma tipo che robe? Shopping, parlava via con le amiche.
1: E poi vai.
3: Alla mattina io bloccherei la mia gatta perché la mia sveglia la mattina suona alle 5 e lei giusto alle 5 meno un quarto mi viene a chiamare, mi toglie proprio quell'ultimo quarto d'ora di letto ed è allucinante, quindi la bloccherei giusto per quel quarto d'ora, 10 minuti sarebbero sufficienti, così io posso stare a letto e alzarmi magari appena 5 minuti prima del suono della sveglia.
1: Grazie.
3: Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Anche Santini mi sa che stanotte non ha dormito,
1: sì,
0: per il suo cane.
1: Un po' poco, beh, altrimenti ragazzi fa caldo e poi gli animali come noi hanno caldo, si muovono, ti svegliano eccetera eccetera. Qualcuno invece scrive, bloccherei con del nastro adesivo per 10 anche più minuti chi cammina guardando il telefono e poi ti viene addosso ovviamente per strada, insomma in giro in generale, quelli un po' distratti dal telefonino. Va
0: continuate
1: bene?
0: A raccontarci se aveste un rotolo infinito di scotch a disposizione chi fermereste per 10 minuti. 331 8090 101.

RTL 101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque, soprattutto nel tuo cuore.

0: R101 Dance the Night, questo è il Good Times, Marco Melita. Ma la domanda è: l'ha finita la vacanza, anzi la luna di miele Dua Lipa in Italia?
1: Non credo,
0: sta ancora girando. Sì. Beata lei. Va bene, 331-890-101, noi vi abbiamo chiesto invece di immaginare di avere tra le mani questo grande, infinito rotolo di scotch, di nastro adesivo e di poter bloccare per 10 minuti una persona. Chi e perché? Sentiamo ancora. Vai. Voi.
2: Io, se avessi un rotolo di scotch, bloccherei per 10 minuti il tempo per avere la possibilità di avvisare tutti gli abitanti del Venezuela che dopo un po' ci sarebbe stato il terremoto e sperare di riuscire a mettere in salvo tutti.
0: Quindi bloccare
1: un'ottima mossa da supereroe.
0: Qualcuno scrive: chi entra in ascensore prima di far uscire gli altri.
1: Qualcuno
0: tipo di persona bloccherei.
1: Sì. Qualcuno dice anche il mio capo, un classico.
0: Poi
3: ho capito la polemica. Oggi si parla di quell'uomo che prendeva i ladri e li attaccava col nastro vicino ai pali.
0: Allora, in effetti,
1: non lo sappiamo.
0: In effetti, insomma, sì, l'unica cosa che sappiamo è che vi porteremo in Messico. Poi.
1: E l'altra cosa che sappiamo è che sta arrivando la nuova di Alessio Bernabei, si intitola

0: La nuova di Alessio Bernabei, Labbra Amarena. Ragazzi, e tra pochissimo arriva la nostra polemica. Andremo in Messico, parleremo di scotch, di qualcuno insomma che ha fatto una cosa un po' particolare.
1: Invece, se aveste questo scotch infinito, chi bloccherebbe per 10 minuti? Qualcuno dice: chi mette la musica a tutto volume con i finestrini abbassati? Per me invece no.
2: Il

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Sta per arrivare, come sempre, l'appuntamento che non può mai mancare ogni ora su R101 con la canzone che ti fa stare bene.
2: È semplicissimo, manda la tua canzone preferita al 331 80 90 101 e se sarai fortunato la sentirai qui.
3: NH Collection Hotels and Resorts, hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
6: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
7: Musica, energia e divertimento.
8: Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
9: Team Battiti Live!
8: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
11: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
12: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
13: La sfida è aperta. E Iper l'ha accettata.
14: Contro i prezzi alti. Contro le offerte che si esauriscono subito.
13: Iper la grande I. Dal 29 giugno al 12 luglio schieralo. Operazioni imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 €. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
15: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
16: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 €. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: ciclo perfetto su corede.it.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
4: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
3: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!
8: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
9: Su R101 le 14.46 in questo momento arrivano sempre le vostre canzoni estive che vi fanno stare bene.
10: La canzone che ci farebbe stare bene è Invisible Touch dei Genesis. Voilà, buona giornata.

0: 1985 i Genesis qui su R101 con Invisible Touch, la canzone sì dell'estate, ma non solo, che ci fa stare bene. Le vostre canzoni al 331 80 90 101, ogni giorno avete questo spazio, quindi segnalate le vostre canzoni ogni ora, come vi va, quando volete, insomma. E poi se ci sono delle storie, degli aneddoti legati alle canzoni, meglio ancora, insomma. Noi riceviamo tutto e poi mandiamo in onda,
1: soprattutto se sono in modalità estiva, così insomma passiamo questi mesi d'estate insieme a voi con la nostra buona musica. Tra pochissimo arriva la polemica, vi portiamo in Messico e vi parleremo insomma di una persona che ha fatto delle cose un po' particolari. Sicuramente vi dividerete anche qui,
0: sì,
1: per questo dibattito.
0: Secondo me ha fatto una cosa grave, molto grave, sbagliata. Una cosa che non va
1: fatta. Ha fatto benissimo.
0: Sembra una notizia leggera,
1: ma non
0: di quelle,
1: lo è.
0: Po' che uno dice, ma sì, dai, il 20 è una cosa che non va
1: ha
0: fatta.
1: Ha fatto benissimo.
0: Sembra una notizia leggera,
1: ma non
0: di quelle,
1: lo è.
0: Di
1: no,
0: quelle
1: no,
0: un
1: no.
0: po' che uno dice, ma sì, dai, il 20

0: pochi secondi alle 15 qui sulla radio che vi fa stare bene, R101. Ciao a tutti, Marco Santini, Melita Tognolo.
1: Buon pomeriggio.
0: Pari Day, regia, in questo 29 di giugno. Buona estate, sta per arrivare come sempre a quest'ora, chi ci segue lo sa, la nostra immancabile polemica. E si tratta, lo ricordiamo, soprattutto per i nuovi, di una sorta di spazio libero, aperto e diciamo democratico a tutti, dove si parte da una notizia di cronaca, che può essere dall'Italia oppure in questo caso dall'estero, e vi si chiede di dirci la vostra, di schierarvi, da che parte state, cosa ne pensate. Questa è la polemica, amici.
1: Senza censure, quindi no. Tutti possono parlare, dire tutto ciò che volete. 331 80 90 101, più o meno ovviamente. Ragazzi, oggi vi portiamo nella città di Lagos de Moreno. Tra pochissimo parte la nostra polemica.

0: Imagine Dragons R101 on top of the world. 15.03, basta perdere tempo. È il momento, amici, di darvi il là alla nostra polemica e di dirci tutti quanti, insomma, cosa ne pensate su questa storia che sì, arriva dal Messico, ma potrebbe essere un fatto trasportabile tranquillamente nel nostro paese, in Italia. Anzi, io credo che forse qualcosa di simile sia successo.
1: Forse sì.
0: Però insomma, intanto sentiamo il tema di oggi. Vai, Meli.
1: Da 10 giorni nella città di Lagos de Moreno un giustiziere si aggira nella notte per riportare la legge nelle strade. Sono almeno 5 gli uomini trovati legati con nastro adesivo ai lampioni della città con accanto le moto che avrebbero rubato. La polizia lo cerca mentre il web lo ha già ribattezzato come Batman, visto che agirebbe nella notte con il favore delle tenebre. Su molti di loro compaiono anche scritte, disegni sul viso, i baffi fatti con un pennarello, vibris da gatto e la parola spagnola che sta per ladro. Le moto parcheggiate accanto a loro servono da prova del crimine, una sorta di gogna, ma il segretario alla sicurezza dello Stato ha chiarito che gli uomini legati ai lampioni sono delle vittime e che la polizia sta cercando questo Batman per arrestarlo.
0: Aia, amici, questo è il tema del nostro lunedì. L'ho detto prima, sembra una notizia un po' leggerina così da fine giugno, e invece qui si apre un grande dibattito, grandissimo, sul fatto di, insomma, farsi un po' giustizia da soli, perché di questo si tratta. Poi ora al 3390-101 sarete voi a dirci cosa ne pensate, cioè fa bene questo Batman,
1: è una specie di Robin Hood praticamente, oltre a Batman, perché sta aiutando, insomma, i poveri.
0: Vogliamo
1: che
0: citare un altro supereroe? No, non lo so. Superman, il discorso è: fa la cosa giusta questo signore a bloccare con il nastro adesivo i ladri che cercano di rubare le moto, oppure invece dovrebbe
1: fare del male, cioè li blocca
0: fare
1: solo.
0: Quindi Meli, tu mi stai dicendo tra le righe che sei d'accordo?
1: Io sì, perché ogni tanto con la giustizia, secondo me sì, andrebbe fatta anche un po' da soli,
0: amici?
1: Anche se non so se è corretto dirlo, però
0: ormai l'hai detto, Meli,
1: detto,
0: quindi insomma ti prenderai le tue responsabilità. Ecco, 331 80 90 101
1: luglio a casa in vacanza,
0: chi lo sa, sale la Claire delle polemiche e facciamo giustamente entrare chi magari la pensa come il Batman messicano, come Melita, che bisogna
1: ovviamente sui social
0: questi ladri.
1: Sui social tanti a favore di Batman, certo, dicono ha fatto benissimo, grazie, anche perché ha ritrovato davvero un sacco di moto.
0: Cominciamo, diamo il via anche oggi alla nostra polemica e la musica. Ci sono i The Color.

0: Girls, Harry Styles, siete su R101, c'è il Good Times, è partita anche oggi la nostra immancabile polemica e vi abbiamo portato in Messico, da dove arriva appunto questa notizia di cronaca, dove c'è il giustiziere soprannominato Batman che lega i ladri di moto ai pali con del nastro, fa questa cosa, poi tra l'altro anche li marchia, scrive sui loro corpi, questo
1: baffetti,
0: è il ladro, eccetera, eccetera.
1: Con il pennarello.
0: Ma lui è ricercato dalla polizia messicana perché sta facendo una cosa illegale che non può fare, nonostante per qualcuno invece
1: non vengono puniti proprio i ladri di queste moto.
0: I ladri magari verranno puniti, ma a sua volta anche lui fa una cosa che un po' sconfina. Che ne pensate, amici? Da che parte state? Cominciamo a ascoltare voi e le vostre idee, vai pari.
2: Ma ragazzi, a furia di dai e dai e dai, poi si arriva all'esasperazione. Fa benissimo.
0: Lui è d'accordo.
1: Dalla parte di Batman.
0: Vai.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Giuseppe dalla provincia di Bari.
0: Ciao Giuseppe.
3: L'azione è bellissima, cioè il buonsenso cittadino va sempre bene. Il problema è che poi si scontra molte volte con le leggi. Sappiamo tutti che la legge non ammette ignoranza. Purtroppo in questi casi è la legge che deve intervenire per acciuffare il delinquente.
0: E il confine tra sto facendo una cosa giusta, ma poi subito dopo rischio più di quanto sto facendo. Proprio
1: e dove
0: è
1: si ferma questo confine?
0: È leggerissima.
4: Vabbè, ma scusate, se lui non fa del male a nessuno, tranne il legare queste persone al palo e fare in modo che la rifurtiva venga recuperata, dov'è il problema? A questo punto forse sarebbe da imbavagliare anche il sindaco e metterlo dentro, visto che è contrario a questa cosa.
0: Perché fa una cosa, cioè non è che lui fa, cioè è chiaro che non fa del male ai ladri, li lega con il nastro adesivo al palo.
1: Gli fa i baffetti con il pennarello, santini.
0: Il problema è che non può fare questa cosa perché lui non ha l'autorità e non ha la competenza.
1: Ma cioè, se non beccano mai i ladri delle moto, lui a questo punto si è stancato e ha detto, sai che c'è, ci penso io, mi metto lì la notte e vado a cercarli.
0: 331-80-90-101, siamo solo all'inizio della nostra polemica, amici, che ne pensate e da che parte state? Fatecelo sapere. Adesso. Don't know.

0: diretta su R101. La nostra polemica è partita. Siamo andati in Messico, dove scende in campo Batman. Lui blocca i ladri di moto, li lega ai pali della luce, ma poi viene ricercato.
1: Ciao ragazzi, no, non sono d'accordo, perché lui sta facendo una cosa che non gli compete, e quindi è un reato quello che sta facendo lui. È giusto che comunque lo fermino, perché ci sono le persone di competenza che si occupano di queste cose.
0: Ma se non li fanno, poi
2: va arrestato.

0: Sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Per ascoltarci sempre e ovunque siate ci sono tanti modi, avete a disposizione per esempio cosa, Melita?
3: Scaricare l'app che è gratuita oppure accendere il digitale terrestre, canale 67 oppure...
2: il nostro sito r101.it.
4: La sfida è aperta, Iper l'ha accettata.
5: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
4: Iper la grande I, dal 29 giugno al 12 luglio, schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 €. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
6: Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974. Scopri di più su iper.it.
7: Di Team Battiti Live 2026.
8: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
9: Musica, energia e divertimento.
10: Condotto da Ilary Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
11: Team Battiti Live!
10: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
12: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
13: Ok, e quindi?
12: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
13: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
12: A partire da €25.990, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
14: MG. Find your more.
15: Ciao da Laura Cremaschi
16: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
15: Proteggi la tua pelle con Ecran, l'unico con molecola Vitox 80 che protegge la pelle e ripara le cellule danneggiate. Gli spray San Nick sono a €10,99. Prova anche lo speciale sieroviso SPF 50 a €7,99. E per mantenere la pelle morbida ed idratata c'è il dopo sole Ecran a €7,99.
16: Acqua e sapone.
15: Oltre la convenienza.
17: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
18: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a €3,49 e mele gioia da 800 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
19: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress, grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
20: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a €200 in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
21: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
22: R101 Meteo.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per le prossime ore. Nuvolosità in aumento sulle Alpi, sul nord-ovest e sulle zone interne montuose del centro-sud. Con rovesci temporali sul settore alpino e prealpino, lungo l'Appennino, nell'interno del Lazio e sui rilievi della Sicilia. Non si escludono fenomeni intensi. In serata ancora qualche rovescio su Appennino settentrionale, su Emilia, Veneto occidentale, est della Lombardia, Trentino Alto Adige e Piemonte occidentale. Caldo ancora intenso e afoso, in leggera attenuazione al nord-ovest. Temperature massime per lo più comprese tra 30 e 37 gradi, con punte di 40 in Valpadano orientale e nelle zone interne della penisola. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
11: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Calling su R101, wherever you will go. 15:26, state ascoltando il Good Times. Ciao a tutti, ancora da Marco Santini, Melita Tognolo, Paride in regia. Siamo noi insieme a voi che stiamo facendo la polemica come tutti i giorni e vi abbiamo portato in Messico, perché questa notizia di cronaca arriva proprio da quelle parti, dove c'è questo Batman messicano.
1: L'hanno chiamato così, l'hanno ribattezzato,
0: sì,
1: così.
0: Che fa una cosa: lega i ladri delle moto ai lampioni con questo scotch e appunto li blocca, li immobilizza, disegna sui loro corpi delle cose, dei baffi, scrive ladro, ladro, ladro. Ma facendo questa cosa uno potrebbe dire bravo, bravo, sei bravissimo.
1: Tanti dicono bravissimo.
0: In realtà dalle sue parti questo personaggio è lui stesso ricercato, perché sta facendo una cosa illegale che non può fare. E noi vi abbiamo chiesto: che ne pensate? Da che parte state? Giustizia fai da te, sì oppure no?
1: Si sono divisi, ragazzi, vai.
2: Tutti quelli che pensano che questo giustiziere della notte non sia nel giusto, io gli auguro che gli rubino la moto, la macchina, gli svaligino casa e magari gli rubino pure il cane. Poi imparate, poi chissà se il giustiziere della notte verrà ad aiutarvi.
1: Allora, non è giusto, non che sia giusto,
0: ma io non
1: lo arresterei. Cioè, comunque ha fatto una cosa per gli altri.
0: Rubatemi tutto, ma non il mio cane.
1: Quello è sicuro.
3: Ma sì, ha trovato un metodo divertente per punire i ladri. Ci vorrebbe anche qui in Italia, che se ti entra qualcuno in casa e per sfortuna si fa male, devi mantenerlo finché non passa miglior vita.
1: Vero.
0: Bisogna chiamare le forze dell'ordine, non solo nel nostro, nel nostro paese, in generale, anche in Messico funziona così. Poi...
4: Ma figo, è come nel Far West quando mettevano la taglia, dollari. Io lo rifarei, secondo me fa bene, fighissimo.
1: Senti come si diverte.
0: divertita. Io l'ho detto, sembra una notizia così, no? Un po' leggerina, ma in realtà se scavi bene c'è tutto un mondo, un discorso gigante sotto.
5: A me più che altro la domanda che sorge spontanea è la seguente: ma questo come fa a sapere chi è il ladro delle moto? Cioè, non è che c'è scritto ladro? Ecco, questo è il mio quesito. Antonio da Origio,
1: perché lui li controlla.
0: Però
1: lui li controlla,
0: è una giusta osservazione. Cioè, come fa lui a essere così sicuro che quello è il ladro?
1: Perché
0: chi lo stabilisce? Cioè, lui?
1: Perché lui li controlla, si è messo
0: controlla.
1: Di notte e va a cercarli.
0: Magari è uno che invece vuole fare del male a una persona,
1: ma
0: cioè,
1: no.
0: lui è il ladro, e quindi
1: si aggira nella notte apposta
0: tutto.
1: Perché in quel paese lì rubano un sacco di moto. Continua ovviamente la nostra polemica, scende in campo Batman, blocca i ladri, li lega i pali, ma poi viene ricercato. Che cosa ne pensate? 331 8090 101. Intanto c'è lei, Elisa.

0: 101, 15:35, la nostra polemica, la prima di questa settimana. Stiamo parlando del Batman messicano che lega i ladri ai lampioni con lo scotch, i ladri che rubano le moto, ma lui stesso è diventato ricercato dalla polizia, perché questa cosa chiaramente
1: non si fa.
0: Giustamente, dico io, non la può fare, non si può lui sostituire alle forze dell'ordine. 3318-90-101, nonostante tantissimi siete dalla parte di Batman, un po' come Meli.
1: Esatto, vai. Io sono proprio dalla parte sua.
2: Io gli mettevo la Z di Zorro a questi qua, la Z con la spada, no? Il cerotto, la Z incisa sul petto.
0: Ma è Batman, è Batman.
1: Zorro è un'altra cosa.
0: C'entra Zorro?
3: Cioè, in pratica, per tornare al tizio di prima, sarebbe bastato seguire i ladri, che ne so, col proprio mezzo, e nel frattempo allertare la polizia e aiutare le pattuglie della polizia a catturare il ladro senza sostituirsi alla polizia. Tutto qui, non è una cosa impossibile, è soltanto evidentemente che il personaggio vuole un po' di popolarità, ha bisogno magari di un obiettivo nella vita.
1: Ma lui proprio non si fa vedere, che popolarità, non si fa vedere
0: su Instagram il Batman. Sì, sicuro.
1: Scopriremo che è Santini del Messico.
0: Ma io proprio, figurati, guarda, io chiamo chi di dovere. Guardate, stanno rubando qualcosa.
1: Sì, sì.
0: Pensateci voi che siete pagati per fare quella roba lì,
1: sì.
0: Mica vado io, figurati. Poi.
4: Ma se fosse lui che ruba le moto e poi lega le persone davanti alla moto scrivendoci ladro, così giusto perché gli hanno fatto qualche torto? Alla base della democrazia c'è la suddivisione dei poteri.
1: Ma no, se ha fatto le foto poi di questi signori legati al palavra, ha fatto anche
0: magari
1: il video di loro,
0: no,
1: che rubano.
0: E invece magari sono proprio loro.
1: Adesso gli scrivo.
0: Comunque, ragazzi, cioè, secondo me la cosa fondamentale è non girarsi dall'altra parte, cosa che invece si vede e si sente spesso fare.
1: Bravo Santini.
0: Cioè, io se vedo uno che fa una cosa, magari io non ci vado, cioè fisicamente a placare.
1: Hai paura,
0: Che magari uno dice: ma perché vi devo mettere in mezzo nei guai? Però non mi giro dall'altra parte. Se vedo qualcosa che non va, chiamo, metto in allarme chi di dovere. Questa, secondo me,
1: bravo
0: è la
1: Santini.
0: Cosa più importante. Vabbè, bravo. Insomma,
1: bravo,
0: faccio
1: premio
0: così.
1: Santini.
0: Grazie,
1: è
0: grazie.
1: Finita la nostra polemica?
0: Volendo sì,
1: no,
0: però.
1: No, continua. 331 80 90 101. Intanto c'è lui, J-Ax. 1, 2,

0: CPAO su R101. In Messico scende in campo Batman, blocca i ladri di moto, li lega i pali della luce.
1: Oh ragazzi, perché io non ho più il fisico, perché altrimenti mi vestivo da Catwoman e andavo a dargli una mano.
0: Ecco.
1: Batman forever.
2: Aia.
0: Batman forever.
2: Non si può fare, signora, non si può.
3: Il pomeriggio da noi è solo good time. R101.
2: Quante volte vi siete ripromessi di cambiare le vecchie finestre di casa? Beh, è il momento di farlo con la promo Rinnova e Risparmia di Domal. Ricevete 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircala acquistata.
0: Finestre sostenibili in alluminio riciclato post-consumo che uniscono un'estetica elegante a un isolamento eccezionale per il massimo comfort abitativo. Scopritele dai maestri serramentisti aderenti.
2: La promozione termina il 15 ottobre. Trovate il punto vendita più vicino il regolamento su domal.it.
4: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio.
3: Cari amici di R101,
4: dalle 16 alle 18 non perderti Cari amici di R101 con Emanuela Maisano. In radio su R101, in TV sul canale 67 del

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Amici, tra pochissimo arriva come sempre qui ogni ora il vostro momento preferito, quello della canzone che ti fa stare bene.
3: Proprio così sono le vostre canzoni, anche adesso con un vocale al nostro numero 331 80 90 101.
4: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
5: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
4: No!
5: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
6: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
7: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
9: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
10: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
11: Musica, energia e divertimento.
12: Condotto da Ilary Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
13: Team Battiti Live!
12: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
14: Say Yellow to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's Yellow!
15: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
16: Barley Arts presenta Five. Unica data italiana, mercoledì 8 luglio, Parco della Musica di Milano. Preparati a tornare negli anni 90. L'energia, le hit che conosci a memoria, le notti a cantare senza fermarsi. È il momento di rivivere tutto dal vivo e farlo ancora più forte. Biglietti su Ticket One e Boxer Ticket. Radio ufficiale R101.
17: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
19: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
20: E i consumi?
19: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
20: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
21: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
19: Ho fatto la scelta giusta.
21: Cioè?
19: Faccio pubblicità in TV.
21: Non ci credo.
19: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
21: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
19: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
21: Adesso?
19: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
22: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
23: Jerry Calà per Seat prima.
24: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
23: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
24: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
23: Sì, Jerry.
24: Doppia libidine!
23: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
24: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
23: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
24: Libidine coi fiocchi!
25: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
2: Wow! La nostra nostra polemica non è ancora finita, ma ci sono le vostre canzoni, vai!
0: La canzone che mi fa stare bene, mi piacerebbe sentire Abracadabra di Steven Miller Band, e mi riporta un'estate di tanti tanti anni.

0: Dave Miller Band, Abracadabra, R101, la canzone che ci fa stare bene, un po' come le canzoni dell'estate che ci state continuando a suggerire al 3318091, fatelo sempre, ogni ora c'è questo spazio tutto interamente per voi.
1: Andiamo a chiudere la nostra polemica, oggi vi abbiamo portato in Messico dove c'è il nuovo Batman che blocca i ladri di motociclette, poi li lega ai pali della luce e insomma fa i video, li mette sui social e diventa un pochino un giustiziere della notte. Tanti si sono divisi non solo sui social ma anche qui. La chiudiamo così.
2: Possibile che quando qualcuno si comporta bene, che fa una cosa giusta, c'è sempre sì ma questo e quell'altro, fa bene, punto e basta, fa bene.
1: Perché ragazzi è ricercato dalla polizia, lui e non i ladri, cioè, veri di moto.
0: Chi stabilisce che sta facendo una cosa giusta? Cioè, tu dici che lui fa una cosa giusta, ma per esempio per le autorità messicane lui sta facendo una cosa sbagliata e quindi anche lui rischia di essere arrestato.
3: Marco Melita, buongiorno. A questo signore bisognerebbe dargli la medaglia d'oro al valor
1: civile. Ricercato dalla polizia, lui e non i ladri veri di moto.
0: Chi stabilisce che sta facendo una cosa giusta? Cioè,

0: Domenica, caro Saif, questa era la sua buona domenica, invece buon inizio di settimana a tutti quanti, buon lunedì, grazie come sempre per esserci stati, a pari di regia, a Melita Tognolo,
1: Marco Santini.
0: Torniamo domani come sempre alle 2, vi lasciamo con la zia Manu e mi raccomando, occhi aperti perché Batman è sempre in giro, sempre.
1: Mua. A domani, ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Forte scossa di assestamento in Venezuela, magnitudo 5,1, epicentro vicino alla Guaira, l'area più colpita del paese. Nessun ferito. Il bilancio del violento sisma per ora parla di 1450 morti. A Carabaglieda, padre e figlio trovati vivi dopo 4 giorni. Si cerca ora di salvare una donna coi 2 figli. In Germania, sparatoria vicino a una casa rifugio, a Stade, in Bassa Sassonia. 5 morti e diversi feriti, 2 i fermati. Numerosi i colpi esplosi, sconosciuti i motivi dell'attacco. Le vittime sono tutte persone adulte. L'area è stata isolata. Accordo USA-Iran, stop alle azioni militari a Hormuz, ma Hezbollah puntualizza, ci riserviamo il diritto di difenderci. La reazione dei fondamentalisti dopo i nuovi raid israeliani nel sud del Libano. Gas e petrolio in rialzo, calano oro e argento. Caldo estremo in Europa, bollino rosso in 22 città italiane, domani saranno 25, ma arrivano i temporali. Allerta gialla in 10 regioni, colate di fango in Alto Adige, 5 feriti e 69 evacuati. Parigi respira, 14 gradi all'alba, dal 6 luglio però tornerà l'afa. Nella vicenda della famiglia sterminata, 70 le segnalazioni sul presunto omicida, il 43enne bengalese sospettato di aver commesso il triplice omicidio a Roma Casalotti. Del Bangladesh anche le vittime, una coppia e la figlia di 8 anni. E caccia in tutta Italia, si sospettano coperture. Calcio, continuano i 16esimi dei mondiali, dalle 19 a Houston, Brasile-Giappone, dalle 22 a Foxborough, Germania-Paraguay, dalle 3 a Monterrey, Olanda-Marocco. Tennis a Wimbledon in queste ore, Sinner, Kecmanovic e Quinn Darderi. Queste le breaking news di TGCOM 24.

il mondo, buon pomeriggio in diretta sulla radio che ti fa stare bene, R101, da me la zia Manu, un minuto dopo le 16 per il nostro appuntamento di ogni giorno durante la settimana, da lunedì al venerdì dalle 16 alle 18, si chiama proprio Cari Amici, con tutta la squadra, c'è Federica Salvia in redazione, c'è Diego Petta in regia, ci sarà la possibilità, come accade ogni ora su R101, di richiedere la canzone estiva che ti fa stare bene, questa l'ho scelta io, ditemi se vi piace, Coldplay.

sicuramente la storia che sto per condividere insieme a tutti voi qui a Cari Amici su R101, appunto da parte mia, zia Manu, potrebbe essere un adventure of a lifetime, una vera avventura della vita cantata dai Coldplay, che fa molto riflettere. Lo faremo oggi, magari con un supporto anche dal punto di vista scientifico. Non so se avete sbirciato, letto, vi siete imbattuti in questa notizia riguardante quest'uomo. Non ho ben capito da dove arrivi perché non è citato. Si chiama Ernesto Reinares e viene identificato come l'uomo che ha trasformato l'annullamento dei matrimoni in un vero e proprio business. Cioè lui ha messo, quasi per gioco a dire la verità, poi è diventato un lavoro, un annuncio su un portale di annunci dove si possono vendere varie cose, anche servizi, dicendo: hai dei dubbi o non vuoi sposarti e non sai come rifiutare? Non preoccuparti più, mi opporrò al tuo matrimonio, devi solo dirmi l'ora, il luogo e la data e a quel punto io farò tutto il resto. E lui cosa fa? Quando qualcuno, ed è successo che l'abbiano contattato, in realtà non è una notiziola, non è una cosa presa così, è certificato, è stato raccontato da diverse testate giornalistiche, e a quanto pare lo contattano, lui arriva in base a lo sposo, la sposa appunto che decide di non volersi sposare, lui farà una sceneggiata d'amore, cioè al momento in cui qualcuno che sia contrario a questo matrimonio, zitto ora o parli per sempre, una roba del genere, lui si alza e comincia a fare la sua scenata d'amore verso appunto lo sposo o la sposa, e poi basta, finito tutto, cosa volete che accada? Poi alla fine va tutto all'aria e non si sposano più. Il servizio costa 500 euro, però se prende calci o pugni dai vari invitati o gente sono 50 euro ogni, diciamo, atto un pochettino aggressivo. Partiamo da qui dicendoci innanzitutto mamma mia, e in secondo luogo, a voi è capitato di assistere a una situazione del genere, un no all'altare e poi tante altre questioni?

0: buon vento!
1: Il tipico augurio marinaresco, buon vento, contratto buon vento in poppa sarebbe Jovanotti Alfa su R101, cari amici, e gli auguri agli sposi, perché stiamo parlando di matrimoni che in realtà poi non vengono celebrati, perché si arriva all'altare e si dice di no, vanno fatti rigorosamente dopo, se si sposano allora riso, petali e congratulazioni, se no magari c'è qualcuno che arriva all'ultimo e dice proprio no, dopo aver preparato tutto. Vi è successo? Avete partecipato a qualche matrimonio che è andato super giù a finire così?
2: Ciao, sono Mary. No, all'altare non mi è capitato, però mi è capitato che la sposa scappasse durante la notte prima del matrimonio con un altro. Ci siamo presentati al mattino per aiutarla a vestirsi e non c'era. Si è sposata con un altro.
1: Aia, ti stavo per chiedere, invece poi l'hai raccontato, in realtà appunto c'era un'altra persona, perché a chi invece ha vissuto questa cosa, da spettatore o da diretto protagonista, secondo voi perché si arriva al momento dell'altare a dire di no? Perché non si riesce un attimo prima? Quali sono i motivi che ci portano? Al 331 80 90 101 su R101, ora Bruno Mars.

0: pomeriggio su R101 dalla zia Manu. Stiamo chiacchierando in questa diretta di Cari Amici, in questo lunedì di fine giugno 29, di momento in cui si arriva all'altare e solo lì si dice no, con tutte le ragioni del caso. Cioè, ci stiamo chiedendo perché accade, lo stiamo chiedendo anche agli esperti. Se lo foste, potete raccontarvi e dire la vostra al 331 80 90 101, o esperti o diretti protagonisti di questo fattaccio.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2,450 kg a 6,89 euro, e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
7: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
8: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
9: Musica, energia e divertimento.
10: Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
11: Team Battiti Live!
10: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Finalmente è iniziata l'estate.
4: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
3: Ah sì?
4: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
3: Hai ragione.
4: Centro commerciale Il Centro, a 2 passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Niall Horan, Dinner Party Tour. Niall Horan torna finalmente in Italia per 2 show imperdibili. 28 ottobre, Milano, Unipol Forum. 29 ottobre, Bologna, Unipol Arena. Niall Horan, Dinner Party Tour. Biglietti su livenation.it. Radio ufficiale R101.
7: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
8: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
7: Iper la grande I, dal 29 giugno al 12 luglio, schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 €. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
9: Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974. Scopri di più su iper.it.
10: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: L'ho consumato questo disco, il disco che ha fatto conoscere i Black Eyed Peas in tutto il mondo prima che poi cambiassero formazione e insomma sviluppassero il loro percorso artistico e musicale. 2003, Where is the Love? Questa è la radio che ti fa stare bene, R101, nel nostro appuntamento di Cari Amici con me, zia Manu. A proposito di Where is the Love? Dov'è l'amore? Quando si arriva all'altare e uno degli sposi dice no, allora effettivamente mancava anche quello, oltre che magari siano successe tantissime cose. Ci stiamo chiedendo perché quando accade si arriva all'altare a dire no. Ci sono svariate ragioni.
1: Ciao Manu, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Dunque, io non sono un esperto in materia, ma malgrado ho assistito a questa fine prima di un inizio, chiamiamola così, al matrimonio di un mio caro amico. Al momento del dire sì, lo voglio, lui ha detto no, non la voglio, perché ieri sera l'ho beccata a letto con il suo testimone. E quindi non si è fatto nulla a livello di cerimonia, ma con lo sposo mancato e tutto il nostro gruppone di amici siamo andati comunque a mangiare al ristorante ed è passata una giornata un po' strana, ma tutto sommato sotto certi aspetti, non dico bella, però insomma è andata così.
0: Avete dovuto esorcizzare, molti psicologi lo chiamano lutto, no? Anche quando finisce il rapporto, quando ci sono queste situazioni, si parla di una sorta di shock quasi, di dolore che provi, in qualche modo ognuno lo fa come può. Questo è il caso che tra l'altro non è l'unico, amica mia, perché diversi ci hanno mandato vari racconti di sposi che alla fine hanno detto no all'altare perché avevano un altro o un'altra, ma se non è così, in realtà gli esperti ci raccontano quali sono le ragioni che ci spingono di più. Una di queste è interrompere tutto, sembra sempre più costoso quando sei nel flow dell'organizzazione, cioè no, ho già prenotato lì, ho già pagato quell'altra cosa, gli invitati mi hanno già dato l'ok. Ripartiamo da qui tra poco su R101.
2: Sono stato anche normale in una vita precedente, mi hanno chiesto che sai fare.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

Lui della Papua Nuova Guinea, l'ho detto bene al primo colpo, che si chiama Justin Wellington, Small Jam dalle isole Salomon, siamo in Oceania con la loro Aiko Aiko, ritrovata su R101. Ah, cari amici, poco fa sentivamo le vostre testimonianze legate a chi ha detto no all'altare, aspettando proprio quel momento. Dicevamo, o spesso, come avete raccontato, avete sentito dei no da invitati, quindi da spettatori, per tradimenti del futuro sposo, della futura sposa. In questo caso invece ho davanti a me uno studio che racconta da parte degli esperti quali sono i motivi che portano il futuro sposo o sposa che non ha in atto un tradimento a dire di no all'altare. Ci sono, è un discorso di paure, no? Di come ci si sente. Molte coppie non prendono una serie di decisioni esplicite, ma si lasciano trascinare dagli eventi, lo dicevamo poco fa. Interrompere tutto sembra sempre più costoso. Si spera che il dubbio passi, questo è un altro motivo. Ci si racconta è solo stress, è la tipica paura, tra virgolette, prima del matrimonio, quando arriverà quel giorno sarò tranquillo. Ecco, bisognerebbe essere un po' più presenti e lucidi per capire se è una cosa legata solo al momento, quindi anche bella, adrenalinica, oppure se è qualcosa di più, se è un messaggio che ci dice no, ma dillo prima, no. Poi, interrompere un matrimonio non significa deludere solo il partner, ma affrontare famiglie, amici, colleghi, eventuali figli, quindi aspettative su aspettative. E poi una cosa curiosa, davvero ci penso, ma se ci penso a fondo è così, l'altare rende la scelta reale. Fino a che non sei lì, boh, non lo so, sì, ma forse sì, ma forse no. Quando arrivi all'altare o è sì o è no. E il tuo corpo spesso te lo dice prima della tua mente, quindi tu non riesci a dire nient'altro che no. Ripartiamo da qui perché su R101 arriva un disco nuovo firmato Emma e Fabri Fibra, si intitola Antidroga.

Avete riconosciuto i timbri delle due voci, Emma, Fabri Fibra con il loro stile per questo singolo Insieme, 16:41 minuti su R101, si intitola Antidroga.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Su R101, la radio che ti fa stare bene e che tra poco ti dà l'occasione di scegliere la canzone che ti fa stare bene. Un abbraccio da me, io sono la zia Manu, aspetto la vostra richiesta al 331 80 90 101.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
7: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
8: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
9: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
10: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
9: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
11: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
12: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
13: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
14: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
16: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
17: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
16: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
18: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar, sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su JurassicWorldTheExperience.com. Radio ufficiale R101.
19: Jerry Calà per Seat prima.
20: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
19: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
20: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
19: Sì, Jerry.
20: Doppia libidine!
19: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
20: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
19: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
20: Libidine coi fiocchi!
21: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
3: Wow! Vai, fammi sentire qual è la canzone estiva che hai voglia di condividere in diretta su R101, perché per te ha un valore particolare, titolo e artista.
22: Ciao, sono Sandra, sono in vacanza in Sicilia. Oui. E la canzone che mi farebbe stare bene è Terra Promessa di Eros Ramazzotti. Grazie a tutti.

0: L'amica che ha richiesto come canzone estiva che ti fa stare bene questo disco ci ha riportato, ci ha fatto fare un mega viaggione. 1984, Eros Ramazzotti che iniziava la sua carriera proprio con questo singolo che poi vinse in quell'anno nella sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo. A proposito di Eros Ramazzotti, a proposito di matrimoni, ma in questo caso non parlando del tema centrale della diretta di oggi.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali le hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti

la sposa all'altare decidano di non volersi più sposare, di voler dire di no. E allora lui facilita un po' il tutto. Ci siamo detti, vi è accaduto? Ma vi chiedo di più. Vi è accaduto di arrivare a una situazione assurda, anche diversa dal matrimonio, per non riuscire a dire di no durante, di arrivare all'apice e creare un casino maggiore? Al 331 80 90 101.

Mi ha conquistata con le sue origini, con il ritmo che ha scelto per questo ultimo singolo in ordine di tempo, Gaia, Bossa Nostra, pochi secondi alle 17 su R101. C'è, cari amici, in questo momento arrivano le news, grazie a TG Com 24.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. 5 persone uccise in una sparatoria vicino ad un centro per minori che ospita madri con figli nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia, poco fuori Amburgo. Ci sono anche feriti, alcuni gravi. 2 sospettati arrestati, un uomo e una donna. Forte scossa di assestamento di magnitudo 5.1 in Venezuela, dove si continua a scavare tra le macerie. I vigili del fuoco italiani erano stati allertati della presenza di una madre con 2 figli in un condominio, ma non hanno riscontrato segni di vita. Giallo sull'incontro annunciato per domani tra USA e Iran a Doha. Dopo una nuova escalation, i 2 paesi hanno deciso di sospendere nuovamente le ostilità, ma secondo Teheran non è prevista nessuna riunione nei prossimi giorni. La Casa Bianca invece conferma Witkoff e Kushner in arrivo nella capitale della Qatar. Caldo estremo sull'Italia, oggi sono 22 le città da bollino rosso, domani salgono a 25, anche se le previsioni parlano di temporali e temperature giù a partire da mercoledì. In queste ore l'afa continua a colpire il paese, alcuni pronto soccorso in difficoltà. Prove scolastiche oggi per i 3 bambini della casa nel bosco, test per valutare la preparazione in vista dell'iscrizione al prossimo anno scolastico. Intanto il legale della famiglia ha depositato in tribunale la revoca dell'allontanamento dei minori dal nucleo familiare. I piccoli da novembre vivono in una struttura protetta. I mondiali di calcio, il Canada è la prima nazionale a passare agli ottavi dopo il successo contro il Sudafrica. Questa sera dalle 19 il Brasile di Ancelotti sfida il Giappone. Dalle 22:30 tocca la Germania contro il Paraguay. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

Esattamente come dice la sigla di questo programma in onda su R101 ogni giorno da lunedì al venerdì dalle 16 alle 18. Una community di amici, si chiama Cari Amici, con me zia Manu chiacchieriamo davvero ogni giorno un po' delle sfumature della quotidianità dei nostri giorni, quelle piccole cose che se non ti fermi un attimo a rifletterci rischi di non considerarle mai, ed è un modo per essere un po' più consapevoli e condividere i propri disagi, mettiamola così. Swedish House Mafia.

0: Buona diretta di cari amici, benvenuti se siete appena arrivati, bentrovati se ci siete già da un po', 6 minuti dopo le 17 su R101 Swedish House Mafia con Don't You Worry Child. Appunto, se siete appena arrivati si chiacchierava, e lo continueremo a fare anche portando avanti un po' la chiacchierata, di i no detti all'altare, quindi arrivare all'altare e dire no, non rendersene conto prima. Il film di oggi è iconico, Il matrimonio del mio miglior amico, film del 97, protagonista Julia Roberts e Cameron Diaz nella parte invece della persona che sposerà il suo miglior amico, e quindi Julia Roberts che a un certo punto, dopo anni di amicizia, si rende conto che lo ama colui che si sta per sposare con un'altra, quando va a dirglielo durante i preparativi del matrimonio, proprio nell'imminenza, così.
1: Io ti amo. Ti amo da 9 anni, ma ero troppo presuntuosa e spaventata per capirlo. Beh, ora ho solo paura e così mi rendo conto perfettamente che è il momento meno opportuno, ma avrei ugualmente un immenso favore da chiederti.
0: Sì.
1: Michael, scegli me, sposami, lascia che ti renda felice. Oh, così sembrano 3 favori, vero?
0: È così, Julia Roberts all'ultimo, quando si sta per celebrare tutto, glielo va a dire, ma perché sempre all'ultimo? E non finisce qui, perché a quel punto lei si scaraventa contro di lui baciandolo, parte questo bacio, Cameron Diaz, che lo cercava per appunto tutti gli ultimi dettagli, vede questo bacio e inizia a scappare, e parte tutto un inseguimento che tra poco vediamo come va a finire. Su R101 intanto arriva Gracie Abrams.

0: che è facile che si possano sentire anche in occasione di un ripensamento durante un matrimonio, proprio lì lì per sposarsi. Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, su R101. La seconda parte della clip che abbiamo sentito poco fa, Il matrimonio del mio miglior amico, film del 97 con Julia Roberts, ci siamo detti prima e abbiamo ascoltato lei che si dichiara. Loro sono amici da sempre con lo sposo e lei dice: non sposare lei perché io ti amo da sempre, da quando ti conosco, da quando siamo amici. Parte questo bacio, la futura sposa li vede, comincia a scappare e tutti corrono, la futura sposa scappa, il futuro sposo le corre dietro, Julia Roberts che vuole lui corre dietro di lui e poi succede questo.
1: Sì. Sta andando di male in peggio! Ecco che cosa ci si guadagna a dire la verità, o anche solo una parte. Avere quello che uno si merita non è giusto.
2: Dove sei?
1: Ho rubato il furgone a un fornaio, ecco. Sto inseguendo Michael per Michigan Avenue. George, è tutta colpa tua. Io ho detto la verità, io ho detto che l'amavo e l'ho baciato. E guarda cosa è successo.
2: Jules, una domanda.
3: Quando hai baciato Michael, anche lui ti ha baciato?
1: Come sarebbe? Eravamo bocca a bocca.
2: Voglio sapere se in quel bacio c'era qualcosa che ti faccia sperare in una felice conclusione
3: della caccia.
1: Non ho potuto appurarlo, siamo stati interrotti.
2: Chi vi ha interrotto?
1: Kim, ha rovinato tutto. E Michael, per inseguire lei, non ha potuto rispondermi.
3: Michael insegue Kim?
1: Sì.
3: E tu insegui Michael?
1: Sì.
2: E chi è che insegue te? Nessuno, capisci?
3: Lui vuole Kim.
1: No!
2: Sì, Jules, non è te che vuole.
0: Era una conversazione tra Julia Roberts che dava tutta la colpa a un altro amico che le aveva detto dichiarati, no, prima che lui si sposi. L'avete capito? Se il futuro sposo insegue la futura sposa e l'amica che vorrebbe stare con lui insegue lui, chi insegue l'amica? I fatti contano più delle parole. Tra poco lo capiremo anche quando si arriva all'altare. Ce lo dicono gli esperti.

In una diretta di Cari Amici, quella di oggi su R101, in cui si parla di no all'altare, una canzone eloquentissima. Where is my husband? Ovvero dov'è mio marito? Lei è Ray, arriva dal Regno Unito.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: R101, la radio che ti fa stare bene, con me, zia Manu. Rimaniamo collegati anche sul sito r101.it e ovviamente i social Facebook, Instagram e TikTok. Ci vediamo e ci sentiamo anche lì.
3: Jerry Calà per Seat, prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
6: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
5: No!
6: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro, e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
10: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrocircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
12: Un conto è aprire un conto, un altro è aprire Credemlink. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
13: Quante cose al mondo vuoi fare?
14: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
15: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
17: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te, con lezioni in mini classi e tutor dedicati per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.
18: Grandi Scuole!
19: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

piacciono i cori di Gnarls Barkley con la sua Crazy, perché sono quelli che ti fanno un po', ti danno tempo per respirare e riflettere. Un buon pomeriggio se vi siete appena collegati su R101 con me, zia Manu, per Cari Amici. Dicevo, respirare e riflettere, che sono due termini fondamentali quando si parla di matrimonio in vista. Il tuo matrimonio in vista, da un'oretta e mezza stiamo proprio chiacchierando di del no detto all'altare a chi è capitato in prima persona, a chi ha assistito in quanto invitato. Abbiamo visto quali sono le cause che portano a dire di no proprio all'altare. Ci siamo chiesti, ma perché arrivare fino a lì? In alcuni casi i tradimenti, insomma, sono protagonisti, in altri proprio varie paure, varie sensazioni di ognuno. Gli esperti danno una serie di consigli importanti che sembrano davvero il decalogo così del giornaletto, ma in realtà qualcuno, se sente che può appartenergli come consiglio, probabilmente lo riterrà importante. La cosa più importante è non ignorare i dubbi persistenti. Cioè, se voi sentite, se la persona che sta per arrivare all'altare sente a livello fisico, anche proprio di pensieri, delle continue domande, dei continui dubbi, ecco, non ignoriamoli questi dubbi, perché vorranno dire qualcosa. Poi ci dicono, uno degli errori più frequenti è evitare gli argomenti difficili per paura di creare tensioni. Quindi in coppia, prima di arrivare lì, si parla ovviamente di figli, di gestione del denaro, di carriera, anche di religione se serve, di rapporto con le famiglie, di progetto di vita, perché sembrano delle stupidaggini, però poi chiaramente è una qualcosa che riguarda il tuo futuro. Quindi se non l'hai ancora fatto e ti genera dubbi, è allora forse il caso di farlo senza sentirsi fuori luogo. Molti terapeuti mettono in guardia contro frasi come "stiamo insieme da 10 anni, abbiamo già tutto prenotato, i nostri genitori ci rimarrebbero male" e così via. Avete capito un pochettino il tenore. Tra poco su R101 altri consigli, intanto arrivano dei giornalisti.

Da dove sei sintonizzato in questo momento? Dalla radio, dalla TV, quindi stai vedendo che è partito un saluto sul canale 67, dall'app di R101, quindi magari sei in Italia, magari col tuo telefono sei in giro per il mondo e ti porti dietro la musica meravigliosa che condividiamo. Sono le varie occasioni per rimanere connessi, oltre ovviamente ai social, quindi Instagram, Facebook, TikTok di R101, con Benson Boone, Mystical Magical, e con anche dischi che piano piano scopriamo insieme, magari appena usciti. Non è il caso di questa canzone che sta per arrivare, che conosciamo già da un paio di mesi, firmata Clara e San Giovanni, si intitola Le ragazze. Enjoy the music.

0: Di poco fa le ragazze Clara San Giovanni, buon pomeriggio in diretta sulla radio che ti fa stare bene, R101.
1: Divertimento continua per tutta la serata.
2: Lo sai che come sempre siamo in coda tutti quanti, in onda con i filli siamo tutti trafficanti.
1: Dalle 18 alle 20 non perderti i trafficanti di R101 con i Finlay in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: I trafficanti di R101.
3: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
0: C'è la vostra mano su R101, la radio che ti fa stare bene e che ti fa scegliere la canzone che ti fa stare bene. Ogni ora scelta da voi al 331 80 90 101, tra poco lo facciamo insieme.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero!

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
3: Anche su un mezzo non tuo?
2: Sì.
3: E offre anche tutela legale.
2: Mi fai parlare?
3: E assistenza sanitaria e a casa.
2: Esatto, Moby, perché ACI
3: è il club sempre vicino a te.
2: Almeno la chiusura posso dirla io?
3: Ok, socia.
2: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
6: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
7: Jerry Calà per Seat prima.
8: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Libidine coi fiocchi!
9: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
10: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
11: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
12: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
13: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: canzone estiva che ti fa stare bene, la richiedete voi, ogni ora la condividiamo. Se volete spunti anche per trovare il disco giusto, r101.it, la lista delle 101 canzoni estive che ti fa stare bene. Cosa ascoltiamo?
1: Ciao R101, la canzone che mi fa stare bene è The Sun Which Has on TV degli A-ha. Grazie.

0: Canzone che ti fa stare bene, aha, The Sun Always Shine on TV. Scusate perché ho sentito un respiro, fa sentire se sei viva, Fede?
1: No, stavo cadendo dalla sedia.
0: Strano perché non capita mai niente quando ti muovi, è tutto così tranquillo. Avete sentito un pre della voce di Federica Salvia, perché noi qui non ce ne si va via, e non è neanche italiano come l'ho detto, se non prima portiamo a casa un po' di fede.
2: Agisci come se avessi fede e la fede ti sarà data.
0: La fede ce l'abbiamo ogni sera, ogni pomeriggio su R101. Federica Salvia, ti sei mai trovata in una situazione in cui per non riuscire
1: ride.
0: C'hai quella faccia che parla già.
1: Il mio problema della vita, sì, lo so.
0: Per non riuscire a dire di no, tutto si è talmente ingigantito che poi è diventato un gran casino, però poi alla fine magari appunto la situazione è scoppiata in maniera ingestibile.
1: No, scusate, per chi ci sta guardando sul canale 67 vede una Manuela che ride per non piangere, però sì, direi tutta la mia vita è così.
0: Ecco, così per prendere a toccarla morbida, diciamo.
1: Sì, per non dir di no, per non far dispiacere, perché pensi di poterti sostituire agli altri e poi i sassi diventano montagne che franano.
0: Per altri consigli e consulenze private con Federica
1: Allegre. Per altre consulenze allegre. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18.
0: Certo, sarà la vostra erba, come si dice, aromatica. No. Ma invece, parlando della frase che può chiudere degnamente la chiacchierata di oggi.
1: Degnamente è un parolone. Però no, anche abbastanza degno, perché abbiamo niente di meno che il mio uomo preferito.
0: Wow, chi è? Cristiano Ronaldo?
1: Winston Churchill.
0: Ah, ok, vabbè, vai.
1: La paura è una reazione. Preferito.
0: Wow, chi è Cristiano Ronaldo?
1: Winston Churchill.
0: Ah, ok, vabbè, vai.
1: La paura è una reazione, il coraggio.

Vapor, Temper City, loro arrivano dalla Nuova Zelanda e con loro ci salutiamo e ci diamo il come si dice, non l'annuncio, la rivederci, grazie Fede. L'appuntamento a domani dalle 16 su R101, la radio che ti fa stare bene. Dalla zia Manu, da Federica Salvia che mi ha salviato in corner, e da Diego Petta in regia, a domani arrivano i Finlay, ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Mattia Venini. Una nuova scossa di terremoto ha colpito il Venezuela di magnitudo 5.1. I vigili del fuoco italiani sono stati costretti a fermare le ricerche della donna e dei due figli intrappolati da 4 giorni sotto le macerie di Macuto. Da ore non arrivano più segnali. Il bilancio delle scosse per ora è di oltre 1.400 morti. Spari in un centro per minori di Stade in Germania. 6 morti e diversi feriti. Le vittime, 4 donne e un uomo, sono tutte adulte. Le forze dell'ordine hanno fermato 2 sospettati. Si indaga sui motivi dell'attacco. Dietro alla tragedia potrebbe esserci un movente passionale. Giallo sul vertice annunciato domani a Doha tra Stati Uniti e Iran dopo il nuovo cessate il fuoco. Trump insiste, lo hanno chiesto loro, dice, ma Teheran smentisce. A Washington la Corte Suprema impedisce il licenziamento della governatrice della Fed Lisa Cook. L'indipendenza della banca centrale è essenziale, il presidente promette battaglia. Continua il caldo estremo sull'Italia in attesa della pioggia. Oggi 22 città da bollino rosso, domani saranno 25. A Genova 2 anziani morti in ospedale, vittime dell'ondata di calore, alcuni pronto soccorso in difficoltà. A Roma è caccia al killer della strage di Casalotti di venerdì sera, vittime una bambina di 8 anni e i genitori, tutti bengalesi. Si cerca un 43enne connazionale, anche con l'aiuto di droni e cani molecolari. L'ultima traccia del suo telefonino lo colloca sul luogo del delitto la sera stessa. Mondiali di calcio, prosegue il quadro dei 16esimi di finale. Stasera in programma Brasile-Giappone e Germania-Paraguay. Nella notte Olanda-Marocco. La prima squadra qualificata agli 8esimi, il Canada, vincente contro il Sudafrica. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Sostituisce. Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
0: R101, traffico e mobilità.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 un chilometro di coda tra Caserta Sud e Napoli Nord per traffico congestionato, lungo la stessa Autosole code tra Ferentino e il bivio della 1 di Ramazzone Roma Sud, sulla 4 in direzione di Trieste code in uscita Capriate, code sulla 7 tra Genova Ovest e Genova San Pier d'Arena verso il capoluogo Ligure, anche in A10 traffico rallentato tra Genova Aeroporto e il bivio A10 A7, in A12 un veicolo in fiamme provoca code tra Genova Est e il bivio A12 A7 verso Genova. Sulla A14 veicoli scortati tra Loreto Porto Recanati e Civitanova Marche, Macerata in direzione di Ancona. Infine lungo la A24 3 chilometri di coda tra L'Aquila Ovest e Tornimparte verso Roma. ANAS ricorda: prima di partire fai controllare il tuo veicolo, in particolare la pressione degli pneumatici, l'efficienza delle luci e i livelli di olio e acqua. Viaggia in sicurezza. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Ehi, ehi, ehi, ehi, Dani.
1: Prova, prova, prova.
0: Ti abbiamo boicottato il microfono oggi.
2: Ora mi sento.
0: No, eccomi qua. È durato pochissimo questo inizio.
2: Vabbè, se volevate mandarmi a casa bastava dirlo,
3: No, volevamo una puntata da Gatto non c'è, i topi ballano, tutto qua.
0: Ah, ecco. Buonasera, trafficanti di R101 dai Finlay. Ciao da Dani.
3: Ciao da Ka.
0: E ciao da Pedro.
2: Salutiamo il nostro Diego Petta, il grande Giacomo Gianni. E tutti voi che siete in giro sulle strade italiane, quelli che ci seguono da casa sul canale 67.
0: Chi lo fa tramite l'app di R101, tramite il sito r101.it.
2: Lunedì 29 giugno, è durato uno schioppo.
3: Finita? Possiamo dirlo?
2: Cos'è che è finita?
3: No, dico, è finito giugno.
2: È durato uno schioppo, non l'ho visto passare, ragazzi.
3: Mentre i maggio, gli aprile,
2: lunghissimi,
3: hanno allargato le spalle, no? Si sentivano forti. È arrivato
2: gennaio e febbraio, ragazzi, sono durati 7 anni.
3: È vero.
2: Una settimana, è passato, è finito.
3: Anche se, per ricordarmi quanti giorni a giugno, devo sempre comunque fare la filastrocca, non so perché.
0: 30 giorni a novembre con aprile, giugno e settembre.
3: Vedi? 30. Perché sono pochi quelli con 30. Quindi
2: trafficanti, come sempre, le nostre coordinate per cominciare: 331 80 90 101, il numero per avere a che fare con noi, per segnalare tutto il traffico che trovate lungo la via di casa
0: e per scegliere la canzone che vi fa stare bene. Io, essendo nato a settembre, me la sono sempre menata. Cioè, settembre è dispari perché c'ha 30.
3: Non lo so, però
0: a un certo punto cambia la regola.
3: Chi l'ha inventata?
0: Perché?
2: Scriviamo, non so, alle autorità competenti.
0: E dai, le basi!
2: Iniziamo con Enrique Iglesias, Bailando.

0: Enrico Iglesias bailando su R101, amici trafficanti, di nuovo buonasera da parte dei Finlay. Quest'oggi, dicevamo, è iniziato, è finito giugno, inizia luglio. Inizia un po' il periodo, già ci sono i primi weekend in cui gli italiani iniziano a partire per
1: sì,
0: fare qualche
1: l'alta stagione.
2: È già alta stagione questa.
1: Più o meno, dai, è da fine luglio, agosto.
2: È agosto che è altissima allora.
0: Altissimissima.
1: Purissima.
0: Noi, diciamo, per cominciare ad augurarvi una buona vacanza, certo, volevamo aprire questa puntata con una statistica che ci faceva piacere darvi.
1: Incoraggiante, perché sì, l'ottimismo, dai, si sa, è il profumo della vita.
0: Nel 2025 sono stati persi per sempre la media di 2500 bagagli ogni giorno sui voli aerei.
1: Scusami, persi per sempre?
0: Sempre, nel senso che nessuno è andato a reclamarli. Cioè, persi per sempre.
2: Cioè, nel senso, non ti è manco venuto. Cioè, non è che hai il dubbio, dici, oh, ma dove ho messo quella cosa? Basta, andato
1: più. Sì, perché poi c'è una sezione nell'aeroporto che tutti i nostri trafficanti conosceranno bene, certo, che si chiama Lost and Found. Questi sono lost e basta.
2: Sì, esattamente. Anche perché spesso lì c'è una fila chilometrica e io vedo proprio le speranze che si annullano di queste persone in fila che provano a spiegare, no, ma io avevo, guardi, cioè una cosa a cui veramente non è tanto neanche il valore economico, è proprio una questione affettiva, capita? Niente.
0: Felice di non poter più raccontare che sono stato cintura nera,
2: assolutamente,
0: di valigie perse. Qualche anno che non mi capita, vorrei continuare così se è possibile.
2: Beh, però se la statistica,
0: ragazzi,
2: è questa, Dani, devi alimentarmela.
1: La legge di Murphy, Dani, è lì pronta.
0: Magari è successo anche a voi, bagagli persi, ritrovati, sì, ritrovati, no, chissà.
2: A te com'era andata?
0: Allora, una volta non ho ritrovato niente, ma molto ben rimborsato.
2: Quindi poi, vabbè,
0: e,
2: allora,
0: poi, e poi altre 5-6 volte di fila che sì, ritrovato, ma ragazzi, con
1: Mi stai dicendo che fare l'assicurazione sul bagaglio perso può dare i suoi vantaggi?
0: Ce l'avevo anche alle altre volte.
2: Ok, ma non la faccio mai.
0: Ce l'avevo anche altre. Ma quando è un privato che scambia la tua valigia con la sua, perché sono molto simili, se la porta a casa, tu vuoi contattarlo, ma ti dicono no, non ti posso dire chi era per la privacy. E che devo, la valigia non tornerà, ragazzi, mai più. Cioè, che ci ritroviamo in aeroporto.
1: Ma io devo dire la verità, cioè, si controllano troppo poco. Cioè, bisognerebbe avere qualcuno che controlla i documenti, appunto, di chi ritira i bagagli, perché è un attimo andare via indisturbati.
2: Le storie dei nostri trafficanti sono sicuro potranno servire anche a noi per fare un po' più di informazione, capito? 331 80 90 101, le vostre storie di bagagli persi e mai più ritrovati.
0: A bordo con noi Elodie, Black Nirvana su R101.

0: Olivia Rodrigo su R101.
1: Circa 2500 bagagli persi per sempre.
0: Sì, solo nel 2025.
1: Ok, quindi oggi vogliamo essere il vostro, diciamo, banco lost and found. Se avete perso qualcosa, raccontatecelo con un messaggio vocale, così cerchiamo di capire.
2: Al 331 80 90 101. Per esempio, a me è capitato nell'ultimo volo che ho fatto verso i Paesi Baschi, all'arrivo, di aver perso, già lasciato sull'aereo, la guida turistica. Mi ero preparato tutti gli appuntini.
3: Cominciamo benissimo.

0: sostituisce.
1: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: I nostri trafficanti sono dappertutto, ci seguono dalle loro auto, da R101.it sui loro computer,
3: dall'app di R101 che tra l'altro è gratuita, ve la straconsiglio.
4: Non l'avevo ancora fatto.
3: E poi dal canale 67.
5: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
10: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche per il cane e per il gatto.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
12: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
14: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
15: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
16: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
17: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress, grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura, Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
18: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
19: Ho fatto la scelta giusta.
18: Cioè?
19: Faccio pubblicità in TV.
18: Non ci credo.
19: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
18: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
19: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
18: Adesso?
19: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
20: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
21: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Zucchero, baila sexy thing su R101.
1: Baila se va tutto bene, se no mi girano.
0: Parliamo di bagagli dispersi. Spesso capita durante i viaggi, l'estate è alle porte. Molti magari si muoveranno non con le proprie auto, ma con gli aerei o con i treni. E capita di lasciare qualcosa sul treno o che qualcuno ti perda l'aereo, perché mica è sempre colpa tua.
2: Quanto
0: a volte
2: è bello
0: colpa di qualcun altro.
2: Quel momento in cui aspetti il tuo bagaglio sul nastro trasportatore, sai, quell'attesa. E poi arriva.
1: Sì, però tutto il pre è complicato da gestire. Non arriva, è quello. Eccolo, è lui. No, non è lui, no, perché poi ci sono le valigie simili.
0: Certo.
2: Certo.
0: E magari quello è un problema,
1: E magari qualcuno te le scambia,
0: e
1: insomma.
0: Magari...
1: Nelle statistiche abbiamo scoperto che 2500 sono i bagagli persi solo nell'anno passato.
0: 2025 in Italia.
2: Secondo me è una tecnica per evitare tutto questo. Bisognerebbe comprare valigie dai colori
1: improponibili.
2: Ah, che si fanno notare, cioè, è difficile secondo me perderne una verde fluorescente. Poi capiterà pure quello, eh.
3: Ciao ragazzi, sono Manuela e sono stata una vittima della valigia persa. Due anni fa sono andata a Valencia con due amiche. Io volevo assolutamente partire con lo zainetto e non con la valigia, ma loro alla fine mi hanno convinta e costretta a portare la valigia. Mi convincono. Arriviamo all'aeroporto, stavamo attendendo le valigie e cosa succede? La mia valigia non arriva.
1: No.
3: Sul rullo non era presente la mia valigia. Sono stata 4 giorni senza valigia. Per fortuna le mie amiche che mi hanno prestato le cose, altre le ho ricomprate. Comunque, morale della favola, la mia valigia non è mai partita da Fiumicino.
0: Non è mai partita.
2: E beh, una volta che trovi Roma, che città più bella di quella c'è.
0: Ma poi la cosa è, con la tua situazione è capitata similarmente anche a me in America, e quindi tu arrivi lì e il primo giorno che devi fare, devi andare a ricomprare tu, cioè non so quando torna la valigia, quindi se sto una settimana
1: e che fai, ricompri tutto?
0: No,
1: per dai,
0: oltre ai soldi, butta la prima mezza giornata che io sono qua e la devo buttare per andare in negozi che non volevo frequentare perché sto in fiera, che sto facendo
2: senza
0: altro.
2: Considerare i maroni girati, diciamolo chiaramente,
0: ragazzi, è così. 331 80 90 101, le vostre esperienze con valigie perse. Oggi siamo il vostro banco informazioni trafficanti.

0: Marrow Machine, Sophie and the Giants, Hypnotize su R101.
1: Certo è che se ti perdono la valigia, io Dani non sono molto d'accordo, io non mi vado a ricomprare tutto, anche perché magari la speranza, anche piccola, che qualcuno ti chiami e ti dica il tuo bagaglio è qui.
0: Vabbè, non è successo, già te lo posso dire, okay, allora, a me però non è successo, ma soprattutto quei giorni lì, come fai senza niente?
1: Sì, ma che
2: cosa? Scusa, trafficanti, a dicembre del 2022 io e mio marito siamo andati alle Lofoten, abbiamo fatto scala in Germania, in ad Oslo e a Bodo. Peccato che una volta arrivati ad Oslo la nostra valigia non ci ha seguito ed è rimasta in Germania. Quindi siamo arrivati alla sera con una temperatura di circa meno 15 con i vestiti che avevamo addosso durante il viaggio, invernali, ma non pronti per affrontare il freddo del circolo polare, e quindi abbiamo dovuto comprare tutto. Per fortuna che la compagnia aerea poi ci ha rimborsato.
3: Ma ragazzi, ma come biasimare i nostri bagagli? Già dalla storia precedente, viaggio intermedio Roma-Valencia, la valigia che sceglie sta a Roma, cioè imbattibile,
0: più bella.
3: Qui ti fermi in Germania, sai del meno 15 alle Lofoten, che fa la valigia?
0: No,
3: si ferma prima,
0: certo.
3: È chiaro.
0: Fa più caldo da noi, no? Comunque sì, vabbè, dai, al mare dici mi ricompro anche un costume, due ciabatte e tre giorni sopravvivo.
3: Però lì devi imparare a metterti nello zainetto, quello che porti a mano, nel bagaglio a mano, delle cosine per almeno sopravvivere quelle 24-48 ore.
1: Ingegnere,
3: le mutande, il pigiama.
0: Pedro, parla facile, perché se perde il portafoglio il giorno dopo gliene portano a casa 4
1: eppure
0: più pieni di soldi di come li ha lasciati.
4: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni su R101. Mentre arrivano i vostri messaggi, amici.
2: Buonasera, trafficanti. Ma vi è mai capitato che la prima valigia che esce dal nastro trasportatore fosse la vostra?
3: Mai.
4: Mai. A me è capitato.
3: Mai.
4: È capitato una volta.
3: Davvero?
4: Però vabbè, io ho sangue irlandese, l'hai detto prima, cioè mi ritorna dietro il portafoglio.
1: Come funziona? Se sei l'ultimo a salire sull'aereo, la valigia è la prima che arriva e viceversa.
3: No, segue la regola.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero!
1: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
2: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
1: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Say Yellow to Summer Sales a Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, set attrezzi a 9,99 euro e da giovedì, sedia da campeggio per bambini a 6,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Ciao da Laura Cremaschi
4: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
3: Forfora e prurito sono un pensiero fisso? Prova Restivoil, l'olio shampoo per cute sensibile a un prezzo speciale. Per l'igiene intima c'è il detergente Lactacid in offerta e con due prodotti Lactacid in omaggio una pochette.
4: Acqua e sapone.
3: Oltre la convenienza.
5: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
6: Anche su un mezzo non tuo?
5: Sì.
6: E offre anche tutela legale.
5: Mi fai parlare?
6: E assistenza sanitaria e a casa.
5: Esatto, Moby, perché ACI
6: è il club sempre vicino a te.
5: Almeno la chiusura posso dirla io?
6: Ok, socia.
5: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
7: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
8: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Jerry Calà per Seat prima.
10: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
9: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
10: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
9: Sì, Jerry.
10: Doppia libidine!
9: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
10: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
9: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
10: Libidine coi fiocchi!

0: Amici trafficanti, c'è la canzone che vi fa stare bene ora su R101 e la scegliete voi con un messaggio, meglio ancora se vocale.
1: Andrea Santilario Renzi, camionista, per la canzone che mi fa stare bene, Disappear degli In Excess.
0: Parliamo di valigie sparite e lui vuole ascoltare Disappear, cioè mi pare
2: vuole farci e farsi del male, no?
3: Invece questa serve per stare bene e la scelta è giusta, dai.
0: Oh, giuro che non abbiamo scalettata noi, la scelta lui. Ma non
2: vedi,
0: so se stava ascoltando.
2: Vedi, tanti pensano che sia tutta entropia, frutto del caso. Invece evidentemente ci sono delle connessioni, no?
0: La canzone che vi fa stare bene una volta ogni ora qui su R101, in questo caso In Excess con Disappear. Per voi trafficanti.

0: XS Disappear su R101, amici trafficanti, era la canzone che vi fa stare bene, che torna tra un'ora circa, quindi continuate pure a fare le vostre richieste al 331 80 90 101.
1: E visto che siete in tanti a scriverci al 331 80 90 101, ma la mia richiesta non la mettete mai, secondo me l'avete persa, no, noi non siamo come quelli dei bagagli, noi le conserviamo tutte e una volta ogni ora, dalla mattina alla sera, tutti i giorni qui su R101, almeno uno lo accontentiamo.
0: Ma certo, ma poi
1: rimangono lì,
0: rimangono qui, cioè se magari non passa, la chiedete adesso, non passa tra un'ora, magari passa l'ora dopo.
1: Di chi è questa richiesta?
0: Diciamo, qua c'è un cesto incredibile di canzoni che vi fanno stare
1: bene bene.
0: Dai, a bordo con noi Annalisa su R101, questa è Maschio.

0: Warren, Fever Dream su R101. Qual è la cosa più brutta che può accaderti dopo che hai perso un bagaglio? A te.
1: Tipo,
0: te lo dico io. Che se avvicini qualcuno e ti dica adesso giochiamo pure al contocircuito.
2: Guarda, preferivo perdere il bagaglio, posso dire.
0: Dai. Sta per accadere, candidatevi per giocare con noi al contocircuito al 331 80 90 101, con un nome di battaglia, fatevi sotto.
3: Forza. Anche perché il bagaglio lo puoi perdere, magari il contocircuito lo puoi vincere.
4: I trafficanti di R101.
5: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
6: Una buona serata.

0: Mattia Venini. 6 morti e diversi feriti in una casa famiglia della Bassa Sassonia in Germania, dove un uomo ha aperto il fuoco. Il presunto assassino è stato fermato insieme a 2 donne, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti. L'ipotesi di una tragedia familiare, in corso verifiche della Farnesina sull'eventuale coinvolgimento di italiani. Altri 2 morti per il caldo, 2 anziani di 86 e 74 anni che erano ricoverati in ospedale a Genova. Oggi 22 città da bollino rosso, domani saranno 25, ma in diverse regioni sono in arrivo piogge e temporali. Ieri in Lombardia 11.000 accessi in pronto soccorso. In Venezuela 1.450 morti accertati e 3.150 feriti per il terremoto che ha colpito il paese mercoledì, e la terra continua a tremare. Una nuova scossa di magnitudo 5.1 si è abbattuta su Caracas. Interrotti i soccorsi della mamma e dei figli intrappolati sotto le macerie di Macuto. La Corte Suprema degli Stati Uniti ancora contro Trump, bloccato il licenziamento della procuratrice della Federal Reserve Lisa Cook, ordinata dal presidente per presunte irregolarità sui mutui ipotecari. Per i giudici l'indipendenza della banca centrale è essenziale, la Casa Bianca promette battaglia. Paura oggi pomeriggio in Toscana, dove un treno regionale è uscito dai binari lungo la linea Firenze-Borgo San Lorenzo. Il problema è in corrispondenza di un ponte nel territorio comunale di Dicomano, nel Fiorentino. A bordo c'erano 50 persone, nessuno è rimasto ferito. Tennis, esordio complicato a Wimbledon per Sinner, che soffre ma vince in 5-7 contro il ceco Kecmanovic. Fuori invece Dardery, sconfitto dallo statunitense Quinn. Per i mondiali di calcio scendono ora in campo Brasile e Giappone alla caccia degli ottavi, alle 22 Germania-Paraguay. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva, anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: R101, traffico e mobilità.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A12 si resta in coda per 5 km a causa del traffico intenso tra Genova Nervi e il bivio per la A7 in direzione Genova. 2 km di incolonnamenti per interventi urgenti di ripristino della pavimentazione invece sulla A14 tra Senigallia e Marotta viaggiando verso Bologna. Sulla A24 rallentamenti per traffico intenso tra Carsoli, Oricola e Castel Madama in direzione Roma. Infine sulla statale 372 Telesina si segnalano lavori di manutenzione all'altezza dell'incrocio Pietravairano, procedendo verso l'incrocio del casello della 1 Caianello. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
4: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: su R101 di nuovo. Buonasera amici trafficanti, da parte dei Finlay, Pedro, Ka e Dani. Siamo in diretta fino alle 20. È tempo di giocare al conto circuito. Come funziona?
1: Allora
0: faremo 10 domande alle quali si risponde sempre solo con numeri.
1: Sì.
0: E ogni domanda che faremo voi sommerete i risultati.
1: Quindi bisogna essere bravi in matematica, cioè, ma anche attenti alle domande, perché spesso nascondono qualche tranello.
2: Più che altro dovete essere molto attenti.
0: Per esempio, oggi che giorno è di giugno? Il numero?
1: 29
0: giugno. Quante ruote ha un'auto?
2: 33.
1: Sì.
0: 29 più 4 e voi rispondete 33.
1: Sì.
0: Siamo a 33.
1: Poi?
0: Quanti colori ha un semaforo?
1: 36.
2: Sì.
0: A 36. 36. Qual è il giorno prima della vigilia di Natale?
2: La vigilia è il 24, quindi il 23 eravamo a 36.
0: 36 59. 59, bravo.
2: Cioè, voi i conti li dovete fare a mente e darci il risultato corretto.
1: Dicono che sia molto bello giocare a controcircuito. Io sfido ancora a crederci. 331 80 90 101. Candidatevi con un nome di battaglia, perché dovete avere il nome da supereroe per giocare con noi. E poi naturalmente vogliamo sentire quanta determinazione c'è in voi.
2: Questo potrebbe essere un nome da battaglia: Tiziano Ferro da Latina.
3: Come quando io ti ho visto per la prima volta, tra milioni di occhi la vita si nascose. Come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

accanto. E se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro

0: Shakira e Cardi B, punteria su R101 e ora giochiamo a conto circuito.
1: Specialità ne abbiamo una sola, il conto.
2: 1, 2, 3, go!
0: Allora, al 331 80 90 101, tanti candidati, candidate, e abbiamo chiesto di farlo, di candidarvi con un nome di battaglia, insomma.
3: Credo che siamo di fronte a qualcosa di più, signori. Siamo di fronte alla storia. Un momento che difficilmente scorderemo, perché signori, siamo qui di fronte a cotanta non mi viene
4: grandezza, magnitudo,
3: anche coraggio, anche che ne so, simpatia, perché
4: sagacia.
3: Sì, uno che si fa chiamare così anche è per forza simpatico. Signori, benvenuto a Decimo Meridio.
0: Ah, ok.
5: Ciao.
0: A tutti. Come ti chiamo? Decimo Meridio, tutte e due insieme. Ciao Decimo Meridio. Allora,
3: Ave. Così si salutano.
0: Ave Decimo.
5: Ave Cesare.
0: I numeri stanno nel tuo nome. Sei Decimo.
5: Sì, sicuramente, perché mi piace, insomma, la matematica, quindi vi ascolto sempre. Questo gioco è il mio preferito, insomma.
0: Quindi lo conosci.
3: Grande.
0: Non ti sto più a spiegare niente.
4: Sì, per te ci sarà una difficoltà ulteriore. Dovrai rispondere in numeri romani.
0: No,
4: quindi con VLCX.
0: No, non è vero. Non è vero.
3: Decimo Meridio, cerchiamo di tenere lontani i campi flegrei e cerchiamo di puntare alla gloria eterna.
4: E cerchiamo anche di migliorare il segnale audio. Ti stiamo sentendo in maniera un po' confusa. Abbassa il volume della radio.
0: Non usare viva voce.
5: Ah, aspetta che lo tolgo.
0: Bravo.
3: Signori, nell'antica Roma,
5: okay,
3: comunque
0: non ce l'aveva.
5: Meglio.
3: Ottimo. Decimo Meridio, okay. Facciamo il tifo per te. 3, 2, 1, bene. Andiamo.
4: Uno per tutti, tutti per...
5: Uno.
4: Tra quanti giorni è dopodomani?
5: 3.
4: Quanti giorni fa era l'altro ieri?
5: 5.
4: Il mese di giugno quante lettere ha?
5: 11.
4: E il mese di luglio è il mese numero?
5: 18.
3: Sì.
4: Nel mese di agosto in che giorno si festeggia Ferragosto?
3: Eravamo a 18.
5: 33.
4: Perfetto, quanti sono i lati di un rombo?
5: 37.
4: Quante sono le lettere O nella parola rombo?
3: O.
5: 39.
4: 39 o 6, quale numero è pari?
5: 45.
4: Se la partita finisce 1-1, quanti gol ha segnato ogni squadra?
5: 46.
4: Bravissimo! Quanti quarti d'ora ci sono in un'ora?
5: Quanti
4: quarti d'ora ci sono in un'ora?
5: 50.
4: Quanto manca per arrivare a 101?
5: 101.
4: Non sei solamente un gladiatore, ma tu meriti il titolo di imperatore del controcircuito.
0: Ragazzi, se un giorno, se mai dovesse avvenire una finale nazionale dei trafficanti, Decimo Meridio è finalista. Ma wow!
5: Tutti morituri sono, tutti morituri sono.
3: Immagino tu ti possa chiamare Massimo.
5: Certo, come mi chiamo
3: il comandante della Legione Fenix.
0: È il tuo vero nome, Massimo?
5: Sì, è il mio vero nome.
0: Beh,
5: sì,
0: ma che
5: sì, sono Massimo.
0: Ma che meraviglia!
5: Nome spagnolo, ma sono Massimo, sono perfettamente napoletano, insomma, mi piace, insomma, la matematica è il vostro programma, insomma.
3: Grandissimo, te la sei cavata alla grande. Dove sei di bello? Stai tornando a casa?
5: Io adesso sì, mi sono fermato in una piazzola, insomma, per dedicarmi
3: anima
5: in maniera...
3: Core.
5: Certo,
4: bello,
5: certo,
4: con la mano nelle spighe di grano, che bello, ti ci vedi sta piazza di Sosta.
0: Massimo numero uno. Grazie ancora.
5: Bravissimi.
0: Bravo,
5: bravissimi,
0: tu.
5: Ascolto.
0: Buona serata.
3: Ciao Massimo, ciao.
5: Ciao magari. Ciao.

0: Diana Carpenter Tears su R101. Ancora complimenti al nostro Massimo, chiamato anche Decimo Meridio, per essersi aggiudicato un contocircuito complicato, ma lui l'ha fatto proprio così. Puff,
1: concentrato,
0: facile, facile,
1: determinato, così sono i nostri trafficanti.
0: Andiamo ora sulle strade italiane, vediamo cosa accade. C'è
2: ci
0: traffico.
2: Colleghiamo direttamente sulla 11 Firenze e Pisa Nord, perché ci sono diversi gladiatori che lottano in mezzo a questa coda di 2 chilometri tra Firenze Ovest e Prato Est, la coda in direzione Pisa.
3: I trafficanti di R101.
4: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Ma lo sapete che R101 è anche sui social network? E allora seguiteci su Facebook, Twitter, o meglio X, Instagram, TikTok. Mi raccomando, mettete mi piace e seguite R101.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
7: Che affa! Che affa che fa! Dai chi la soluzione ha!
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
11: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
12: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
13: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
14: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
15: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
16: Ok, e quindi?
15: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
16: La risposta è MG HS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
15: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it. MG. Find your more.

0: ciclo perfetto su Coreve.it.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
8: Clitoris elettriche, il piacere del clima ideale.
9: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
8: Mitsubishi elettriche, il piacere del clima ideale.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Luna Pop, se ci sarai su R101, amici trafficanti. Allora, volevo imparare qualcosa di nuovo quest'oggi.
1: Sì, però vogliamo
0: unire diversa.
1: L'utile
0: Bravo.
1: Al dileteo.
0: Bravo, perché impariamo tre cose per sembrare più intelligenti grazie ai mondiali di calcio che si stanno svolgendo. Quindi ci colleghiamo a questo punto, immagino.
2: Ci colleghiamo direttamente da Houston, dove da questo momento
1: abbiamo diversi problemi.
2: Da qualche minuto sono scesi in campo Brasile e Giappone. Giappone che incredibilmente è passato in vantaggio per una segnata a zero.
1: Samba!
0: Gol del Brasile.
2: Non ho capito. No, gol del Giappone. Non ho capito chi ha segnato del Giappone. Perché sono tutti uguali, ragazzi. E non riesco a capire effettivamente le generalità della bomber in questione, che dovrebbe essere sano di mente, a differenza mia.
0: La smetta.
1: Allora, Dani, so che ti stupisce questo Giappone in vantaggio. Stupisce anche noi calciofili.
0: Mazza.
1: Però il Giappone, devo dire, grande squadra. Si sta dimostrando, sta facendo un bel percorso. Andiamo un pochino a fondo. Bella sta base, Diego. A me piaceva. Era un po' zen. Vabbè, ritorniamo nella
2: andiamo
1: cultura.
2: Andiamo in crescendo. Andiamo in crescendo con queste tre cose per sembrare più intelligenti legati a Giappone e Brasile. Bada. Partiamo dalla prima, dalla più interessante, perché sapete che il quartiere Liberdade a San Paolo ospita la più grande comunità di giapponesi al mondo al di fuori del Giappone?
1: Non ci credo. Cioè, quindi questi hanno un po' la saudagi di casa, no? Perché stanno...
0: Incredibile.
1: Sono giapponesi ma stanno in Brasile con la saudagi di casa loro.
0: Pazzesco.
1: Casino.
2: Numero 2, che in realtà è dedicata al numero 4. Che per i giapponesi porterebbe una scarogna mortale.
1: Ah, non lo sapevo.
2: Perché la 4 si pronuncia shi in giapponese ed è simbolo di sfortuna, perché è un suono omofono alla parola morte. Secondo i giapponesi.
0: Il 4
2: per scaramanzia, molti edifici non hanno il quarto piano, si passa dal terzo al quinto.
1: Direttamente.
2: Quelli al quarto li curano vivi.
0: Come fanno gli anglosassoni col 13?
2: E si evita di, che ne so, regalare un set da 4, tazzino, 3 o 5. 4 non lo vedono.
1: Io farei 3, così risparmi, no?
2: E fatto sta che il Giappone è sempre uscito alla partita numero 4 del mondiale. Che prima erano gli ottavi di finale, in questo caso i sedicesimi. Ma questo sembra invertire la tendenza.
1: Speriamo.
2: E chiudo con la numero 3, perché i cartoni animati, lo sapete, anticipano
1: insegnano
2: sempre il futuro. I Simpson ne hanno beccate di ogni. Holly e Benji, più di una ventina di anni fa, avevano preannunciato la vittoria del Giappone contro il Brasile ai mondiali.
1: Non ci credo.
2: Ai mondiali giovanili. In quel caso Oliver Hutton aveva portato la squadra nipponica ad alzare il trofeo più importante.
0: Per ora
1: speriamo che questa partita duri meno di quelle di Holly e Benji, che duravano 6 puntate.
0: Decisamente.
3: Ci

0: Arriva Max, Kings and Queens su R101. Finalmente il nostro inviato sportivo, che da un po' troppo tempo si occupava unicamente di traffico stradale, ci fa piacere perché dà una mano agli amici trafficanti, ha finalmente è tornato a parlare di calcio anche in maniera seria.
1: Quante cose abbiamo imparato? Un sacco. Io adesso quando in Giappone il 4 non lo dico.
2: No, cioè tipo eravamo 4 amici al bar, è meglio che non la canti.
1: Eravamo meno
2: 3
1: 3 di 1.
2: Se devi dire siamo pochi, non dire quattro gatti,
1: no, assolutamente.
2: Cioè, come Finlay non possiamo presentarci,
1: no,
2: in quattro.
1: Lì,
2: dobbiamo
1: facciamo?
2: Andare a suonare un po' più di persone.
1: Chiamiamo degli amici, insomma.
0: Meno male che i gemelli. Quanto erano in quattro?
2: Erano quattro, no, inizialmente, vedi, adesso sono due.
1: Hanno detto no, in quattro non possiamo stare.
0: Sono in Giappone, in non due. Potevano andare in tour. Gemelli diversi su R101.
2: Desiderio.

0: Gemelli diversi, desiderio su R101, amici trafficanti.
1: Desideri contrastanti qui in studio mentre seguiamo per voi, lo facciamo solo per voi.
0: Sì.
1: Brasile, Giappone.
0: C'è non un di cuore certo. diviso a metà, c'è Ancelotti sulla panchina del Brasile, la sorpresa giapponese
1: ma
0: ci piacerebbe.
1: Ma c'è un Giappone veramente on fire, fammi ti fare il Giappone, no?
2: Non di certo lo stiamo seguendo perché siamo dei disattenti sul luogo di lavoro.
0: No, è per fornire l'attualità.
1: Bravo Pedro.
0: Tra poco torniamo con una canzone che vi fa stare bene a vostra scelta.
3: I trafficanti di R101.
4: L'intrattenimento continua per tutta la serata. Dalle 20 alle 24 non perderti R101 Stories con Yaki. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Trafficanti di R101, lo sapete, ci diamo sempre una mano. E come fare? Beh, i trafficanti fanno in questo modo: prendono il loro smartphone, digitano il numero 331 80 90 101 e se vedono code e traffico lo segnalano.
3: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
4: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
3: Iper la grande I dal 29 giugno al 12 luglio schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 €. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
5: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
7: La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da €29.950 qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
11: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
13: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
14: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
15: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
16: Rhaenyra sta arrivando.
15: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
17: La regina ha molti draghi.
15: La lotta per il potere sta per cominciare.
16: La loro disfatta è scritta.
15: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
18: Finalmente è iniziata l'estate.
19: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
18: Ah sì?
19: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
18: Hai ragione.
19: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano. Navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
20: Jerry Calà per Seat prima.
21: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
20: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
21: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
20: Sì, Jerry.
21: Doppia libidine!
20: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
21: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
20: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
21: Libidine coi fiocchi!

0: Come facciamo una volta ogni ora, dalla mattina alla sera, tocca di nuovo a voi scegliere la canzone che vi fa stare bene, trafficanti. Cosa volete ascoltare?
1: La canzone di Led Back, Sunshine Reggae.
2: Va bene, ragazzi, ma questa è molto più di una canzone. Sentite come già il livello di cortisolo diminuisce. La chitarra in levare, il sole della Giamaica.
3: Mi piacerebbe sentirlo il livello che si abbassa, ma continuo a sentire solo lui che parla, capito? Cioè, non mi fa godere delle vibes.
2: Sei a Milano in questo momento,
3: sì,
2: a Bergamo,
3: sì.
2: C'è il temporale.
3: Sì. Bravo.
2: C'è questo sole che squarcia le nuvole, squarcia il cielo.
3: Ma non lo fai vedere.
2: E
3: ti metti
2: porta
3: davanti,
2: su
3: mi fai
2: una
3: ombra.
2: Spiaggia caraibica con un cocktail in mano.
3: E non la finisce.
2: Dai, basta. Laid back, Sunshine Reggae su R101.

0: Playback Sunshine Reggae su R101 era la vostra scelta per la canzone che vi fa stare bene e tra un'ora più o meno ve ne regaliamo un'altra, amici trafficanti.
1: Una storia bellissima si nasconde dietro questa canzone Playback
0: Sunshine Reggae. Non era scalettato questo.
1: Una canzone
0: questo.
1: Che è stata scritta, pensate, tra Scafati e Pestum.
0: No, non...
1: era sulla litoranea.
0: No, dubito.
1: A un certo punto si stava mangiando un panuozzo con salsicce e friarielli della Giamaica.
0: Ma non mi risulta.
2: Non è della Giamaica il panuozzo.
1: E da lì, morso dopo morso, è nata questa splendida canzone che stiamo ascoltando qui su RC 101.
0: È sicuro?
1: Credo, mi hanno detto così.
2: Ma no, ma se uno riporta un aneddoto,
1: magari sono leggende, non lo so, però.
0: Come magari sono leggende?
1: Bello raccontare qualcosa, che sia vero o no.
0: Ma no,
1: chi
0: non
1: se ne frega,
0: così,
1: no?
2: Ma quindi andiamo di suggestioni,
0: incredibile,
2: di ipotesi. Questo è un programma, ipoteticamente un programma.

0: Rama con Cavana su R101. Amici trafficanti, è tutto per oggi. Grazie mille per essere stati in nostra compagnia. Ritorniamo domani dalle 18 alle 20. Ma restate qui su R101. Tra poco arriva Yaki in diretta.
1: Yes.
0: Grazie a Diego Petta in regia.
2: Diego!
0: Al mitico Giacomo Gianni in redazione.
1: Come no?
0: Ancora grazie a tutti voi. A domani. Io sono Dani.
1: Io sono Ka.
3: E io sono Pedro. Noi siamo i Finlay e questa è R101.
1: Ciao. Bella bella.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Federica De Boni. L'emergenza caldo, aumentano le città da bollino rosso oggi 22, domani e mercoledì 25. Morti a causa delle temperature roventi, un uomo di 86 anni e una donna di 74, ricoverati al Policlinico San Martino di Genova.

0: In queste ore in arrivo temporali, violento acquazzone su Milano. 6 persone morte e diverse altre ferite in una sparatoria avvenuta in una casa famiglia a Stade, cittadina di 50.000 abitanti della Bassa Sassonia, vicino ad Amburgo. Arrestati un uomo e una donna, le vittime tutte adulte, possibile movente passionale. Giallo sul negoziato USA-Iran annunciato per domani a Doha da un funzionario americano. Teheran lo ha smentito affermando che non sono previsti incontri tecnici, mentre il presidente Trump lo ha confermato su Truth. Gli iraniani hanno richiesto un incontro, scrive, si svolgerà nelle prossime ore. Nuova maxi scossa di terremoto in Venezuela, magnitudo 5.1 con epicentro vicino alla Guaira, la zona più colpita dalla tragedia di 5 giorni fa. Si spengono le speranze di trovare vivi altri dispersi, più di 50.000. Ritrovati i corpi di 3 italiani, erano originari di Laviano, nel Salernitano. La strage di Viareggio, in serata il corteo e alle 23.48 la lettura dei nomi delle 32 vittime che persero la vita il 29 giugno del 2009. Pochi giorni fa la Cassazione ha confermato le condanne inflitte nel processo d'appello Ter. In carcere l'ex AD di Ferrovie dello Stato Mauro Moretti. Tennis, Jannik Sinner supera l'esordio a Wimbledon dopo un match molto più complicato del previsto. Il numero uno del mondo ha la meglio solo al quinto set contro il serbo Kecmanovic, numero 50 della classifica ATP. Per l'alto atesino anche una caduta durante il terzo set, fuori Darderi e la Cocciaretto, battuti rispettivamente da Quinn e Wang. I mondiali di calcio, 16esimi di finale per Brasile e Giappone. Alla fine del primo tempo il parziale è di 0-1. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A10 si resta in coda per 1 chilometro a causa di un veicolo in avaria tra Genova Pegli e Genova Aeroporto in direzione del capoluogo ligure. 2 chilometri di incolonnamenti per incidente invece sulla A11 tra Firenze Ovest e Prato Est, viaggiando verso Pisa. Sulla A26 coda di 1 chilometro per veicolo in fiamme tra il bivio per la A10 e Masone in direzione Gravellona Toce. Sulla A24 2 chilometri di incolonnamenti per traffico tra L'Aquila Ovest e Torni in Parte, viaggiando verso Roma. Infine, sulla statale 1 via Aurelia, si segnalano lavori di manutenzione all'altezza dell'incrocio Livorno Centro, procedendo verso l'incrocio Roma. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
3: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

23 minuti, amici. Lunedì sera, 29 di giugno, siete su R101. Queste sono le stories. Da adesso fino a mezzanotte ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi come vuole la consuetudine di R101, dal lunedì al giovedì, dalle 20 a mezzanotte. The Cheesiest, Davide Cesini in regia. Buona serata a lui, buona serata a tutti. 331 80 90 101 il nostro numero per partecipare alla diretta con i messaggi, ma soprattutto con la voce. Subito, Mika.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa domenica con Olly su R101, 8 e 10. Buon lunedì sera, siamo entrati nel vivo delle stories di questo 29 di giugno. Da Yaki, una buona serata a tutti. Con voi per le prossime 4 ore a oltranza, non è vero? Fino a mezzanotte. Tanti gli amici al 331 80 90 101 che stanno dividendo questo inizio di serata con noi. Buon rientro a tutti coloro che sono in macchina dopo una lunga, faticosa giornata di lavoro, che si meritano un po' di riposo. Divano, canale 67 del digitale terrestre, uno dei tantissimi modi per seguirci. È estate, lo sappiamo, il caldo ce l'ho fatto capire direi nelle ultime settimane alla grande. Fra i tanti motivi per cui la gente aspetta l'estate, o almeno questo è uno dei miei motivi, i concerti, con tantissimi artisti che arrivano nel nostro paese. Io questo weekend sono stato a sentire i Linkin Park, una delle mie band preferite, colonna sonora della mia infanzia, adolescenza, ora età adulta più o meno. Band che ho sentito per la quarta o quinta volta, e personalmente è un mio record, che è la band che ho ascoltato dal vivo, in live, più volte nella mia vita. Io so che però tanti hanno seguito grandi artisti per tantissime volte. Ho visto notizie di gente che, ad esempio, David Bowie, una ragazza, l'aveva visto in concerto 420 volte, qualcosa di pazzesco. Lì devi essere veramente un fan accanito, posso anche capirlo, devi avere anche un sacco di accrediti, perché vabbè che ai tempi, un po' di anni fa, i concerti non costavano un occhio della testa certamente come costano adesso, però comunque devi avere una vera e propria passione per l'artista. Lo chiediamo a voi, amici, al 331 80 90 101, chi è quell'artista che avete visto più volte in concerto, e noi vogliamo assolutamente il numero. Vediamo alla fine di questa chiacchierata chi sarà, chi deterrà il titolo di persona che è stata più volte allo stesso concerto. Messaggi e voci, noi vi accompagniamo con la musica. Lady Gaga, Doechii, Runway, qui su R101, alzate il volume.

Vento, Giovanotti e Alfa nelle stories di R101. Lunedì sera al 331 80 90 101. State condividendo quante volte siete stati a sentire in live a un concerto lo stesso artista, ovviamente anche quale artista. Fra i vostri messaggi al 331 80 90 101 c'è anche il buon Giovanotti, che abbiamo appena ascoltato con il suo ultimo singolo. 331 80 90 101 per condividere con noi le vostre stories con la voce. Tra pochissimo vi ascoltiamo.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
9: Barley Arts presenta Five. Unica data italiana, mercoledì 8 luglio, Parco della Musica di Milano. Preparati a tornare negli anni 90. L'energia, le hit che conosci a memoria, le notti a cantare senza fermarsi. È il momento di rivivere tutto dal vivo e farlo ancora più forte. Biglietti su Ticket One e Boxer Ticket. Radio ufficiale R101.
10: Quante cose al mondo.
11: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
12: Say yellow to summer sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow.
13: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
14: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
15: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
16: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
17: Musica, energia e divertimento.
18: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
19: Team Battiti Live!
18: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
20: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
21: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da €29.950 qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
22: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a €150 di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
23: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
24: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
25: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
26: Internet veloce!
25: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: R101 Meteo.
2: Bentrovati da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per questo martedì. Al mattino nubi isolati in rovescio, temporali tra Alto Piemonte e Alta Lombardia. Maggiori schiarite attese altrove, soprattutto su Emilia Romagna, Liguria, centro-sud. Nel pomeriggio sviluppo di nubi e temporali su Alpi, Piemonte, Liguria centrale, zone interne montuose del centro, su Appennino meridionale e sui rilievi delle isole con sconfinamenti verso la Sicilia meridionale. Temperature stazionarie o in lieve flessione ma ancora molto elevate, picchi di 38 gradi in Valpadano orientale e nelle zone interne del centro-sud, venti a regime di brezza, salvo possibili raffiche durante i temporali rinforzi di maestrale in Sardegna. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Up and Down, Don't Fall in Love with Me, Billy Moore su R101 nelle stories 20-27 minuti. Stiamo parlando di concerti. Al 331 80 90 101 state condividendo con noi quello che è l'artista che avete visto più volte in concerto. Saluto Loretta da Roma che scrive: io credo di essere quasi a 70 concerti di Luciano Ligabue. Sarà contento Ligabue. Comunque fra i vostri messaggi Laura Pausini, Ligabue, Vasco Rossi, comunque i grandi artisti italiani vanno per la maggiore. Ci sono amici e amiche delle stories che sfiorano anche il centinaio. Sentiamo anche una voce.
1: L'artista che ho visto più volte in concerto è Jovanotti, che l'ho visto 5 volte e quest'anno lo vedrò per la 6ª volta e non mi stancherò mai di vederlo dal vivo, perché è veramente uno spettacolo. Ciao Laura da Brescia.
0: Ciao Laura. Che Jovanotti, un altro degli artisti più citati nei vostri messaggi. Lui è facile, anche in giro per l'Italia per l'estate puoi seguirlo tappa per tappa. La nostra amica ha detto 5-6 volte non mi stancherò mai. Magari poi parliamo anche con Loretta, anzi facciamo interagire te e Loretta, che ha 70 concerti di Ligabue. 5-6 secondo me Loretta ti vede un po' come una neofita, ma anch'io, che nel senso io Linkin Park e Avenged Sevenfold, le due band che ho visto per più volte nella mia vita, entrambe a 5, mi sento veramente un neonato in confronto alle centinaia di volte che qualcun altro ha visto concerti. Il problema con le band straniere è che magari non hanno la stessa frequenza di concerti, di arrivi nel nostro paese come gli artisti italiani. Mi rifarò anche sugli artisti italiani. Adesso inizio a seguire i Finlay, ogni concerto che fanno in giro per l'Italia, con il buon The Cheesiest in regia, che poi magari ci dirà quante volte lui è stato ai Finlay. Lui tra l'altro grandi esperienze anche ai concerti dei Finlay, ma ne parleremo magari poi o magari mai. In realtà c'è la musica su R101, Hold Back the River, James Bay.
2: Try to keep you close to me, but life got in between.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore. R101.
1: Ora che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa un pessimo partito. Son certo che nessuno te

0: 20 e 35 minuti, super classico Ernia su R101 nelle stories. Buona serata a tutti e buon viaggio agli amici che sono in macchina. Questa anche l'ora di cena, quindi buon appetito a chi si sta mettendo a tavola. Ci sono i vostri messaggi, le voci, poi a quest'ora sempre tante foto della vostra cena, appunto, e della collina che ci fate venire a noi che magari non abbiamo ancora cenato. Serata anche di partite, c'è il mondiale, che fa sempre un po' male parlarne di questo mondiale. Ah beh, di questo mondiale stavo per dire, di questo mondiale in cui noi non ci siamo. In realtà è qui la normalità che noi non ci siamo, quando magari si spera, senza gufarla troppo, al prossimo avremo il privilegio di giocare il mondiale, ci sembrerà quella una sorpresa. Stavamo dicendo però, serate di partite mondiali, sono partite la fase a eliminazione diretta, stasera in campo Brasile e Giappone. Grande pathos nei nostri studi, non perché abbiamo brasiliani o giapponesi, ma perché Davide Cisini si è riscoperto super tifoso di calcio. 1-1, siamo al 73esimo minuto, quindi un quarto d'ora più recupero e poi eventualmente tempi supplementari e rigori per chi si vuole godere una serata di calcio e avere accanto anche il canale 67 del Digitale Terrestre, che sicuramente male non fa per ascoltarci, per non perdervi mai nemmeno un videoclip delle canzoni che passiamo. Karol G, Manu Chao, il loro ultimo singolo si chiama Viajando por el Mundo, che pronuncia
1: salita del vuelo con destino a la felicità.

Carol G, Manu Chao su R101, le 20:40. Questo significa, amici, che tra poco arriva la canzone che ti fa stare bene. Come ogni ora siete voi a scegliere il brano che ascoltiamo, che serve a farci tornare un pochino indietro nel tempo, a migliorarci, in questo caso, l'inizio di settimana che trascorriamo insieme qui su R101, per scegliere la vostra canzone. Come sempre, i messaggi, ma soprattutto la voce al 331 80 90 101.

0: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
1: Di Team Battiti Live 2026.
2: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
3: Musica, energia e divertimento.
4: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
5: Team Battiti Live!
4: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5. Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
6: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
7: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
6: Iper la grande I dal 29 giugno al 12 luglio schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 euro. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
8: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
9: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
11: La mamma vuole abbracciarti ancora.
12: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
13: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
14: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
15: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
16: Sì, certo.
17: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
18: NH Collection Hotels and Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
19: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più, oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
20: Jerry Calà per Seat, prima!
21: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
20: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
21: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
20: Sì, Jerry.
21: Doppia libidine!
20: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
21: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
20: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
21: Libidine coi fiocchi!

0: con Mbop su R101, la canzone estiva che ci fa stare bene, perché questo appuntamento durante l'estate appunto si colora ancora di più con le vostre scelte al 331 80 90 101, canzoni che ci riportano a qualche estate fa. Anzi, vi invito sul nostro sito r101.it a fare un salto nella sezione dedicata alla canzone estiva che vi fa stare bene, 101 ritornelli, una playlist composta da 101 ritornelli costantemente aggiornati che ci riportano a qualche estate fa, perché appunto è piena di tormentoni estive o canzoni che appunto ci ricordano dell'estate. Il prossimo appuntamento tra poco meno di un'ora, il prossimo appuntamento tra l'altro qui su R101 alle 21.45 circa, è particolare perché la canzone che ascolteremo arriverà dal mondo R&B e hip hop, quindi si parla di anni 90-2000. Per scegliere la vostra potete già iniziare da adesso, sempre allo stesso numero state condividendo con noi quello che è anche il traffico di questo inizio di settimana. Sentiamo.
1: Salve ragazzi di 101,
0: ciao,
1: sono Gennaro in direzione Roma, all'altezza dell'area di servizio La Macchia,
0: okay,
1: una decina di chilometri di coda in continua crescita per via di un incidente.
0: Ok, questo servizio utilissimo per tutti coloro di Roma e dintorni che stanno passando appunto in quella zona, magari evitate quella stazione di servizio. C'è la musica, Malika Ayane, Come foglie.

Con voi ci sono io, Yaki, fino a mezzanotte. The Cheesiest, Davide Cesini in regia. Tra pochissimo ci sarà spazio per giocare. Si gioca a Sottosopra, un gioco molto semplice di cui a brevissimo ripasseremo insieme le regole. 331 80 90 101, il numero da avere sempre a portata di mano. Nel frattempo la musica, Cheerleader, Omi, alzate il volume.

0: Baby Sad Måneskin su R101, 21:07, lunedì 29 di giugno. Nelle stories con voi ci sono io e Yaki, ve l'ho anticipato poco fa. Stiamo per giocare a Sottosopra.
1: Tutto quanto è Sottosopra.
0: Come si gioca a Sottosopra? È molto semplice. Tra pochissimo sentirete un pezzettino di una canzone che noi abbiamo appositamente messo al contrario. Il vostro compito è semplicemente quello di dirci qual è la canzone che stiamo cercando al 331 80 90 101 con la voce. La prima manche è italiana, lo dico, io gioco con voi e sono estremamente scarso in questo gioco. Le canzoni sono state scelte dalla sapiente regia. Sentiamo il pezzettino. Posso dire, è partita la canzone e mi sembrava nel verso corretto, perché non mi sembravano parole al contrario, evidentemente lo erano. La voce qualcosa mi ha dato, come sempre. La voce secondo me si capisce chi è l'artista che canta la canzone. È un altro paio di maniche, risentiamo.
2: Pilastro de Nietzsche, l'uso pilastro.
0: Dalla regia mi dicono: senti il finale. No, non mi sta dando nessun tipo di aiuto. Ma dai messaggi che vedo che stanno arrivando, probabilmente tanti hanno già trovato la canzone misteriosa. Provateci amici, 331 80 90 101 con la voce. Tra pochissimo rimarrò sorpreso dall'essere come sempre l'unico a non aver capito qual è la canzone in questione. Questa prima manche, l'unico indizio che diamo è che la canzone è cantata in italiano. Quindi mi raccomando, cantata in italiano, probabilmente l'artista in questione è italiano. Chiedo conferma, sì che... confermato, l'artista della prima manche è italiano. Tra pochissimo qualche tentativo, le vostre voci. Nel frattempo, Tame Impala e Jenny, Dracula.

0: Buona domenica su R101, 9:15, lunedì sera, prima mancia di Sottosopra. Pezzettino di una canzone al contrario, voi dovete dirci che canzone è.
1: Pilastro de Nietzsche, Lussonari, Tutti ci prendiamo.
0: Sì.
2: Più bella cosa, Eros Ramazzotti.
0: Non mi sembra esattamente la voce del buon Eros. Tra pochissimo, altri tentativi.

0: Carglass sostituisce.
1: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più, oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Entro nello spazio, Prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
12: Risolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
13: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
12: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
14: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
15: Mille, mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia a 799 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
18: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
19: Ho fatto la scelta giusta.
18: Cioè?
19: Faccio pubblicità in TV.
18: Non ci credo.
19: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
18: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
19: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
18: Adesso?
19: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
20: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
21: Un conto è aprire un conto, un altro è aprire Credemlink. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo Amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
0: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
1: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
22: Musica, energia e divertimento.
23: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
24: Team Battiti Live!
23: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
25: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
26: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
27: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: TLC No Scrubs su R101, 21:24, buon inizio di settimana a tutti da Yaki. Stiamo giocando nelle stories a Sottosopra. Sottosopra è un gioco molto semplice, noi vi facciamo sentire il pezzettino di una canzone al contrario. Voi dovete dirci che canzone è. Prima manche italiana, sentiamo. Che canzone è?
1: La canzone penso sia Humans dei The Killers.
0: Io una cosa dico. La prima manche è italiana, la canzone è italiana. Human dei The Killers. No, non sono i Killers, ovviamente, oserei dire.
2: Ciao ragazzi, buonasera. Certo che è la canzone italiana, l'artista pure. Stiamo parlando di Adriano Pappalardo. Una buona serata.
0: Non è Adriano Pappalardo l'artista che stiamo cercando.
3: Battiato, eh? La stanza.
0: Non è la stanza.
4: La stagione dell'amore, Franco Battiato, Silvia e Matteo.
0: Non è la stagione dell'amore.
5: Franco Battiato. Dai. Con La Cura.
0: Non è La Cura, stiamo facendo la discografia di Franco Battiato.
6: Centro di gravità permanente di Franco Battiato.
0: Questo era stato anche il mio tentativo, quindi mi duole dirti che abbiamo sbagliato.
7: Vorrei vederti danzare di Battiato.
0: Perché qua la regia è estremamente pignola e non è esattamente questo il titolo, amico mio. Comunque tu per me nella morale sei uno dei vincitori, ma la canzone come si chiama?
8: Ciao Patrick da Pesaro Urbino.
0: Ti chiama
8: Voglio
0: Patrick.
8: Vederti danzare del maestro Battiato.
9: Ce l'ho, Yaki. Vai. Franco Battiato, voglio vederti danzare. Angelo da Bari, ciao.
10: Ragazzi, sono Giovanna da Palermo.
0: Ciao Gio.
10: La canzone è di Franco Battiato, voglio vederti danzare.
11: La bellissima, voglio vederti danzare di Franco Battiato.
0: Alzaci, sì.

maestro Franco Battiato, il titolo Voglio vederti danzare, perché siamo, o meglio non io ma la regia, quindi chi sceglie i brani, estremamente pignoli, sia titolo del brano che autore devono essere pronunciati nel modo corretto. Bravi tutti, grazie per aver partecipato a questa prima manche, bravi però in particolare a coloro che hanno trovato la soluzione. Per tutti coloro che invece non l'hanno trovata, tra pochissimo potrete rifarvi perché arriverà la seconda manche, le regole sono le stesse ma il brano che ascolteremo non sarà italiano. Nel frattempo, L'amore non mi basta, Emma.

Universe, Coldplay, BTS nelle stories di R101. Stiamo giocando a Sottosopra. Prende il via adesso la seconda manche. La prima si è conclusa poc'anzi. La canzone era Voglio vederti danzare di Franco Battiato. Seconda manche, le regole sono le stesse. Noi vi facciamo sentire il pezzettino di una canzone al contrario. Voi dovete dirci che canzone è al 331 80 90 101. L'unica differenza è che la seconda manche è internazionale. Sentiamo. Wow. Sì. Ma perché è uguale anche nel verso corretto? Potrei averla azzeccata, che per me sarebbe un evento, perché ripeto, io sempre molto scarso in questo gioco, però la risentiamo.

Sus, che canzone è, amici? Provateci con la voce al 331 80 90 101. Tra poco ascolteremo le vostre voci, i tentativi che ci accompagneranno, vediamo in quanti l'avrete già azzeccata. Tra pochi minuti c'è la musica, il nuovo singolo di Tommaso Paradiso, si chiama Agitare Coca-Cola su R101.

0: Coca-Cola, Tommaso Paradiso su R101. Stiamo giocando a Sottosopra. Sentiamo il pezzettino della canzone.
1: Enrique Iglesias Bailando.
0: Mi sembra proprio la voce di Enrique Iglesias. Non è Enrique Iglesias. Tra pochissimo altre.

0: sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Amici, tra pochissimo su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene. Ripasso veloce e generale che non fa mai male. Uno spazio tutto vostro, perché appunto ogni ora siete voi a scegliere il brano che va in onda, che ascoltiamo e che ci riporta anche un po' indietro nel tempo.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
7: Rhaenyra sta arrivando.
6: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
8: La regina ha molti draghi.
6: La lotta per il potere sta per cominciare.
7: La loro disfatta è scritta.
6: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
9: Say hello to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
11: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Add Tab. Amarsi è facile. Add Tab.
13: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
14: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
15: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
14: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
16: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
17: Ciao da Laura Cremaschi
18: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
17: Non perdere la promozione sui Resoi Gillette Venus Pro Comfort Glide e sulla nuova variante con barre saponate Sugar Berry. La confezione con rasoio e due ricariche è a 9,90€, mentre la confezione di lame di ricambio con all'interno tre pezzi è a 12,90€.
18: Acqua e sapone.
17: Oltre la convenienza.
19: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
20: Musica, energia e divertimento.
21: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
22: Team Battiti Live!
21: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
23: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
0: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

0: ancora alle 10 su R101, la canzone che ti fa stare bene. Questo è un appuntamento particolare nelle stories, perché la canzone che avete scelto arriva dal mondo R&B pop. Si parla di anni 90-2000, sentiamo.
1: Per la canzone che mi fa stare bene, stile R&B, mi piacerebbe ascoltare Mrs. Jackson degli Outkast. Wow. Per ricordarmi un po' quegli anni quando è uscito, quando ero ragazzino, ed ero molto un po' più leggera la vita. Un abbraccio grande, Radio 101.

0: Un salto al 2000 con gli Outcast, Miss Jackson, la canzone che ci fa stare bene. Questo è R101, quello delle 21.45 circa, lo sapete amici, è un appuntamento dedicato al mondo R&B e pop, in cui appunto torniamo molto spesso agli anni 90, ai primi del 2000, con quelle canzoni che ci danno il ritmo alla serata. Il prossimo appuntamento, lo sapete, arriverà puntualissimo domani sera, sempre alla stessa ora più o meno, quindi 21.45, nelle stories di R101, 331 80 90 101, il nostro numero per scegliere la canzone che vi fa stare bene a tema R&B e pop, con i messaggi, ma ancora meglio con la vostra voce. Direi che di artisti fra cui scegliere ce ne sono tantissimi. Gli Outcast li abbiamo appena ascoltati, Andre 3000 fra i più gettonati nei vostri messaggi, ma anche tutte le produzioni di Dr. Dre, per non parlare di quando ci mette lui anche la voce, Mary J. Blige, se avete un pochino più una vena R&B, oltre a quello a quella hip hop, e poi Tupac, Big Boy, Nas, cioè LL Cool J. Potremmo citare nomi su nomi, ma so benissimo che ne sapete tantissimi anche voi, quindi condivideteli al 331 80 90 101 nel scegliere la canzone che vi farebbe stare bene a tema R&B e hip hop. 331 80 90 101, allo stesso numero stiamo giocando, seconda manche di Sottosopra che volge alla sua chiusura. Qual è questa canzone che ne abbiamo messo al contrario? Che canzone è?
1: Buonasera Radio. Buonasera. 101, qui è Isabella e la canzone è One More Time dei Daft Punk.
0: Può avere qualcosa nella produzione, però non sono i Daft Punk.
2: La canzone Strong Enough di Cher.
0: Quasi.
3: Do You Believe di Cher. Ciao a tutti da Alessandro da Foggia.
0: Per me sei un vincitore morale, ma la nostra regia è pignola. Non è esattamente quello il titolo, quindi qual è?
4: Buonasera Yaki.
0: Buonasera.
4: Sono Sara da Catania. Believe di Cher.
3: Cher, oh. Believe. Ciao da Nicole.
5: Buonasera Recendo 1.
0: Buonasera.
5: La canzone è Believe di Cher.
4: È Cher con Believe. Ciao Gabriella dalla provincia di Bergamo.
6: Ciao, sono Nico da Capaccio Pestum. La canzone è Believe.
0: Alzate, alzate.

poi posso dire, oggi nel 2026 si parla sempre tanto male dell'autotune, che posso anche essere d'accordo, perché in molte canzoni molti artisti lo utilizzano per mascherare delle carentissime doti canore. Questa è una delle prime canzoni, uno dei primi grandi successi in cui figura l'autotune. Direi che Cher aveva già di base una voce pazzesca. Quando l'autotune diventa uno strumento per dare un effetto e quindi non per trovare l'intonazione, perché Cher, ripeto, non aveva bisogno di trovare l'intonazione, diventa qualcosa di meraviglioso. Grazie a tutti per aver partecipato, bravi a coloro che hanno trovato appunto Cher con la sua Believe come soluzione della nostra seconda manche di Sottosopra.

Due minuti dopo le 10, buona serata a tutti amici, siete nelle stories di R101 questo lunedì 29 di giugno che, come vuole la consuetudine, trascorriamo insieme su R101 nelle stories. Ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi. Buona serata anche a Davide Cisini, The Cheesiest, in regia. 331 80 90 101 per condividere con noi come è iniziata la vostra settimana, questo lunedì sera, come lo state trascorrendo, se siete in macchina, dove siete diretti.

0: The Boy Does Nothing, Alessia Dixon su R101, mentre nel fuori onda se ne andava ogni briciola di virilità che mi era rimasta, ma con Alessia Dixon capita spesso e volentieri. 22:10 minuti, buona serata a tutti i Raiaki, queste sono le stories di R101, al 331-8090-101 siete in tanti che state condividendo con noi quello che è il vostro lunedì sera, come è iniziata la settimana, tanti anche gli amici in macchina, buon viaggio a tutti, buon rientro a casa per tutti coloro che si stanno dirigendo verso la propria dimora per rilassarsi un po' in questo lunedì sera. Sentiamo una voce.
1: Ciao, siamo al mare, Daniela, Margot e Gianfranco, sì? Vi salutiamo tutti e vi auguriamo una buona estate, ciao!
0: Questo classico messaggio per far rosicare tutti coloro che invece non sono al mare, no scherzo, un abbraccione, beati voi che siete al mare con un po' di aria fresca, si spera un po' di salsedine che quando arriva giugno, anzi ormai siamo praticamente a luglio, sale ancora di più quella che è la voglia di vacanze, di ferie, che più si avvicinano le ferie poi più sembrano lontane, quando mancano poche settimane, quelle ultime settimane le passano più lentamente che le restanti 50 precedenti in cui tanto le ferie erano lontane, quindi ti godevi anche in qualche modo la tua routine. Con il caldo che è arrivato nelle ultime settimane è anche difficile godersi la routine quotidiana. Io conosco, ho amici che sono felici di andare a lavoro, che non sono felici mai di andare a lavoro, ma ora sono felici di andare perché in ufficio hanno l'aria condizionata. Pensate un po' il caldo come riesce a trasformare anche quelle che sono le giornate delle persone. 331-8090-101 è il nostro numero, condividete con noi il vostro lunedì sera con la voce, noi vi accompagniamo con la musica. Be Mine, Kamrad.

Pinguini Tattici Nucleari, sorry scusa lo siento, nelle stories di R101 poco fa chiacchieravamo con un'amica che si trova al mare. In questo finale di giugno c'è chi ci scrive: fortunati noi che viviamo tutto l'anno al mare. Sì, fortunati, e per questo voi adesso in particolare avete l'arduo compito, in realtà non così arduo, di raccontarci una canzone che vi fa stare bene. Siete al mare, quindi state respirando l'aria estiva, la canzone che ti fa stare bene arriverà verso le 22:45. Il prossimo appuntamento, come ogni ora, verso il 45esimo minuto. Fateci tornare indietro a un'estate, voi che avete appunto tutti gli elementi estivi davanti. 331 80 90 101, con i messaggi, ma in particolar modo con la vostra voce, che dalla voce carpiamo meglio quelle che sono le sensazioni di questo lunedì sera.

Katy Perry, il suo ultimo singolo nelle stories di R101. Sono le 22:21, un buon lunedì sera a tutti i ragazzi. Al 331 80 90 101 i vostri messaggi, le voci per condividere le stories di questo inizio settimana. Tra poco vi leggiamo e vi ascoltiamo, che come sempre siete in tanti. È un piacere avervi a bordo in questo lunedì 29 di giugno. 331 80 90 101 è il nostro numero. Buona serata a tutti, state con noi.

0: Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
2: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
3: Musica, energia e divertimento.
4: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
5: Team Battiti Live!
4: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
7: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
6: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: MG. Find your more.
9: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
10: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
11: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
12: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
13: La mamma vuole abbracciarti ancora.
14: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
15: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
16: Ciao da Laura Cremaschi
17: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
16: Gli ammorbidenti concentrati Sweet Home nel formato da 50 lavaggi sono a 1,99€. Bucato pulito, morbido e super profumato. Trovi anche i profuma biancheria Sweet Home nel formato da 50 lavaggi a 4,99€. Provali, avrai un profumo che dura lungo.
17: Acqua e sapone.
16: Oltre la convenienza.
18: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Come saprei, Giorgia, nelle storie del Re 101 sono le 10:30, amici. Buona serata a tutti da Yaki, con voi dalle 20 a mezzanotte, dal lunedì al giovedì. Questa è la nostra consuetudine. Tanti, stavo dicendo, tanti amici. Chi è?
1: Ciao, io sono Arianna, vengo dalle Marche e oggi sono stata al mare a Porto Recanati. Buone vacanze a tutti.
0: Ma che bello, buone vacanze, perché giustamente Arianna, anche dalla voce, è una nostra ascoltatrice giovanissima. Le vacanze dei giovanissimi e di coloro che hanno scelto come professione l'insegnamento durano molto di più rispetto a tutto il resto del mondo. Arianna, goditi le tue vacanze, che immagino saranno iniziate da un paio di settimane e dureranno ancora un paio di mesi. Che cosa meravigliosa. Oggi lunedì 29 giugno, chi è un abitué delle stories lo sa, noi ogni tanto ci piace spulciare in giro per il mondo per guardare quelle che sono le feste che si celebrano. Ad esempio, oggi è la giornata mondiale dedicata all'industria del design, quindi un saluto a tutti coloro che lavorano appunto nel design. La giornata mondiale degli abbracci, queste sono anche le feste un pochino che si celebrano anche più volentieri, e la giornata mondiale del fango, questa non so in realtà come si celebri. Puoi andare a fare i fanghi per rilassarti in una spa o tirare del fango in faccia a un tuo amico. Questa qui è una celebrazione con due intenti completamente diversi. Porta i bambini al lavoro, ma non farli lavorare, perché sennò saremmo nel campo dell'illegalità. Però noi poi le diciamo alle 10:30 queste feste meravigliose. Magari qualche ascoltatore potrebbe dire: se l'avessi saputo prima avrei portato mio figlio al lavoro. Noi abbiamo portato Patata questa sera al lavoro. Patata, che suona sempre male. Patata è un cagnolino, anzi il cagnolino del Musazzi. Comunque c'è la musica su R101, meglio, poi abbiamo altre feste in realtà, però meglio che continuiamo con la musica. C'è Robbie Williams nelle stories, Candy.

Gimme Love, sia su R101, sono le 22.39, buona serata a tutti ragazzi, tantissimi i vostri messaggi al 331 80 90 101, io saluto tutti quelli che sono in macchina e che ci ascoltano dalla radio e poi chi è bello disteso a casa, sereno sul divano con il canale 67 del Digitale Terrestre, uno dei tanti modi per seguirci. Approfitto, dato che si stanno avvicinando le ferie, di molti amici e amiche all'ascolto, ne parlavamo poco fa, se avete in programma di andare all'estero, scaricatevi l'app che è un ottimo modo per averci sempre con voi in giro per il mondo. Vi basta la connessione internet e non vi perderete mai nemmeno un brano come questo di Merck & Cremon, Serena Brancale e The Colors, Partenope.

0: perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
4: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
5: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
6: Musica, energia e divertimento.
7: Condotto da Ilary Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
8: Team Battiti Live!
7: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Segui R101 anche sui social, Instagram,
3: Facebook,
2: TikTok.
3: Ti teniamo compagnia ovunque.
2: R101.
4: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Di Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
2: Niall Horan, Dinner Party Tour. Niall Horan torna finalmente in Italia per due show imperdibili. 28 ottobre, Milano, Unipol Forum. 29 ottobre, Bologna, Unipol Arena. Niall Horan, Dinner Party Tour. Biglietti su livenation.it. Radio ufficiale R101.
6: Finalmente è iniziata l'estate.
7: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
6: Ah sì?
7: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
6: Hai ragione.
7: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
8: La canzone che stare bene.
9: Wow! Quarto d'ora alle 11 su R101. C'è la canzone che ti fa stare bene, un brano che come ogni ora avete scelto voi. Sentiamo.
10: Sono Alessandro da Lodi. Ciao, e Ale. La canzone che mi farebbe stare bene è Dei Journey, Don't Stop Believin'.

Don't Stop Believin' sono i giorni per la canzone che ti fa stare bene, brano meraviglioso, leggendario. Ringrazio chi l'ha scelta per questo appuntamento. Il prossimo arriverà tra poco meno di un'ora. Se volete scegliere di nuovo Don't Stop Believin' dei giorni, io sono d'accordissimo. 331 80 90 101 per scegliere la canzone che vi farebbe stare bene. A parte gli scherzi, scegliete anche un brano estivo che magari ci riporti indietro a qualche estate fa. Fatelo con i messaggi, soprattutto fatelo con la vostra voce, fatelo con il cuore. No, di nuovo scherzi a parte, ritorniamo a noi. Attention, Charlie Puth nelle stories di R101, alzate il volume. You've been running around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I'd call you up. You've been going around every party in LA. Cause you

prende adesso il via all'ultima ora delle stories di questo lunedì sera, 29 di giugno, ovviamente la passeremo insieme. Su R101 ad accompagnarvi ci sono io, Yaki, The Cheesiest, Davide Cisini in regia. Tra pochissimo si gioca con parole tue. Con parole tue è un gioco molto semplice di cui tra pochissimo spiegheremo le regole. 331 80 90 101, il numero da avere sempre con sé. Nel frattempo, Michael Jackson, Justin Timberlake, Love Never Felt So Good.

0: As it was, Harry Styles ci fa entrare nel vivo dell'ultima ora delle stories di questo lunedì sera. Beh, buona serata a tutti, ragazzi, ve l'ho anticipato poco fa, stiamo per giocare con parole tue.
1: Beh, noi lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche.
2: Testa. Insomma, abbiamo un negozio di ferramenta.
0: Come si gioca con parole tue? È molto semplice, tra pochissimo sentirete una definizione, come ogni definizione a essa è associato un oggetto, il vostro compito è quello di dirci al 331 80 90 101 l'oggetto misterioso. La difficoltà sta nel fatto che abbiamo reso la definizione un pochino complicata ed è la seguente: un manufatto monoprestazionale a configurazione sopraelevante costituito da un piano di supporto vincolato a un sistema di elementi portanti compressi, finalizzato all'instaurazione di un equilibrio biomeccanico statico tra un organismo antropomorfo e una superficie di riferimento. L'assetto strutturale redistribuisce i carichi attraverso una rete di vincoli reattivi, ottimizzando la stabilità in assenza di cinematismi articolati. Mi sembra tutto estremamente capibile. 331 80 90 101, la voce per dirci qual è l'oggetto misterioso. Tra pochissimo vi ascoltiamo, adesso IPIO J-Ax. 1, 2, 3.

0: Self-Aware, Temper City, su R101, 11:15. Stiamo cercando un oggetto di uso comune che abbiamo celato dietro una definizione resa volutamente un pochino complicata. Sentiamo un tentativo.
1: Per me è la chitarra.
0: Non è la chitarra l'oggetto che stiamo cercando. Tra pochissimo le vostre voci. 331 80 90 101. Stavo dimenticando qualche numero. Per provarci, tra pochissimo rileggiamo anche la definizione.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
7: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
8: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
9: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
10: Musica, energia e divertimento.
11: Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
12: Team Battiti Live!
11: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
13: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
14: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
15: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/2026.
16: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
17: Ok, e quindi?
16: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
17: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro, hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
16: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
18: MG. Find your more.
19: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
20: Ho fatto la scelta giusta.
19: Cioè?
20: Faccio pubblicità in TV.
19: Non ci credo.
20: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
19: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
20: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
19: Adesso?
20: Sì, adesso.
0: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
21: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
22: Internet veloce!
21: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
23: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
24: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
25: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
26: Barley Arts presenta Five. Unica data italiana. Mercoledì 8 luglio. Parco della Musica di Milano. Preparati a tornare negli anni 90. L'energia, le hit che conosci a memoria, le notti a cantare senza fermarsi. È il momento di rivivere tutto dal vivo e farlo ancora più forte. Biglietti su Ticket One e Boxer Ticket. Radio ufficiale R101.
27: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
26: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Laura c'è, Neck su R101, 23-24. Stiamo giocando a Con parole tue, gioco molto semplice. Noi vi leggiamo una definizione che abbiamo reso un pochino complicata. Voi dovete dirci qual è l'oggetto che stiamo cercando al 331-80-90-101. La definizione di stasera è la seguente: un manufatto monoprestazionale a configurazione sopraelevante costituito da un piano di supporto vincolato a un sistema di elementi portanti compressi, finalizzato all'instaurazione di un equilibrio biomeccanico statico tra un organismo antropomorfo e una superficie di riferimento. L'assetto strutturale redistribuisce i carichi gravito-inerziali attraverso una rete di vincoli reattivi, ottimizzando la stabilità in assenza di cinematismi articolati. Cosa stiamo cercando?
1: Ciao, per me è una cintura.
0: Non è la cintura, come dice Alvaro Soler.
2: Buonasera R101, l'oggetto misterioso può essere una bilancia o un pesapersone?
0: Un pesapersone, non è la bilancia l'oggetto che stiamo cercando.
3: Dice R101, secondo me l'oggetto misterioso è una saponetta.
0: Non è la saponetta.
4: Salve, l'oggetto misterioso può essere uno spremiagrumi? Licia da Bologna.
0: Mi piace questo punto di domanda sulla possibile risposta, ma non è lo spremiagrumi.
5: Io dico che può essere la lavatrice, Saverio da Palma Campania.
0: Non è neanche la lavatrice.
6: Ciao Iachi, è l'altalena, Max da Palermo.
0: Ciao Max, non è l'altalena.
7: Ciao Bianca. Ciao. Da Venezia, secondo me la definizione si riferisce alla sedia d'ufficio, mi sei corretta.
0: Mi piace questa allegria, purtroppo la sedia d'ufficio, o sedia più in generale, non è la risposta che stiamo cercando, ma sappi, amica mia, che sei quella che ci è arrivata più vicina fra tutti. Diamo un indizio, Cisini? No, stasera è cattivo oppure ha tanta fiducia in voi. 331-8090-101, qual è l'oggetto che stiamo cercando? Lo scopriamo tra poco. Adesso James Blunt.

0: Elisa, o forse sei tu su R101, 10.33, lunedì sera stiamo giocando a Con Parole Tue. Con Parole Tue è un gioco molto semplice, il classico per chiudere le stories di ogni sera. Noi vi diciamo una definizione che abbiamo reso volutamente un pochino complicata, voi dovete dirci l'oggetto di uso comune che si cela dietro ad essa. La definizione di stasera è la seguente: un manufatto monoprestazionale a configurazione sopraelevante costituito da un piano di supporto vincolato a un sistema di elementi portanti compressi, finalizzato all'instaurazione di un equilibrio biomeccanico statico tra un organismo antropomorfo e una superficie di riferimento. L'assetto strutturale redistribuisce i carichi gravito-inerziali attraverso una rete di vincoli reattivi, ottimizzando la stabilità in assenza di cinematismi articolati. A me sembra tutto estremamente chiaro. Qual è l'oggetto che stiamo cercando?
1: Ciao Yaki, potrebbe essere un cotton fioc. Un abbraccio, Samantha da Milano. La cena.
0: Samantha, dobbiamo chiarire un attimo una situazione. Comunque, non è il cotton fioc.
2: Ciao, secondo me sì? È una statua.
0: Cioè, non è una statua, molto generico, molto bello, non è la statua, mi piace come era partito in terza persona, secondo Davide, ma il Vangelo, secondo Davide è una statua, no, non è la statua.
3: L'oggetto misterioso è il nastro adesivo?
0: Non è neanche il nastro adesivo.
4: Ciao Yaki, per me è una sdraio.
0: Buenas
4: Stefano
0: noches,
4: da
0: no?
4: Milano,
0: buenas noches. Stefano, non è la sdraio.
5: Ciao ragazzi, buonasera, Filippo dalla provincia di Napoli. Probabilmente l'oggetto misterioso è una porta. Buonasera a tutti.
0: Buonasera, non è la porta.
6: Ragazzi, per me è uno degli ammortizzatori dell'auto. Saluto da Antonio Aurora da Sarno.
0: Antonio Aurora, buona serata, ma non sono gli ammortizzatori dell'auto.
7: Ciao R101.
0: Ciao.
7: Per me è il ventilatore. Ciao ciao.
0: Ciao ciao, non è neanche il ventilatore, ma amici, siete stati in tanti, non è vero, siete stati in due a trovare l'oggetto misterioso. Di cosa si tratta?
8: Mi viene da dire uno sgabello, qualcosa che ci sali sopra per stare un po' più in alto.
9: Ciao Yaki, è uno sgabello, ma sta a Palermo.
0: È lo sgabello, l'oggetto che stavamo cercando, ci sali sopra per salire un pochino più in alto. Mi sembra assolutamente corretto. Grazie a tutti per aver partecipato, bravi ai nostri due amici che hanno trovato l'oggetto misterioso. La musica continua su R101, sono le 23:36 minuti. A farci da colonna sonora arrivano i Bausa, la loro Magnetic. Alzate il volume.

0: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
1: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
2: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
3: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
4: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: NH Collection Hotels and Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
7: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
8: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
9: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
10: Musica, energia e divertimento.
11: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
12: Team Battiti Live!
11: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
13: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
14: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
15: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Sì, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
16: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar, sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su jurassicworldtheexperience.com. Radio ufficiale R101.
17: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.

0: Quarto d'ora a mezzanotte su R101. È arrivato il momento della canzone che ti fa stare bene. Come ogni ora siete voi ad aver scelto il brano che stiamo per ascoltare. 331 80 90 101. Sentiamo la voce.
1: La canzone che mi farebbe stare bene è This is the right time di Lisa Stansfield. Mi farebbe stare bene perché è la mia prima canzone ascoltata nel mio primo Walkman regalatomi nel 1989. Giro da Ercolano. Wow.

This is the right time, Lisa Stansfield, per la canzone che ti fa stare bene. L'ultimo appuntamento di questo lunedì sera, ma amici non disperate, la canzone che ti fa stare bene su R101 è il nostro marchio di fabbrica. Già da adesso al 331 80 90 101 potete condividere con noi quella che sarà la canzone che ci accompagnerà domani mattina, che servirà a farci iniziare anche la giornata con il piede giusto. Noi sappiamo quanto è importante avere la giusta colonna sonora per affrontare al meglio la giornata. 331 80 90 101, scegliete una canzone che ci riporti anche a qualche estate fa. Sul nostro sito r101.it trovate anche una sezione che può venirvi proprio in aiuto. Nel frattempo la musica non si ferma. Take your time, Samant. I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but

the music. 101.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Drop Dead e Olivia Rodrigo che chiude questo lunedì sera di Stories qui su R101. Amici, da Yaki è tutto, grazie per essere stati con noi, grazie a Decisiest, Davide Cisini che ci ha accompagnato in regia. Io rinnovo l'appuntamento a domani sera, sempre qui nelle Stories di R101 a partire dalle 20, per trascorrere insieme quella che si spera sarà un'altra bella serata. Vi auguro un buon proseguimento e noi appunto ci ritroviamo domani. Ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, meteo.
1: Bentrovati da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM24. Le previsioni meteo per questo martedì. Al mattino nubi isolati in rovescio, temporali tra Alto Piemonte e Alta Lombardia. Maggiori schiarite attese altrove, soprattutto su Emilia Romagna, Liguria, Centro-Sud. Nel pomeriggio sviluppo di nubi e temporali su Alpi, Piemonte, Liguria centrale, zone interne montuose del centro, su Appennino meridionale e sui rilievi delle isole, con sconfinamenti verso la Sicilia meridionale. Temperature stazionarie o in lieve flessione, ma ancora molto elevate. Picchi di 38 gradi in Valpadano orientale e nelle zone interne del Centro-Sud. Venti a regime di brezza, salvo possibili raffiche durante i temporali, rinforzi di maestrale in Sardegna. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
0: R101.

0: the music.
1: Io sono magico.
2: Ciao, sono Francesco Gabbani.
3: R101.
2: Enjoy the music.

0: 102.501 Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
0: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101. Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: music.
1: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
2: R

0: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Enjoy the music. R 101.

0: rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: R101 Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco. R101 Enjoy.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.